0: rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
1: Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato. Davanti a loro ha negato tutto anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui, le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
2: Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche a Macerata. Secondo le prime informazioni sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento, aveva contattato un parente della vittima che ha trovato il cadavere. Sospetti sulla compagna trentenne di Pennesi. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana, è stata portata in commissariato dalla polizia egiziana insieme alla figlia e poi rilasciata grazie all'intervento della Farnesina. Il fermo sarebbe stato legato a un provvedimento per permettere al padre della bambina egiziano di vedere la figlia. Guerra è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati dopo la denuncia per adulterio dell'ex marito che ha precedenti in Italia per violenza e stalking. Il ministro Tajani ha fatto sapere di aver richiesto la grazia presidenziale per la donna. Il meteo, il caldo record lascia progressivamente spazio alle piogge. Da domani temperature in calo in molte regioni. Al nord intanto vento forte e temporali hanno già causato disagi.
3: Temporali, grandinate, alberi sradicati. Dopo l'afa e le temperature record arriva il maltempo a causa di una perturbazione di origine atlantica. È allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto, rossa sulle prealpi vicentine, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e fiocchi di neve al passo dello Stelvio. A Milano piogge violente, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sempre in Lombardia frane in alta valle Brembana, allagamenti nel Pavese. Colpiti anche il Piemonte e la Liguria, nubifragi a Torino e nel Canavese. A Genova crolla un ponteggio, in provincia di Imperia scoperchiato il tetto di una scuola per il forte vento. Il caldo si attenua ma permane, le massime oscillano tra 28 e 35 gradi. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione.
3: Daniele Morgera, GR1.
2: I mondiali di calcio, appena iniziata la sfida tra Stati Uniti e Bosnia, è finita poco più di un'ora fa. Invece Belgio-Senegal con la vittoria dei belgi per 3-2 grazie a un rigore nei tempi supplementari. Ieri sera il passaggio agli ottavi dell'Inghilterra, che ha battuto il Congo in rimonta 2-1 con doppietta di Kane. Tennis, a Wimbledon passano il turno Sinner e Bolelli e Vavassori nel doppio. Oggi in campo Sonego Berrettini e Tyra Caterina Grant. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo a Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni, ministri italiani Crosetto e Giorgetti, prima della riunione NATO del 7-8 luglio ad Ankara, in Turchia. Le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno all'Ucraina dopo il 2027 e precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. E nelle ultime ore attacco russo con droni e missili su Kiev, a fuoco alcuni edifici, 11 i feriti. Mosca avrebbe usato una decina di bombardieri per il raid. Nelle scorse ore sono morti almeno 5 civili, colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. A Doha i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati, Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza dei 60 giorni per un accordo. Tema centrale la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. Sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto in Venezuela, mentre sono oltre 11.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi, proclamati 7 giorni di lutto nazionale quando si assottigliano le speranze di ritrovare altri superstiti. Intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. 4 poliziotti sono stati arrestati nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, sono accusati di saccheggio. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa Cattolica, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi. L'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
3: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
2: Pescara in scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga

0: La procura di Teramo. La vicenda di Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una battaglia giudiziaria con l'ex marito egiziano.
1: Sono state ore di angoscia. La notte scorsa la polizia egiziana si è recata a casa di Nessy Guerra, conducendola in commissariato con la figlia di 3 anni. Poi l'intervento della Farnesina ha permesso a mamma e figlia di far ritorno a casa. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia. Il conflitto tra i genitori, nato dopo la fine della loro relazione, si è trasformato in una disputa legale sull'affidamento della bambina e nell'impossibilità per la donna e la figlia di tornare in Italia. Nel frattempo l'ex marito ha presentato nei confronti della donna una denuncia per adulterio, procedimento che si è concluso con una condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per la donna, confermata anche in appello. Il ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: La nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
1: Simona Decina, GR1.
0: Il caldo tregua sull'Italia per le piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco a Milano. Breve la frescura e il caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio e mondiali americani. Agli ottavi si qualifica il Belgio che recupera 2 gol al Senegal e segna quello vincente, il terzo, con un rigore negli ultimi minuti dei supplementari. Inghilterra risponde con una doppietta di Kane al gol del Congo e si qualifica agli ottavi. In corso Stati Uniti, Bosnia e Erzegovina 1-0 per gli americani. Siamo nell'intervallo da primo e secondo tempo. Tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner batte il portoghese Borges e passa il turno. Avanti anche Bolelli e Babassori nel doppio maschile. Oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio, focus sulle spese militari, fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno militare all'Ucraina dopo il 2027, precisano che l'esecutivo spingerebbe per una formulazione che non rischi di compromettere le prospettive di un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. Nella notte intanto nuovo massiccio attacco di droni e missili di Mosca su Kiev, almeno un morto e 11 feriti, alcuni sono operatori sanitari che stavano lavorando in un edificio colpito, distrutto anche un condominio. Zelensky aveva preannunciato che ci sarebbe stato un attacco massiccio da parte della Russia, nelle scorse ore colpito un autobus a Kherson, bombe su Kharkiv. Le trattative indirette a Doha fra Washington e Teheran con i mediatori di Qatar e Pakistan, lo stretto di Hormuz, tra i temi in discussione. Secondo il sito Axios, i due paesi hanno concordato di lavorare su memorandum senza attacchi. Intanto negli Stati Uniti, nel giorno in cui la stampa rivela le notevoli cifre guadagnate da Trump con le criptovalute dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, il presidente americano ha parlato a tutti campo, la corrispondente.
3: I'm prosecuting a war, which we're winning very easily, by the way.
4: Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente, lo dice Donald Trump nel suo discorso per l'inaugurazione della Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota. Precedentemente Trump ha assicurato che i colloqui con Teheran stanno andando molto bene. Gli alleati della NATO si sono comportati male, ribadisce Trump. E poi, celebrando l'eredità del presidente che iniziò la costruzione del canale di Panama, dice: non permetterò che la Cina se ne impadronisca. A proposito delle celebrazioni del 4 luglio, Trump avverte: ci saranno più di 40 gradi a Washington, ma farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Intanto, dalla pubblicazione della sua dichiarazione finanziaria, risulta che Trump l'anno scorso ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Tutti stanno guadagnando con il rialzo dei mercati azionari, sottolinea Trump, mentre la Casa Bianca fa sapere che non ci sono conflitti di interesse, denunciati invece con forza dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La sfida dei lefebriani alla Chiesa di Roma in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi, atto che comporta la separazione dai cattolici nonostante l'appello all'unità di Papa Leone XIV. Dal Vaticano arriverà la scomunica, l'amarezza nelle parole del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Un grande dolore, la mia speranza è che si possa riprendere il dialogo. La cronaca, un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso in serata con una coltellata nella sua casa di Civitanova Marche, Macerata. Secondo le prime informazioni sarebbe morto per dissanguamento. Poco prima un vicino aveva sentito delle urla provenire dall'appartamento e aveva contattato un parente della vittima che ha trovato il cadavere. Sospetti sulla compagna trentenne di Pennesi. Il caso di Nessy Guerra, la cittadina italiana, è stata portata in commissariato dalla polizia egiziana insieme alla figlia di 3 anni e poi rilasciata grazie all'intervento della Farnesina. Il fermo sarebbe stato legato a un provvedimento per permettere al padre della bambina egiziano di vedere la figlia. Guerra è stata condannata a 6 mesi di detenzione, lavori forzati, dopo la denuncia per adulterio dell'ex marito che ha

0: precedenti in Italia per violenza e stalking. Il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere di aver richiesto la grazia presidenziale per la donna. In audizione alle Camere, Nicola Dell'Acqua, presidente dell'ARERA, l'autorità per l'energia, ha lanciato l'allarme. L'Italia paga l'elettricità quasi il doppio di Francia e Spagna, a pesare la dipendenza dal gas.
1: Nel mezzo della crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente, l'ARERA riporta l'attenzione sulla vulnerabilità strutturale dell'Italia, eccessivamente dipendente dalle fonti fossili, soprattutto gas. Lo dice chiaramente il presidente dell'autorità, Nicola Dell'Acqua. In Italia i prezzi dell'elettricità sono più alti rispetto alla media europea per la forte dipendenza dalla generazione a gas, che determina anche il prezzo finale dell'energia elettrica. Così le famiglie italiane pagano la corrente il 13% in più, mentre le imprese il 24%. 4% in più rispetto ai concorrenti europei, un divario che incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle nostre aziende. Nonostante questo, la produzione elettrica da rinnovabili cala dell'1,5%, mentre quella da termoelettrico cresce di oltre il 5%. Quanto al metano, il fabbisogno nel nostro paese è aumentato insieme alle importazioni sia da tubo che via nave. Guardando ai costi in bolletta, Dell'Acqua evidenzia che le famiglie nel mercato libero pagano di più rispetto a quelle nei servizi di tutela. Da qui l'esortazione ad informarsi sulle tariffe disponibili.
2: La riforma della bolletta, entrata in vigore il 25, rende leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali.
1: Francesca Capannolo, GR1.
0: Tennis a Wimbledon, passano il turno Sinner, Bolelli e Vavassori nel doppio. Oggi in campo Sonego, Cobolli, Berrettini e Taira Caterina Grant. I mondiali di calcio, nella notte la sfida tra Belgio e Senegal con la vittoria dei belgi rimonta da 0-2 a 3-2. Ieri sera il passaggio agli ottavi dell'Inghilterra, che ha battuto il Congo in rimonta 2-1 con doppietta di Kane. E proprio in questo istante è finita la sfida tra Stati Uniti e Bosnia con la vittoria degli americani per 2-0. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, riunione a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Crosetti e Giorgetti. Prima del vertice NATO del 7 e 8 luglio da Ankara, Turchia, le spese militari, l'argomento principale del confronto. Fonti governative smentiscono il disimpegno dell'Italia nel sostegno all'Ucraina dopo il 2027, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. L'esecutivo italiano spinge per una formula che non pregiudichi un negoziato con la Russia per la conclusione del conflitto. E nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev, a fuoco alcuni edifici della capitale, 2 morti e 20 feriti. Mosca avrebbe usato una decina di bombardieri per il raid, 5 le vittime ucraine nelle precedenti 24 ore. A Doha i colloqui indiretti tra USA e Iran mediati da Qatar e Pakistan. Teheran chiede lo sblocco degli asset congelati. Washington insiste sui progressi del dossier atomico. Trump si dice ottimista e valuta di estendere la scadenza della tregua dei 60 giorni. Tema centrale, la libera navigazione marittima nello stretto di Hormuz. E sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto in Venezuela, mentre sono oltre 11.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi. Programmati 7 giorni di lutto nazionale, intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. 4 poliziotti sono stati arrestati nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto. Sono accusati di saccheggio. Ordinati 4 nuovi vescovi lefebriani, atto che comporta la separazione dalla Chiesa Cattolica, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di fermarsi, l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
3: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
2: Pescara, in scooter non si ferma ad un posto di controllo dei carabinieri, morto in un incidente durante l'inseguimento. La vittima è Massimo Ciarelli, 43 anni, condannato a 30 anni per un omicidio del 2012. Stava scontando la pena in semilibertà e di sera doveva rientrare in carcere. Indaga la procura di Teramo. La vicenda di Inés Iguer è la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una battaglia giudiziaria con l'ex marito egiziano.
4: Sono state ore di angoscia. La notte scorsa la polizia egiziana si è recata a casa di Inés Iguer, conducendola in commissariato con la figlia di 3 anni. Poi l'intervento della Farnesina ha permesso a mamma e figlia di far ritorno a casa. Il fermo sarebbe stato legato a un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia. Il conflitto tra i genitori, nato dopo la fine della loro relazione, si è trasformato in una disputa legale sull'affidamento della bambina e nell'impossibilità per la donna e la figlia di tornare in Italia. Nel frattempo l'ex marito ha presentato nei confronti della donna una denuncia per adulterio, procedimento che si è concluso con una condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per la donna, confermata anche in appello. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
5: la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
4: Simona Decina, GR1.
2: Il caldo tregua solitaria per le

0: Piogge che hanno colpito parte del paese e fatto abbassare le temperature. Oggi solo due le città con bollino rosso, Reggio Calabria e Catania, ieri erano 22. Forti temporali al nord hanno causato disagi e interventi dei vigili del fuoco si sono registrati a Milano. Breve la frescura e caldo tornerà nei prossimi giorni. Sport, calcio e mondiali americani, agli ottavi vanno gli Stati Uniti che battono 2-0 la Bosnia e Erzegovina, il Belgio che supera il Senegal 3-2 con un gol vincente segnato negli ultimi minuti dei tempi supplementari, l'Inghilterra 2-1 sul Congo, tennis, il torneo Wimbledon, Sinner batte il portoghese Borg e passa il turno, avanti anche Bolelli e Vavassori nel doppio maschile, oggi in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Le 5.31, buona giornata, buon giovedì 2 luglio 2026, Giusy Panara con voi per le prossime ore insieme ad Adriano Lippi che si sta occupando della parte tecnica. Lo salutiamo, lo ringraziamo, salutiamo e ringraziamo anche il maggiore Stefania De Angelis.
6: Una buona giornata anche buongiorno. A voi, buongiorno. Sarà una giornata di pioggia come non vediamo da un po' di tempo. Sta arrivando infatti quella che noi tecnicamente chiamiamo una goccia fredda in alta quota che porta molta instabilità. Con temporali a partire dalle regioni del nord-est, Triveneto, Emilia Romagna, temporali anche intensi soprattutto in mattinata, poi in tarda mattinata passerà questa perturbazione, arriverà sulle regioni centrali, colpirà in particolare il Lazio, ma rimarranno i temporali anche di forte intensità fino a sera sull'Appennino. Scendono poi durante la giornata anche sulla Campania e ancora su tutte le regioni meridionali. Questo passaggio di questa perturbazione porta anche aria più fresca, relativamente più fresca, parliamo di temperature massime che arriveranno intorno ai 32-33 gradi, scenderanno di parecchio quindi soprattutto sulle regioni centrali, mentre al sud scenderanno un po' di meno, risalgono un pochino al nord ma si attesteranno sempre intorno ai 30-32 gradi.
5: Come si chiama? Goccia fredda?
6: Goccia fredda,
5: non
6: sì.
5: Doccia fredda.
6: Purtroppo ancora no.
5: Grazie, grazie maggiore Stefania De Angelis, a più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: bianco alle 5.36 di questo giovedì 2 luglio 2026. Il traffico già intenso in autosole. Ci sono rallentamenti tra Firenze Scandicci e Barberino verso Bologna. Sulla Bologna-Padova, tratto chiuso per lavori tra Padova Sud e Padova Industriale, direzione Padova, l'entrata consigliata verso Padova e Padova Industriale, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Padova Sud sulla A13, diramazione per Padova Sud. È chiuso anche l'innesto A4 Torino-Trieste in direzione nord da Bologna. Attenzione sulla Napoli-Canosa, un incidente tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Poi la presenza di pedoni sulla stessa autostrada, sempre sulla A16, tra Benevento e Grotta Minarda, si muovono verso est, verso Canosa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

McCartney, sono le 5:43 minuti, torniamo in strada perché si stanno ora scortando i veicoli per la presenza di un mezzo fermo sulla 26 dei trafori, siamo tra Baveno e Carpugnino in direzione sud verso Genova. Pedoni si muovono in A16 tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, un incidente tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Ancora la chiusura della A13, la Bologna-Padova, all'altezza della A4 in direzione nord da Bologna e poi tra Padova Sud e Padova Industriale verso Padova, il tratto chiuso per lavori, l'entrata consigliata verso Padova e Padova Industriale, l'uscita consigliata provenendo da Bologna, Padova Sud sulla 13, la diramazione per Padova. Andiamo ora in Autosole dove ci sono rallentamenti, lo confermiamo, tra Firenze Scandicci e Barberino verso Bologna c'è una novità sempre dalla 1 dove è avvenuto da pochissimo un incidente, prudenza, siamo al chilometro 188, già si sono formate delle code tra la 14 e Valsamoggia, direzione Milano.

Sono le 5:50 minuti, tra poco ci collegheremo con Radio 1 per il primo appuntamento su Rise Radio con l'informazione, il primo della giornata per la verità, l'abbiamo ascoltata l'informazione tutta la notte, ogni ora puntuale. Però ci sono adesso altre informazioni importanti che arrivano dalle nostre strade e autostrade. Intanto dalla 26 dei trafori ora le code per un mezzo fermo tra Baveno e Carpugnino verso Genova, pedoni in A16 tra Benevento e Grotta Minarda si muovono verso est verso Canosa, incidente tra Vellino Ovest e Baiano verso Napoli, la chiusura in A13 dell'innesto A4 Torino-Trieste in direzione nord da Bologna, il tratto chiuso tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova, l'entrata consigliata verso Padova e Padova Industriale, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e Padova Sud sulla A13, diramazione per Padova Sud. Rallentamenti per traffico in A1 tra Calenzano e Barberino verso Bologna, code per incidente, siamo ancora in autosole, tra la A14 e Valsa Moggia in direzione di Milano, sono coinvolti un camion ed una vettura. È stato intanto risolto l'incidente sulla A16, nessun problema tra Vellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli.

0: 34 feriti, il bilancio provvisorio, diversi gli edifici colpiti, tra cui un palazzo che ospitava una struttura sanitaria, 5 medici sono rimasti feriti, un altro palazzo di 9 piani è completamente crollato dopo l'impatto di un missile, poco prima centrati anche un albergo e diversi edifici amministrativi. Ulteriori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni. A Cipro ora gli incontri tra l'amministrazione temporanea di Gaza e i consulenti del Board of Peace voluto da Donald Trump per gestire gli accordi di pace firmati al Cairo. Il premier israeliano Netanyahu ribadisce che l'obiettivo è l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia, dove la situazione resta drammatica. La corrispondente.
1: Tutto immobile a Gaza, lo sguardo si perde sulla distesa di macerie. Vivere in tenda è in molti momenti insopportabile, soprattutto per i più piccoli, che vengono attaccati da topi e insetti. La rimozione delle macerie per poi pensare alla costruzione è sempre più urgente. Il Board of Peace, l'organismo nato su volontà del presidente americano Trump, darà il via a un programma pilota per gestire dei rifugi umanitari nelle aree non sotto il controllo di Hamas. Qui potranno essere indirizzati civili disarmati senza legami con il gruppo. A Gaza poi l'UNRWA, l'organizzazione ONU per i profughi palestinesi, non potrà più avere alcun ruolo, e questo dopo che a seguito dei massacri del 7 di ottobre si è scoperto che alcuni dei suoi dipendenti erano parte integrante di Hamas. Il premier Netanyahu intanto ha rilanciato l'ipotesi di un'emigrazione volontaria dei palestinesi di Gaza, un progetto che resta in agenda, ha detto, qualcosa che invece è stato fortemente criticato dalla comunità internazionale. Il fronte di Gaza è il fronte libanese, dove ancora una volta il ministro della difesa Katz ha ribadito che l'esercito israeliano rimarrà per un periodo indeterminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Dalla Medio Oriente al Venezuela sale a 2.295 il numero dei morti del terremoto nel paese sudamericano, mentre sono oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Proclamati 7 giorni di lutto nazionale, intanto cresce l'allarme tra i sanitari per la diffusione di possibili infezioni. La sfida dei lefebvriani alla Chiesa di Roma è in scisma dopo l'ordinazione di nuovi 4 vescovi.
2: Nel seminario di Econ in Svizzera i lefebvriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR1.
0: La cronaca era già nota alla giustizia: l'uomo morto in moto al culmine di un inseguimento dei carabinieri dopo un mancato stop e controlli tra Città Sant'Angelo e Silvi, in provincia di Pescara. Massimo Ciarelli, 43 anni, era stato condannato a 30 anni di carcere, poi ridotti a 17 per l'omicidio nel 2012 dell'ultrà del Pescara Domenico Rigante. L'uomo l'anno scorso aveva ottenuto la semilibertà sull'episodio indaga la procura di Teramo. Il caldo, breve tregua sull'Italia, oggi solo 2 le città con bollino rosso, Reggio Calabria e Catania, ieri erano 22, ad abbassare le temperature le forti piogge che hanno colpito il nord, disagi e interventi ieri dei vigili del fuoco a Milano. La frescura comunque durerà poco, temperature nuovamente in risalita nei prossimi giorni. Conto alla rovescia per i saldi estivi: partono tra 2 giorni nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già iniziate. Più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato, fenomeno rilevato da Ipsos per la Federazione Italiana del Settore Moda Confesercenti. Per la presidente Francesca Recine il sistema è da rivedere, è partita una petizione online per chiedere regole più stringenti. E siamo allo sport: a Wimbledon Sinner avanza, ai mondiali di calcio vittorie all'insegna delle emozioni.
3: Può continuare il sogno americano al mondiale a San Francisco. Gli Stati Uniti battono 2-0 la Bosnia e proseguono la loro corsa. Stezzi in gol alla fine del primo tempo con Belogun, che poi al 65esimo lascia in 10 i padroni di casa. Nonostante l'inferiorità numerica, Tillman raddoppia e fa staccare il biglietto per gli ottavi. Ad attendere la formazione a stelle e strisce ci sarà il Belgio, riuscito a ribaltare il Senegal avanti di 2 reti. La rimonta dei Diavoli Rossi è firmata.

0: In 3 minuti allo scadere da Lukaku e Tielemans. Ai supplementari, al 125esimo, è ancora Capitan Tielemans su rigore a dare a Garcia il passaggio del turno. Emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di superare 2-1 il Congo e giocarsi così l'ottavo di finale contro il Messico. Tennis a Wimbledon, Sinner impone ancora la legge del numero 1. Jannik sconfigge in 3 set il portoghese Borges e al terzo turno si la vedrà con Brooksby. Oggi in campo toccherà a 5 italiani. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 6:06 in punto, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre le 7.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
4: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

sono le 6:10 di questo giovedì 2 luglio 2026, di nuovo insieme su Rai Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, c'è Adriano Lippi e Giusy Panara con voi fino alle 9. Allora torniamo in strada perché ricordo che è avvenuto un incidente in A1, sta provocando code tra la 14 e Valsamoggia in direzione di Milano, coinvolti un camion e due auto. Traffico sulla diramazione Roma Sud, le code di un chilometro tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, code invece per incidente sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 1 direzione nord. Attenzione sulla 26 dei trafori perché c'è un camion fermo sulla corsia di marcia in galleria e ci sono code tra Baveno e Carpugnino in direzione sud.

Questo era Harry Styles sulla 1. È avvenuto, lo ricordo, questo incidente che sta provocando code tra la 14 e Valsamoggia in direzione di Milano. Sono coinvolti un camion e due vetture, ora spostati in corsia d'emergenza. Il traffico intorno a Roma, sulla diramazione Roma Sud, sta generando code tra Torrenova e Raccordo Anulare, e anche intorno a Milano ci sono code sulla Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla 14 le code sono per incidente tra Bologna, Borgo Panigale, la 1 direzione nord. Attenzione in A26, un mezzo fermo in corsia di marcia in galleria. Per questa ragione ci sono code tra Baveno e Carpugnino, direzione sud.

6:24 minuti. È bella questa cosa, a chi piace camminare. È terminata la marcia inaugurale del cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Monte Sole. I primi 15 camminatori sono arrivati dopo 12 giorni di trekking. Non importa quanti passi hai fatto, ma le impronte che hai lasciato. E ancora, il cammino 44 è qualcosa di molto più grande di tutti noi, qualcosa che risuona nelle parole dei testimoni e riecheggia nei boschi e nelle vallate che abbiamo attraversato. Sono alcuni dei pensieri dei pionieri del cammino 44 che unisce Sant'Anna di Stazzema, siamo in provincia di Lucca, a Montesole, siamo in provincia di Bologna, località nelle quali nell'estate, nell'autunno del 44 si sono consumati atroci eccidi nazifascisti con l'uccisione di oltre 1300 persone innocenti, tra i quali tante bambine e bambini. I primi camminatori sono arrivati proprio ieri a Montesole dopo 12 giorni di trekking, oltre 180 km percorsi tra Emilia Romagna e Toscana, attraversando 16 comuni nelle province di Lucca, Pistoia e Bologna. Il cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole patrocinio della regione Emilia Romagna e regione Toscana. Erano partiti in 20 sabato 20 giugno da Pietrasanta, alcuni hanno scelto di percorrere solo alcune tappe, altri invece quindi in 15 hanno completato l'itinerario. E insomma è un cammino importante questo, molto significativo, e unisce due luoghi che sono tristemente noti per gli eccidi nazifascisti del 44.

0: Le 6.32 ancora con il maggiore Stefania De Angelis per le previsioni del tempo, temporali,
1: Sì,
0: qui
1: esatto.
0: Fuori.
1: Abbiamo visto anche qui fuori è arrivato, ma sono arrivati in particolare sulle regioni del nord-est, specie sull'Emilia, e saranno temporali intensi, andranno migliorando sulle regioni del nord per poi appunto arrivare al centro, interessare in particolare il Lazio, specie l'Appennino fino a sera, e poi arrivare anche sulle regioni meridionali, in particolare sull'Appennino campano, ma non mancheranno temporali in realtà anche sulle due isole maggiori, quindi questa perturbazione va a interessare un po' tutte le nostre regioni. Temperature che scendono, questo è il lato positivo, portando le temperature massime intorno ai 30-32 gradi, quindi diciamo sicuramente accettabili, senza sensazione di afa, quindi una buona notizia. Scenderanno ancora di più nella giornata di domani sulle regioni meridionali, mentre oggi un pochino di meno.
0: Grazie per questi aggiornamenti. Maggiore Stefania De Angelis, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Dito nella piaga alle 6:37 minuti, andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, è avvenuto un incidente, siamo all'altezza di Baggio Cusago in direzione della 1, per lavori invece sulla via Emilia tra Melegnano e San Giuliano Milanese verso Milano il traffico è rallentato. E ancora in A1 Scatoloni in terza corsia, attenzione, siamo verso nord, verso Roma tra Cassino e Ponte Corvo, diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Raccordo un chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve, sulla Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso Milano code a tratti per la presenza di materiali dispersi, sulla 10 la Genova 20 miglia si stanno scortando i veicoli tra Arenzano e la 26 dei trafori verso Genova, le code invece per il traffico congestionato ancora alle porte di Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est.

0: collegamento il primo della giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Tutti gli ascoltatori di Zo Radio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in progressivo aumento sulla rete in gestione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E in direzione opposta verso Brescia ci sono code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare per il traffico intenso in direzione di quest'ultimo. Situazione analoga sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, dove segnaliamo code tra Via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Per chi viaggia. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Incidente in A1, le code sono tra Calenzano e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, coinvolti due camion. Attenzione sulla diramazione Roma Nord, tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare ci sono code a tratti per le forti piogge, per i temporali. Tra poco il GR1, i titoli.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Missili e droni su Kiev, colpita una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Scisma e scomunica, i lefevriani sfidano la Chiesa Cattolica e ordinano 4 vescovi ultratradizionalisti. Inascoltato l'appello del Papa, Parolin, grande dolore, spero nel dialogo. Piano casa approvato dal Senato è legge. Giorgia Meloni, l'abitazione non è un lusso ma un bene fondamentale. Le opposizioni, progetto senza risorse. Dopo la partita, la porti a casa, le chat del difensore dell'Inter Bastoni, indagato per prostituzione.

0: Messico e Canada agli ottavi, anche gli Stati Uniti. Il Belgio si salva col Senegal. Un super Harry Kane trascina l'Inghilterra. Tennis, Jannik c'è. Battuto Borges oggi a Wimbledon, 5 italiani in campo.
1: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
5: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ecco, continuiamo il nostro ascolto del Vangelo di Marco, siamo al capitolo 9 e al versetto 1. Abbiamo in questi ultimi due giorni, abbiamo visto la traversata nel lago, poi Gesù che caccia da due indemoniati gli spiriti immondi, ed ecco ed ora Gesù riprende la barca e torna all'altra riva, torna da dove era venuto. E appena arriva, sull'arrivo proprio, gli portano un paralitico disteso sul letto. E Gesù dice a lui: coraggio, ti sono perdonati i tuoi peccati. È un po' strano, perché ovviamente sembra con gli interessi della malattia, quella del corpo. Gesù gli parla del cuore, i peccati, la tristezza dell'anima, il cuore indurito. E tutti restano sorpresi, ma Gesù continua, dopo che lo accusano, costui sta bestemmiando perché solo Dio può rimettere i peccati. Gesù, rivolto ancora al paralitico, gli dice: ti sono perdonati i peccati, e poi alzati e cammina. Ecco, due attenzioni, quella del cuore, dello spirito potremmo dire, e quella del corpo. A Gesù interessa l'intera persona, a Gesù interessa che noi stiamo bene, ma anche che viviamo bene, che pensiamo bene, il bene del corpo, il bene del cuore. E che in questo senso dovremmo capire, care amiche e cari amici, l'importanza, se volete, dell'attenzione anche ai pensieri, al cuore, oltre che alla salute del corpo. Quanto facciamo per il nostro corpo, e spesso pochissimo per la nostra mente, i nostri pensieri, il nostro cuore. Ecco, mi verrebbe da dire che questi piccoli minuti ogni mattina sono un po' sul versante del cuore. Star bene nel corpo richiede anche di star bene nel cuore e nell'animo, perché una vita buona non è solo quella in salute, ma anche quella in amicizia, in semplicità, in amore, in relazione con tutti. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno questi nuvoloni? Ce lo dice Sabina Angeloni oggi, perché sono proprio nuvoloni che stanno scaricando parecchia acqua in questo momento, almeno nella capitale.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te, a quanti ci stanno ascoltando. Sì, effettivamente soprattutto il Lazio, e quindi non soltanto la capitale ma anche il Viterbese, la Tuscia, ma gran parte delle regioni centrali proprio in questi minuti sono interessati da questi forti ed intensi temporali. Questo perché è cambiata la situazione meteorologica, si è formata infatti quella che si chiama goccia fredda, che praticamente non è altro che una massa d'aria isolata dal flusso principale delle correnti atlantiche, e che in alta quota, quindi ci troviamo alle quote più elevate, ha una pressione atmosferica, una temperatura più bassa del normale. Quindi questo cosa significa? Condizioni di instabilità, ma visto che veniamo da un contesto, da giornate con temperature molto elevate e tanta l'energia in gioco, e quindi questo comporta fenomeni anche a tratti intensi. Partiamo infatti dalla situazione attuale, situazione che, come accennato, vede dei temporali, dei nuclei temporaleschi molto molto intensi soprattutto sul Lazio. Ce ne sono, diciamo, troviamo i fenomeni più intensi sia nella Tuscia, come detto, ma anche nei settori orientali e meridionali della provincia di Roma, e in ingresso anche sul litorale romano. Abbiamo poi dei temporali che stanno interessando anche il litorale meridionale del Lazio, in particolare tra Terracina e Gaeta ci sono dei temporali che interessano anche l'Umbria, in provincia di Perugia, e piogge che stanno interessando comunque anche parte della Toscana, soprattutto i settori più interni lungo il confine con l'Umbria, anche gran parte dell'Emilia Romagna, ma in questo caso i fenomeni temporaleschi sono decisamente meno evidenti. Qualche pioggia anche sulla Puglia Garganica, e per quanto riguarda invece il resto del territorio il tempo si presenta, almeno in queste ore, in prevalenza asciutto, con nuvolosità diciamo che risulta più diffusa sulle regioni centrali e qualche nube sparsa che ritroviamo sulle regioni meridionali, sulle due isole maggiori e ancora parzialmente al nord, anche se al nord nelle prossime ore la situazione sarà in netto miglioramento, quindi tornerà il sole. L'instabilità invece, i temporali e le piogge proseguiranno per tutta la giornata sulle regioni centro-meridionali, in particolare sulle regioni centrali ma anche su quelle meridionali, soprattutto lungo il versante tirrenico, quindi andando ad interessare anche la parte settentrionale della Sicilia. Questa situazione, se da un lato sta comportando questo peggioramento delle condizioni del tempo, dall'altro pone fine all'ondata di calore che ci ha interessato in questi ultimi giorni. Infatti questa goccia fredda è appunto accompagnata anche da un calo delle temperature, calo che almeno per oggi sarà più marcato su tutte le regioni centrali ed anche su parte del meridione.
1: Grazie per questi aggiornamenti a Sabina Angeloni e buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

7:15, pronti a riprendere il viaggio per voi. Lo facciamo dalla 1, dove è avvenuto un incidente, sta provocando 2 chilometri di coda tra Calenzano e la variante di Valico direzione Bologna, coinvolti 2 camion in corsia di marcia. Incidente, 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta direzione Bologna, coinvolte 2 auto tra terza e quarta corsia. Code a tratti per temporali sulla diramazione Roma Nord tra 7 Bagni e il grande raccordo anulare, anche sulla Sud i rallentamenti sono tra San Cesario e Monteporzio Catone. Code a tratti in A4, traffico verso Brescia tra Cormano e Milano Est, tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, in A8 tra Castellanza e Milano Nord verso Milano. Per le operazioni in dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, code. Rallentamenti in A11 sulla Firenze Pisa Nord, tra Prato Ovest e l'Autosole verso Firenze, un incidente sulla A12, la Genova-Roma, siamo tra Rosignano e Colle Salvetti, direzione Livorno.

Carol G, le 7:23 minuti, incidente a Milano sulla tangenziale a ovest, siamo all'altezza dello svincolo di Baggio Cusago in direzione della A1. Andiamo poi della 12, abbiamo parlato, qui è venuto un incidente, lo ricordo, Rosignano con le Salvetti verso Livorno, code a tratti per traffico sulla Bologna-Padova, siamo tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, per un mezzo fermo tra la 4 e Padova Industriale verso Bologna, 1 chilometro di coda. Traffico sull'Adriatica, Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Lazzaro verso Ancona, code a tratti, code sul raccordo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e la 14, tratto urbano della 24, le code, il traffico è congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est, sulla Complanare tra la Roma-Teramo e la fine Complanare, 2 chilometri di coda per incidente. Andiamo anche a Napoli in tangenziale, anche qui un incidente tra Pozzuoli e Cuma in direzione della diramazione Capodichino, le code per il traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, mentre sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci, direzione Firenze.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Rai su Radio.

con Elton John fino alle 7:33 minuti. Questa allerta meteo, continuiamo a parlarne perché dalle prime ore di oggi, di questa mattina, e per le prossime 12-18 ore si prevedono precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco su Emilia-Romagna, in particolare su settori orientali, su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio ed Abruzzo, in rapida estensione a Campania e Molise, successivamente a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Allora, ancora in strada, notizie che aumentano. Riparto dalla Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze. Napoli, tangenziale, le code sono tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Incidente tra Cuma e Pozzuoli in direzione di Pozzuoli. Tratto urbano della 24, il traffico congestionato, le code tra via Fiorentina e la tangenziale est, mentre è avvenuto un incidente sulla Complanare e sta provocando 2 chilometri di coda tra la Roma Teramo e la fine Complanare in direzione della tangenziale est.

Bob Sinclair, sono le 7:39 minuti, ripartiamo dalla bolognese, dal raccordo Casalecchio, dove il traffico è intenso, ci sono code tra Bologna Casalecchio e la 14, poi in A14 si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Marotta e Fano, direzione nord Bologna. 30 minuti sull'Adriatica per percorrere il tratto che va da Castel San Pietro fino a raccordo Casalecchio in direzione nord, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, per un mezzo fermo invece sulla 13, la Bologna-Padova, tra la 4 e Padova Industriale direzione Bologna ci sono code. Code a tratti, traffico tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, incidente sulla 12 tra Rosignano e Colle Selvetti verso Livorno. Anche su questa autostrada, scorta per i veicoli per materiali dispersi tra Lavagna e Chiavari, direzione Genova.

0: Clara e San Giovanni. Alle 7:47 minuti ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione, come di consueto a quest'ora del mattino, è intensa, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Vediamo la situazione, apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente, si tratta del tamponamento tra due auto, ci sono 3 km di coda tra Incisa e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti, mentre a causa del traffico intenso nella stessa direzione ci sono code a tratti tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima. Restiamo in Toscana, dove la circolazione è intensa anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione del capoluogo, e ci sono code a tratti tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 e più avanti code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Stessa situazione sulla 14 Adriatica, con code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, si attraversano in 30 minuti. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Padova e code tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 verso Bologna. Traffico intenso anche in Lombardia, ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Il tempo di percorrenza è di 20 minuti, e anche tra Pero e Milano est verso Brescia, dove occorrono 30 minuti. E andiamo anche sulla 9 Lainate-Chiasso per segnalare code alla dogana merci di Chiasso per quanti viaggiano in direzione della Svizzera. Queste sono al momento le principali segnalazioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

È avvenuto un incidente sulla Brescia-Padova. Siamo tra Soave e Montebello, direzione Padova, al chilometro 303-500 con occupazione della corsia di sorpasso, poi traffico intenso e rallentato tra Montebello e Soave, direzione Milano. Rallentamenti per lavori sul raccordo Bettolle-Perugia tra Perugia Ovest e Perugia Est in entrambe le direzioni. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, ci ritroveremo subito dopo.

Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Inferno su Kiev, missili e droni russi nella notte, distrutta una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Verso il vertice NATO, la strategia di Giorgia Meloni, riunione a Palazzo Chigi con i ministri. Sul tavolo i fondi per l'Ucraina e le spese militari. La Premier, Roma porterà il 2,8% del PIL investito nella difesa. Sfida il Papa, i lefebvriani ordinano 4 vescovi, scatta la scomunica del Vaticano, ora è scisma, Parolin, un grande dolore. Tutti i guadagni del presidente, pubblicata la dichiarazione dei redditi di Trump, l'anno scorso ricavati più di 2 miliardi di dollari, boom con le criptovalute. La Casa Bianca, nessun conflitto di interesse. Slitta l'esame della legge elettorale, la maggioranza cerca un compromesso sulle preferenze. La riforma punta alla stabilità. Le opposizioni, il governo vuole mantenere il potere e non pensa ai cittadini. L'Italia paga l'energia più cara in Europa. Allarme dell'ARERA, pesano le tensioni geopolitiche. Diminuita la produzione da rinnovabili, aumenta il consumo del gas. Grazia per Nessy Guerra, il ministro degli esteri.

0: E grandine, allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, la tregua durerà poco. Intramontabile Rod Stewart, la leggenda del rock, questa sera al Festival di Bassano del Grappa, pronto a scatenare 13.000 fan in delirio. Le emozioni e le rimonte ai mondiali, agli ottavi Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, la legge di Sinner a Wimbledon, battuto Borges, la nazionale a Malagò, entro una settimana il nome del nuovo CT.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

tra Pisa Aeroporto e raccordo Pisa Centro direzione Pisa. Code sulla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, code a Napoli in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code anche tra Vomero e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Roma con planare del tratto urbano, le code per incidente 2 km tra la Roma Teramo e la fine complanare verso la tangenziale est, traffico congestionato e code sul tratto urbano tra via Fiorentini e la tangenziale est. Sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud code, sulla 14 mezz'ora tra Castel San Pietro e raccordo Casalecchio verso nord code a tratti, tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso sud verso Ancona code a tratti, mentre sulla 13 c'è un mezzo fermo tra in corsia di sorpasso, attenzione tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna e le code a tratti tra Bologna Interporto e la 14 direzione Bologna.

8 e 6 minuti, eccoci di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione. I titoli del GR1: sulle strade del mattino stiamo viaggiando, Giusy Panara con Francesco Pantaleo, e riprendiamo il viaggio appunto dalla diramazione per Pisa, dove il traffico è rallentato.

0: come on, come on. Show them.
1: Il ritorno di Chaka Khan, Boogies in My Soul, 8 e 14 minuti, anzi 15, la situazione in autosole. Parto dal tratto Milano Sud, tangenziale ovest di Milano verso Milano, ci sono code a tratti tra la variante di Valico e raccordo Casalecchio verso Bologna, code a tratti, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, per incidente 2 km tra Incisareggello e Firenze in Pruneta, direzione Bologna. Temporali, attenzione, scarsissima visibilità, si aggira intorno agli 80-90 metri tra Guidonia, Montecelio e la diramazione Roma Sud. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Pedoni si muovono tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Code a tratti per le forti piogge sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Raccordo Anulare e anche sulla diramazione Roma Sud tra San Cesareo e Monte Porzio Catone. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per lavori per 3 km tra Montebello e Soave in direzione di Milano.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

adesso parliamo ancora di pioggia, sembra strano dopo tanto caldo, ma insomma le sue conseguenze, le conseguenze della pioggia anche sul palio di Siena, perché è stata annullata per il maltempo la provaccia cosiddetta del palio di Siena del 2 luglio. Il comune ha esposto la bandiera verde, nella città toscana la pioggia sta cadendo da ieri sera e continua a farlo anche stamattina, facendo scattare non pochi interrogativi su un regolare e canonico svolgimento della carriera in programma stasera. Il timore è che le perturbazioni portino ad un rinvio della corsa, il terzo consecutivo per un palio di luglio. Intanto sono stati ufficializzati i nomi di battaglia dei giovani fantini Salvatore Nieddu e Diego Minucci, che esordiranno sul tufo di Piazza del Campo per il Val di Montone e per il Drago. Il primo si chiamerà Lesto, il secondo invece si chiamerà Fastidio. Stare con...

0: Abbiamo parlato di maltempo, continuiamo a farlo e ripartiamo dalla diramazione Roma Nord, dove per i temporali ci sono code a tratti tra Sette Bagni e il Raccordo e anche sulla Sud tra l'Autosole e Monte Porzio Catone. Attenzione poi a San Cesario, ci sono allagamenti, ristagni d'acqua. In alternativa si consiglia l'entrata e l'uscita di Monte Porzio Catone. Sulla Napoli-Salerno, traffico rallentato tra Torre del Greco e la stazione di Napoli verso Napoli. Sulla 4, la Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti 30 minuti. Tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, code a tratti, mentre in A7 le code sono tra Genova Bolzaneto e la 10 verso Genova. Code poi tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova, code a tratti sulla Milano-Varese, tra Lainate Arese e Legnano verso Varese, all'uscita di Busto Arsizio da Varese, tra Busto Arsizio e Milano Nord, direzione Milano. Per un mezzo fermo sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, ci sono code in A10 tra Genova Pra e la 7 verso Genova, e sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, altre code a tratti tra Pistoia e l'Autosole direzione Firenze. Sulla 12 tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno si stanno scortando i veicoli per un veicolo fermo, e poi tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno è avvenuto un incidente.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Notizie dalla Brescia-Padova, vi abbiamo detto di code per lavori, sono di circa 3 km tra Montebello e Soave verso Milano, ma ora abbiamo anche 7 km di coda per incidente tra Verona Est e Montebello in direzione di Venezia. Rallentamenti per lavori su raccordo Bettolle-Perugia, tra Perugia Ovest e Perugia Est in entrambe le direzioni, quindi torniamo ancora in 4-7, lo ripeto, chilometri di coda per incidente Verona Est-Montebello, direzione Venezia.

0: ci colleghiamo di nuovo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Ancora una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene piuttosto sostenuta su tutta la rete. Vediamo la situazione aprendo dalla 14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro ed il bivio con la 1 Milano-Napoli. In direzione di quest'ultima si attraversano in circa un'ora e code a tratti anche verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro, dove occorrono 25 minuti. Ripercussioni sulla vicina 13 Bologna-Padova, con code tra Altedo ed il bivio con la 14 verso Bologna, si attraversano in circa 30 minuti e code anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14 a partire da Bologna a Casalecchio, qui occorrono 20 minuti. Ci spostiamo in Toscana, dove il traffico è intenso sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione del capoluogo. Code a tratti le troviamo tra Prato Ovest ed il bivio con la 1, per attraversarle servono 20 minuti e più avanti ci sono code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Circolazione intensa in Lombardia con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, per attraversarle occorrono 20 minuti, mentre tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione opposta verso Brescia code le registriamo per un camion in panne, si transita su due corsie con tempi di percorrenza di 30 minuti. Infine segnaliamo code anche sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e la Dogana di Chiasso per quanti viaggiano in direzione della Svizzera. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Whitney Houston su Raiso Radio, 8:53 minuti. Torno ancora una volta sulla Brescia-Padova, dove sono 7 chilometri di coda per incidente tra Verona Est e Montebello direzione Venezia, 3 chilometri di coda invece, ma qui per lavori, tra Montebello e Soave in direzione di Milano. Qualche difficoltà a Roma sulla tangenziale Est, dove il traffico intenso è rallentato tra San Lorenzo e Viale Castrense, ma soprattutto ci sono rallentamenti e code tra Largo Lanciani e Via dei Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi per traffico intenso, ma anche per la presenza di alberi sulla carreggiata, in particolare tra Via dei Campi Sportivi e Via Nomentana in direzione di Viale Castrense. Quindi diverse difficoltà a Roma per il maltempo e conseguenze di dei forti temporali che ci sono stati fino a poco fa. Non so se ci sono ancora, Alessandra Tocci, temporali? No.
1: Vento.
0: Fuori a Saxa Rubra. Grazie a Francesco Pantaleo che si è occupato della parte tecnica fino a questo momento. Vi lascio con Alessandra Tocci. Buona giornata, buon viaggio.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. È salito a 13 il numero dei morti causati dalla serie di violenti raid di Mosca su Kiev. Una notte terribile quella appena trascorsa.
3: Uno dei più violenti attacchi russi sulla capitale ucraina. 74 missili e quasi 500 droni. Tra i bersagli, una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, colpiti anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento. Per ora, 13 morti e più di 80 feriti. I soccorritori cercano i sopravvissuti tra le macerie dei palazzi sventrati, la metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco come una rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e riferisce di aver colpito anche aeroporti nelle regioni di Dnipro e Poltava. Sappiamo che Putin sta preparando un attacco massiccio. La strage prevista e annunciata ieri da Zelensky. Sulla base di informazioni di intelligence, il presidente ha deciso il rientro anticipato da Dublino, dove si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
2: E ieri in serata, in una riunione a Palazzo Chigi in vista del vertice NATO in Turchia, ha ribadito l'impegno anche economico in sostegno dell'Ucraina. Presenti, oltre a Giorgia Meloni, ministri italiani Crosetto e Giorgetti. Sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte, ribadisce oggi il ministro della Difesa. Quest'anno non è stato possibile

0: discutere. Gli ultimi guadagni di Donald Trump nel primo anno di presidenza, dichiarati 2 miliardi di dollari di incassi, oltre 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Il presidente si difende, tutti stanno guadagnando in borsa, dice, ma i democratici lo accusano di conflitto di interessi. E intanto oggi il Bitcoin rimbalza in borsa sopra la soglia dei 60.000 dollari, borse che però risentono i forti scossoni a causa dei tecnologici. In questi minuti le aperture delle contrattazioni sui mercati europei, sentiamo allora come sta andando a Milano, ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati.
1: Borse europee deboli all'avvio delle contrattazioni, Milano e Parigi sono poco sopra la parità, mentre Londra e Francoforte cedono circa lo 0,2%, mentre sono ancora una volta i titoli tecnologici a guidare l'andamento dei mercati asiatici. Oggi le principali piazze del continente sono in rosso, la peggiore Seoul che cede quasi 8 punti, spinta al ribasso dai titoli dei grandi produttori di semiconduttori come Samsung, SK Hynix, male anche Tokyo in calo di oltre 2 punti percentuali e le borse cinesi, mentre va in controtendenza Hong Kong. Settore tecnologico sotto osservazione anche negli Stati Uniti, dove il Dow Jones ha chiuso poco sotto la parità, meno 0,03%, dopo aver toccato nuovi massimi in corso di seduta, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,22%, il Nasdaq ha ceduto lo 0,66%. Persistono i timori sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale, mentre c'è attesa per i dati sull'occupazione a giugno. Al Nasdaq buona partenza per l'italiana Bending Spoons, nel primo giorno di quotazione il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il 38% a $40 per azione contro un prezzo di collocamento di $29. Continua infine a calare il prezzo del petrolio, oggi il Brent si aggira attorno ai $70 al barile e il WTI supera di poco i $67. È tutto a voi.
0: Caldo estremo, breve tregua sull'Italia, un calo delle temperature momentaneo accompagnato da piogge temporali, ieri raffiche di vento e grandinate al nord, oggi giornata di maltempo al centro-sud, a rischio rinvio il palio di Siena in programma alle 19.30, già annullata la provaccia che era fissata proprio alle 9, inagibile la pista di tufo di Piazza del Campo. La plurimillenaria storia di Roma attraverso le monete è il racconto di una mostra in tre grandi musei statali della capitale: il Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano, il Parco Archeologico del Colosseo, Foro Romano e il Vittoriano.
2: Passa davvero per le mani di tutti, incarna il valore commerciale e politico di un'epoca e di un mondo, poi cade in disuso e si trasforma in reperto testimone di un particolare momento storico, la moneta. Alfonsina Russo, capo dipartimento valorizzazione del MIC.
3: L'importanza dell'operazione per il Ministero della Cultura è proprio mettere in rete tre grandi realtà museali per raccontare attraverso la moneta la storia di Roma, un vero palinsesto che parte dall'età antica fino ad arrivare all'euro.
2: Nelle tre sedi della mostra 25 sezioni con al centro evocativa una moneta contornata da eclatanti reperti ed opere d'arte, 25 racconti di altrettanti tappe cruciali della plurimillenaria esistenza di Roma, dalla prima espansione in Campania al rientro di Papa Martino dalla cattività avignonese, dalla breccia di Porta Pia all'ingresso nell'euro. Ogni racconto un affascinante condensato di saperi reso comprensibile dall'apparato video che illustra le opere e le epoche. Si esce con una rinnovata consapevolezza dell'eccezionale stratificazione storica della città eterna. Federico Pietranera, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
6: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
7: come no?
6: Poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

E dopo il GR1 riprendiamo il nostro viaggio insieme con i Genesis, musica, infomobilità, news, e questo è quanto vi promettiamo. Poi ci siete voi con i vostri messaggi al 348 103 1010. Adriano Lippi e Alessandra Tocci insieme, saremo insieme sino alle 12. Sulle strade del mattino dalle 9 alle 10, in questa prima ora vi proporremo. Dunque, intanto torneremo a parlare di viabilità e lo faremo concentrandoci soprattutto su Roma intorno alle 9.30. Poi il 9.45 si parlerà anche di meteo, situazione meteo in evoluzione, come ben sappiamo, almeno la percezione oggi qui a Saxa Rubra a Roma, che ha un suo clima, è quella di una discesa di 20 gradi di temperatura, ma poi scopriremo meglio cosa aspetta in tutta Italia. E poi intorno alle 9.50 ce ne andremo in Sardegna, lo faremo per parlare di un cammino molto particolare che ci offrirà uno spaccato della Sardegna inedito. In questo momento le foto della Sardegna sono tutte di spiagge, stabilimenti e mari cristallini, andremo a scoprire anche qualche passeggiata insieme. Questo è quanto vi proponiamo, avete a disposizione come sempre 348 103 1010 il nostro numero. E prima di andare con il prossimo brano aggiorniamo situazione che mi ha lasciato Giusy, ha detto mi raccomando l'A4, allora andiamo nel tratto Brescia-Padova, ha detto Giusy Panara, si è raccomandata, code per 10 km per incidente, sono indicate tra Verona Est e Montebello verso Venezia. Rimanendo nella stessa zona abbiamo anche 8 km di coda a tratti per lavori tra Montebello e Soave direzione Milano, quindi in entrambe le direzioni, disagio maturato sin dalle prime ore intorno alle 7.30 e ce lo portiamo dietro e seguiteremo naturalmente a darvene conto. Dalla 4 ci spostiamo in diramazione Gallarate-Gattico, tra Gallarate e Besnate in direzione nord, abbiamo un incidente, non abbiamo dettagli, prudenza, è venuto a pochi minuti fa, non ci sono ancora code e rallentamenti a preannunciarlo, quindi attenzione, il chilometro è il 2.600. Complanare di Bologna, tra l'uscita 3 Ramo Verde e 4 Via del Triunvirato in direzione sud, anche qui è indicato un incidente senza dettagli, anch'esso appena avvenuto. Da questa zona direttamente a Napoli, a confermarvi le code in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, situazione che non cambia ed è stata aggiornata poco fa. Poi torniamo a parlare della 1, lo facciamo perché tra Scandicci e Variante di Valico verso Bologna abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 7-8 km. Poi in A14, qualcuno ci chiedeva della 14, adesso leggo e ascolto i vostri messaggi, incidente in entrata a Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Completiamo per ora il nostro giro con l'A9, i nostri confini, l'attraversamento della Dogana, le code che si formano tra Como Montelimpino e Chiasso, direzione, ripeto, verso la Svizzera.

0: istante.
1: 9:18 e allora salutiamo il buon vento di Alfa e Giovanotti, poco prima un'altra coppia straordinaria, Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango, due novità bellissime che ci stanno accompagnando in viaggio, un viaggio che oggi assume un carattere così di fantastico, anzi per la precisione di fantascienza, perché oggi è la giornata mondiale degli UFO, forse qualcuno di voi lo ricorderà, 2 luglio, perché ricorda il famoso incidente di Roswell. Nel 1947, appena finita la guerra, quindi ancora c'erano un po' i nervi scoperti, un misterioso oggetto si schiantò nel deserto del Nuovo Messico negli Stati Uniti. Da qui ha inizio il mito moderno degli alieni, dei dischi volanti, libri, anche se qualche libro c'era già stato prima, e poi tanti tanti film. Quindi oggi, giornata mondiale degli UFO, in Italia, UAP, fenomeni aerei non identificati. Se qualcuno ha visto un UFO potete raccontarlo oggi al 348 103 1010. Tra poco ce ne andiamo a Roma a parlare di traffico, ma prima musica.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

Buonasera Daniele, io per lei. E abbiamo scelto Napoli Today per raccontarvi il titolo che riprende Pino Daniele ed è questo. Le prime immagini del film dedicato al cantautore, Cagliazzo sorprende tutti, ecco come si trasforma in Pino Daniele nel trailer di Io so pazzo, le immagini. Il film uscirà nelle sale il 15 ottobre, lui ha proprio cambiato fisionomia pur di poter interpretare Pino Daniele. E questa è la bella notizia, questo film che darà nuovamente così a raccontarci la sua vita, il suo modo di essere, il suo modo di cantare. Nel frattempo noi ci godiamo le sue canzoni. Buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Tra poco racconteremo Roma e poi, come detto, affronteremo nuovamente la situazione meteo, completamente diversa da quella che abbiamo raccontato nei giorni passati, e poi si parlerà di cammini sardi. Quindi questo è quanto vi proponiamo sino alle 10. Nel frattempo ci dedichiamo anche rapidamente a darvi conto di ciò che accade in A4, perché abbiamo un incidente a Palazzolo in uscita, quindi prudenza sia per la posizione che per appunto l'immediatezza dell'evento appena accaduto. Abbiamo la Liguria in primo piano, siamo tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, abbiamo indicazione di un incidente che sta causando 3 km di coda. In A1 tra Casori e l'A3 verso Napoli sono indicati dei rallentamenti. Attenzione ai pedoni, sono in A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze. Avevo poi individuato a ridosso della capitale due indicazioni di temporale importante. Il primo riguarda Guidonia Montecelio Valmontone, visibilità che scende sotto i 90 metri, tanto che abbiamo saggiamente dei rallentamenti per questo temporale. Quindi un'altra zona sempre per temporale con rallentamenti tra l'A1 e Monteporzio Catone, in questo caso parliamo della diramazione Roma Sud. Musica e poi andiamo a vedere cosa accade a Roma oltre naturalmente al maltempo.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Paolo Petrucci, buongiorno, com'è la situazione nella capitale oggi?
2: Buongiorno, allora proseguono gli effetti del maltempo sulla circolazione delle principali arterie raccordo anulare A24 e consolari. Poi sulla tangenziale est traffico rallentato con code per un restringimento di carreggiata all'altezza del Ponte delle Valli in direzione San Giovanni a causa della caduta di un albero sul posto di operatori dell'ufficio Giardini per ripristinare la normalità. Intanto sulla Salaria code all'altezza della motorizzazione dove fino al 18 luglio si lavora al ripristino del cavalcavia danneggiato nel 2021. Il traffico è deviato sulle laterali. Il restringimento di carreggiata sulla Laurentina da via Trisulti a via Cristoforo Colombo in direzione Colombo per il cedimento di un muro perimetrale. E infine nel quartiere Parioli oggi è in programma un evento dalla scorsa notte di vieti di sosta in via Bertoloni e via Aldrovandi e poi dalle 17 di questo pomeriggio interdizione al transito pubblico e privato in viale Rossini tra via Bertoloni e via Mercadante con senso unico su via Bertoloni in direzione piazza Pitagora. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

E nella giornata mondiale degli UFO il nostro amico Raffaele ci manda un suo lavoro, un suo approfondimento, Genesi, la verità che nessuno osa rivelare, e si parla naturalmente di UFO, di oggetti non identificati, che è un mondo immenso che ha sollecitato tante volte la fantasia con libri, film e quant'altro. Ora, ricordiamo un fatto, forse qualcuno di voi lo ricorderà, l'avvistamento a Firenze. Come sapete, nel mondo, in Italia, ci sono stati degli avvistamenti che hanno così contribuito a aumentare la passione verso questo mondo così sconosciuto. Era il 27 ottobre del 54, durante un incontro di calcio Fiorentina-Pistoiese, sull'Artemio Franchi, che è lo stadio di Firenze, ci fu un misterioso stormo di veicoli di strane forme. In quella stessa giornata alcuni visero oggetti non identificati anche sul Duomo di Firenze e in generale su tutta la zona. Gli esperti dissero che appartenevano a un'operazione militare, però rimane questo dubbio che risale al 1954. Ve ne sono di tanti tipi. Per esempio, negli Stati Uniti nel 2019, a bordo di una nave da guerra americana, venne girato un video che vede e mostra alcuni UFO che sorvolano l'oceano. A quel punto di nuovo si scatena l'opinione pubblica, il Pentagono disse che erano immagini autentiche e quant'altro. Insomma, avvistamenti anche più recenti, come ad esempio nel 2021. Quindi una giornata alimentata anche dalla fantasia e forse dalla passione che ci sia qualcuno oltre noi, anche testimoniano tanti film, tante serie, tanti libri così amati. Giornata mondiale degli UFO, oggetti non identificati. Ma noi torniamo rapidamente alla nostra viabilità, ricordando l'incidente in A10 tra Pegli e Aeroporto verso Genova. Siamo al chilometro 2 e 500, coinvolte 3 vetture, in corsa di marcia, in galleria. Un po' di musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale d'autostrade per l'Italia.

0: Maggiore Stefania De Angelis, buongiorno, ben trovata. Siamo di fronte a un cambiamento, lo abbiamo aspettato molto. Che ci racconta di questa giornata?
1: Buongiorno, sì, in effetti questa è una giornata dove finalmente è arrivata la pioggia da una parte, anche se è una pioggia che potrà essere a tratti molto intensa perché legata a temporali anche con grandinate, quindi ci saranno anche fenomeni che daranno insomma qualche faranno qualche danno. Localmente, perché questa diciamo area più fresca si contrasta con l'aria più calda che abbiamo avuto in questi giorni e quindi i fenomeni insomma aumentano, e li avremo a partire dall'Emilia Romagna e il Triveneto, dove già un po' si sta attenuando, e arriveranno sulle regioni centrali e poi su quelle meridionali. Insisteranno sull'Appennino laziale, sull'Appennino campano, ma non mancheranno anche insomma sulla parte tirrenica della Calabria. Mentre le temperature diminuiscono, quindi questa diciamo è la bella notizia, soprattutto sulle regioni centrali, temperature massime intorno a 30-33 gradi, quindi diciamo normali
0: per il periodo
1: estive, ecco, e diminuiranno domani anche sulle regioni meridionali. Durerà poca una tregua, per cui torneranno temperature intorno ai 35-36 gradi tra sabato e domenica.
0: Vabbè, godiamoci questi giorni, ci fanno così, come si suol dire, per riprendere fiato. Allora, Maggiore De Angelis, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Irama ci ha accompagnato sino alle 9.50. Se digitate quanto sono lunghe le coste sarde, appaiono due o tre dati. Io ho scelto quello che mi sembrava più realistico, intorno ai 1.600 e rotta chilometri di costa. Se poi dobbiamo scegliere degli aggettivi, mi riprendo Repubblica, che è l'ultima che dedica un po' spazio a questo, a picco, bianchissime, nascoste, cristalline nelle loro acque. Insomma, non ci sono gli aggettivi sufficienti per poter descrivere la costa sarda. Ma aggiungiamo a questo le curiosità. Atlantide, forse la Sardegna è stata Atlantide, da verificare. Scrissero importanti libri, compreso Sergio Frago, che ha fatto un libro magnifico su questo. La sua bandiera, i quattro mori, bendati, non bendati, insomma, con i vicini della Corsica. È un mosaico linguistico, abbiamo il sardo, ma abbiamo anche il catalano, abbiamo il ligure, abbiamo il corso, abbiamo forse uno dei canyon più importanti d'Europa, quello di Garropu. È la civiltà anche dei nuraghi e ha il record dei centenari in provincia di Nuoro, e ha l'albero più vecchio d'Italia a Luras, vicino Sassari, è un olivastro millenario. Si stima che ne abbia 4.000 anni. Detto questo, questa, come possiamo dire, è un disegno che facciamo della Sardegna, perché ora a parlare dei suoi cammini abbiamo invitato questa mattina la nostra diretta, una diretta di viaggio, una diretta estiva, Andrea Tarozzi. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, queste cose le mettiamo da una parte, eh? Questo che abbiamo detto, queste gouache sulla Sardegna, queste foto, piccole foto. Facci un focus invece sui cammini, tu che sei dirigente del cammino minerario di Santa Barbara. Santa Barbara, un personaggio importante per questi posti.
1: Sì. Abbiamo questo bellissimo cammino, uno dei cammini più conosciuti e frequentati in Italia, che è il cammino minerario di Santa Barbara, che si snoda in 30 tappe nel sud-ovest della Sardegna.
0: 30 tappe, 30. Sì. Ah, ci picchia.
1: 30 tappe, sì, 500 chilometri, e si chiama cammino minerario perché questa è la zona, è la terra più antica d'Italia, una delle più antiche d'Europa, ed è ricca di giacimenti minerari. Qui si possono trovare tante miniere. Santa Barbara chiaramente è la patrona dei minatori.
0: Ecco, infatti.
1: In 30 tappe si possono vedere... si possono percorrere i sentieri che i minatori percorrevano per andare da casa a lavoro, non avendo comunque una macchina, un mezzo di locomozione, e di conseguenza si scoprono tantissime meraviglie, una natura fantastica, paesaggi incredibili anche costieri ma anche interni, le dune di Portopino, di Piscinas, la grotta carrozzabile più lunga al mondo che fa parte del cammino di Santa Barbara. È anche una zona dedicata al Carignano del suo Cheese Doc, che è uno dei vini più rappresentativi della Sardegna, dove si possono anche ammirare e scoprire le varie cantine del territorio di questo vitigno eccezionale, uno dei vitigni più importanti secondo me anche in Italia.
0: Beh, anche perché prendendo da quella terra così potente, da quel vento, soprattutto il maestrale, da quel mare, immaginiamoci il sapore e il profumo. Andrea Tarozzi, ripeto, dirigente Cammino Minerario di Santa Barbara, qual è il tuo punto preferito? Dov'è che tu ti soffermi? Lo vuoi condividere con noi?
1: Il cammino minerario parte da Iglesias, ma si può, essendo un percorso ad anello, si può iniziare da dove si vuole. Allora, diciamo che a livello di costa, io che sono di Iglesias, chiaramente prediligo molto la zona che è quella, insomma, del pan di zucchero di Nebida, dove c'è questo faraglione più alto del Mediterraneo, che è, insomma, praticamente uno dei simboli della Sardegna. Ma proseguendo si possono vedere delle cose incredibili, uno dei cammini più variegati in assoluto in Italia.
0: È impegnativo? È impegnativo da un punto di vista così, lo possono percorrere tutti,
1: allora,
0: o no?
1: È mediamente impegnativo, ci sono 30 tappe, una persona può decidere anche di percorrere, certo, qualche tappa, e ci sono quelle facili, quelle medie e anche quelle impegnative, però... La parabola è come se fosse la parabola della vita, quelle più impegnative sono anche le più belle,
0: certo.
1: Quindi quando si scala, insomma, una collina, una montagna e quant'altro, poi si vedono dei panorami fantastici, e questo ripaga un po' tutto
0: e tutta la fatica. Dunque 30 tappe, visto siamo adesso già a luglio, con un tempo che anche in Sardegna ha raggiunto altissime ed elevate temperature, quando è secondo te che è preferibile fare questo percorso o parte di questo percorso nell'anno?
1: Non di certo adesso, perché ci sono, infatti, temperature molto alte, però adesso iniziando da settembre, l'autunno e la primavera sono sicuramente i periodi migliori per camminare, quando ci sono 18-20 gradi, e infatti da settembre abbiamo già il pieno delle prenotazioni. È un cammino molto famoso e conosciuto, e tante persone da ogni parte, non solo d'Italia, certo, ma anche d'Europa, arrivano qua per scoprire le meraviglie di questo territorio eccezionale.
0: Bene, allora grazie per questa, per questo itinerario che ci hai fatto fare in questa Sardegna che è ricca di primati in qualche modo, che amiamo moltissimo. Andrea Tarozzi, dirigente Cammino Minerario di Santa Barbara. Una parola, un aggettivo per questa vostra offerta così bella, queste 30 tappe.
1: Il nostro cammino è resiliente ed è eccezionale, è tutto da scoprire, è direi anche wild, molto selvaggio, quindi per tutte le persone che amano la Sardegna, ma non quella Sardegna dove si trovano gli asfalti, le case,
0: le macchine,
1: ma la Sardegna vera, autentica.
0: E viva la Sardegna autentica. Grazie Andrea, buon'estate.
1: Grazie a voi, buona giornata.

9.59, abbiamo già passato un'ora insieme qui sulle strade del mattino, accompagnate anche dalle immagini della Sardegna raccontata da Andrea Tarozzi. Ricordiamo il cammino minerario Santa Barbara. C'è un sito fatto molto bene, devo dire, su cui sono in questo momento, che è appunto il cammino minerario Santa Barbara, appunto del Sulcis. C'è, ci sono alcune sezioni, il cammino, ospitalità prima di partire, c'è anche tutti i consigli su come arrivare in queste zone, quindi molto interessante. Il nostro segnale orario, poi la nostra musica e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 10.
1: Raiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vediamo che cosa è cambiato in strada. Variante di Valico, abbiamo tra variante di Valico e Badia verso Firenze dei rallentamenti, poi 5 km di coda, adesso si comprendono meglio anche i vostri messaggi di fatica di viaggio, in A10 verso Genova, il traffico è definito congestionato. Abbiamo anche la 14, Imola A1 direzione nord, coda a tratti, un tempo di percorrenza stimato 40 minuti.

Billy Joel, poi Serena Brancale, Levante e Delia, tutti insieme a cantare. Il nostro viaggio prosegue qui su Rai Iso Radio, sulle strade del mattino. Il 348 103 1010 è sempre a vostra disposizione. Tra poco ricorderemo anche un po' di musica estiva scelta con Sapienza intorno alle 10:30. Nel frattempo

10:15 ci siamo arrivati anche con Gino Paoli, buona giornata a tutti voi. Scrive Lidia, dice: ma che succede in A4? Al di là degli UFO, al di là della Sardegna. Allora, l'A4, stiamo parlando del tratto Brescia-Padova, abbiamo 6 km di coda tra Montebello e Soave verso Milano, una notizia che si è formata questa mattina ed rimane confermata, quindi insomma indubbiamente una fatica di viaggio, appunto complici dei lavori. E poi abbiamo, sempre verso Venezia, l'incidente risolto, cioè sempre in A4 ma in direzione di Venezia, code di 7 km tra Verona Sud e Soave. Questo è il viaggio di Lidia e di tutti gli altri, appunto, che nel tratto dell'A4 si trovano rallentati. Dedichiamoci ora alla variante di Valico, un aggiornamento ci porta lì. Siamo tra variante di Valico e Badia verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti. Dei rallentamenti sono circa 9 km di autostrada, dovuti anche a un veicolo che è fermo in avaria. La stessa motivazione vale per le code di 2 km in A10 tra Genova Aeroporto e Pigli verso Ventimiglia, anche qui ne è causa un veicolo fermo. Rimanendo su questo tratto autostradale, ci spostiamo tra Pigli e A7 verso Genova, anche qui abbiamo traffico intenso e code. Andiamo a vedere cosa ci dice la 1, siamo all'altezza della 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero, abbiamo code e traffico intenso. In A1 poi sempre, tra la 15 e 3 di Canossa Campeggio verso Bologna, coda per materiali dispersi. Spostiamoci ora in A14, coda a tratti confermate tra Imola e la 1, siamo in direzione nord, sono circa 40 km e qualcosa di più di autostrada che si percorrono con 50 minuti di percorrenza. Spostiamoci in A11, siamo tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretro verso Firenze, abbiamo code, poi code anche in tangenziale di Napoli e traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, e rimanendo in tangenziale sempre di Napoli anche Corso Malta in uscita per le provenienze a Capodichino la troverete con code e traffico intenso. Spostiamoci in A1, il dato meteo incide sulla viabilità autostradale, tanto che abbiamo dei rallentamenti per temporali tra Anagni e Frosinone, questo più o meno in modo concentrato dal chilometro 603 al 624.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Radio.

10:24, tra poco Summer Breeze, la musica del passato a ricordare l'estate. E c'è una bella domanda che ci pongono i nostri ascoltatori, tra le tante, tutte belle, tutte da rispettare: quanto dura un temporale? No, quanto dura il temporale che stanno vivendo loro, che è sull'autostrada Roma-Napoli? Una domanda così non ce l'avevo mai fatta, però mi sono divertita a cercarla. L'intelligenza artificiale ci risponde che un temporale varia da 20 a 30 minuti, questo è, diciamo, il ciclo della vita di una cella temporalesca. Se poi si sommano più celle possiamo andare da 1 a 3 ore, ma se non ricordo male l'aeronautica ci ha detto che saranno abbastanza intensi ma veloci. E poi che il temporale ha tre fasi: sviluppo, maturazione, dissipazione. Questo per aiutare i nostri amici che evidentemente sono fortemente rallentati da questo temporale, ma ovviamente, come immaginate, non è facile dare risposte veloci su questo, però l'intelligenza artificiale ci aiuta. Andiamo in A4 ancora a chiederci cosa accade, torniamo a parlarne. 7 km di coda tra Verona Sud e Soave verso Venezia, l'incidente risolto, rimangono le code. In direzione Milano troverete fatica di viaggio anche lì, con coda a tratti per 6 km. In questo caso c'è anche un cantiere tra Montebello e Soave. Molti di voi, e vi ringraziamo per questo, descrivono anche quanto state trovando in A4. C'è poi chi ci descrive anche la 13, descrivendo del materiale disperso al chilometro 52. Grazie a Poz, questo è il soprannome. Salutiamo Stefano, Carioca 74. C'è chi ci dice appunto di un cantiere con mezzi pesanti verso Venezia, aiutandoci a comprendere meglio, e questa è Gaetana, se non sbaglio. E questi siete voi al 348 103 10 10. Vediamo cosa accade in strada, torniamo a parlarne partendo dall'A7, che è l'ultimo tratto aggiornato. Siamo tra la 12 uscita Bolzaneto verso Milano, 2 km di coda. Abbiamo poi la 3 tra Nocera Sud e Cava dei Tirreni verso Salerno, coda per lavori. Tangenziale di Napoli, aggiornamento, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, adesso trovate code. Un veicolo fermo in avaria rallenta la viabilità, e un camion in corsia di emergenza in galleria, quindi una posizione delicata, verso Genova, tra Genova Pra e Genova Pegli. Ancora la 10 in primo piano, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, ma anche tra Pegli e la 7 verso Genova. Anche qui descriviamo traffico intenso.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci arrivati con questo sciacquettio 10:29. E allora, quest'oggi il Summer Breeze spira dal 1979, 2019 e 1966. Buon ascolto.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Raizo Radio.
5: 10.40, allora l'ultimo messaggio non parla di musica, anche se dobbiamo tornare sugli anni che così hanno raccontato questi tre pezzi che abbiamo ascoltato di Summer Breeze, ma sulla A4. Allora, cara amica, come tutti gli altri che non sono solo in A4 all'altezza di Verona, ma in molte zone del nostro paese, tra poco andremo con gli aggiornamenti, tra l'altro avremo anche il collegamento con il centro multimediale. Nel frattempo ricordiamo qualcosa, mettiamo le date al loro posto, i loro tasselli. Allora, il 1966 lo mettiamo accanto a Bandiera Gialla, poi abbiamo avuto Gerusalemme, l'abbiamo ritrovata, 2019 e poi Monk Chop ed era il 1979. Questo è il Summer Breeze che ci ha accompagnato sino alle 10.40. Dunque diamo un'occhiata a questa benedetta 4, stata da poco aggiornata. Intanto ricordiamo che gli eventi nei due tratti sia verso Venezia che verso Milano sono iniziati questa mattina molto presto, intorno alle 7.40 in tutti e due i casi. E nel primo caso verso Milano abbiamo ancora code a tratti per 5 km. La causa tra l'altro di questo rallentamento sono anche i lavori tra Montebello e Soave verso Milano. Quindi ripeto, 5 km di coda a tratti tra Montebello e Soave verso Milano. Nell'altra direzione, verso Venezia, l'incidente è risolto ed era stato lui la causa delle lunghe code tra Verona Sud e Verona Est verso Venezia. Quindi questo è il quadro, notizia che appare statica nonostante appunto il leggero soluzione dovuta alla fine dell'incidente, che poi è la cosa più importante, rimangono le code. Questo è beneficio di Francesca, l'ultima arrivata, ma non sono pochi i messaggi relativi alla 4. Mentre di tutt'altro genere il messaggio del nostro amico che ci segnala vento forte nella zona di verso Venezia, quindi nel luogo in cui siete un'amica Gaetana, quindi questa è l'indicazione. Devo dire che il vento forte accompagna il vostro viaggio in più di una zona, magari tra poco lo ricorderemo. Nel frattempo ricordiamo anche la viabilità della 14, dove abbiamo code a tratti, un tratto importante, circa 50 km di autostrada con un tempo di percorrenza di 50 minuti. Certo, non sono 50 km di code, ma sono code a tratti per traffico intenso da Imola e la 1. Abbiamo poi un incidente in A24 tra la 25 e Tagliacozzo verso Roma al chilometro 75. Anche in A11 abbiamo degli aggiornamenti, tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 5 km. E poi ricordiamo la viabilità della 10 per i 3 km di coda tra la 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia, ma anche tra Genova Pegli e la 7 verso Genova. Quindi queste sono le novità, a cui vorrei aggiungere anche che abbiamo un veicolo fermo in avaria e un camion in corsia di emergenza in galleria in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova. Quindi prudenza, il chilometro diventa il 6.700.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E ancora tantissimi messaggi su Ultimo, Rai News, leggo l'ultimo arrivato, 250.000 fan attesi per Ultima, Tor Vergata, parliamo di una zona di Roma, tavolo tecnico, percorsi della questura e ce ne occuperemo naturalmente, ma adesso occupiamoci della viabilità di questa mattina, Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, buongiorno, ben trovati.
1: Ascoltatori di Isoradio, da parte di Luca Cacciatore, naturalmente da Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa soprattutto nell'area Ligure questa mattina, infatti partiamo da qui, dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli verso Ventimiglia riscontriamo 4 chilometri di coda per un mezzo in avaria, un camion nella fattispecie, all'altezza del chilometro 5 e 500 che occupa la corsia di marcia. All'interno di una galleria il nostro personale sta ovviamente prestando soccorso. E poi sempre in A10 tra Genova Pegli e il bivio con la 7 Milano Genova, ma nel senso opposto, quindi verso Genova, anche qui abbiamo una coda ma di 2 chilometri per un altro mezzo in avaria, questa volta al chilometro 2. Spostandoci adesso sulla A14 Bologna-Taranto, riscontriamo code a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. In questo caso i tempi di percorrenza si attestano a circa 50 minuti. Anche nel senso opposto, quindi verso Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro, troviamo code per traffico, ma qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti, ovvero il doppio del consueto. Siamo sulla 1 Milano-Napoli, ora tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Roma c'è una coda per materiali dispersi, mentre invece siamo adesso in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, i flussi intensi determinano tempi di percorrenza di circa 40 minuti, ovvero il doppio del consueto. Traffico intenso lo ritroviamo anche all'altezza della capitale, siamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, sono 4 chilometri di coda a partire dalla fine della Complanare in direzione del centro città, traffico intenso per il pendolarismo anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Prima di concludere vi ricordo che il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa 2 ore, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo
6: sì,
5: cinema,
6: certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come
5: Marco,
6: no?
5: E poi
6: sì,
5: da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

11.03, stavo ridando un'occhiata alla storia dei Daft Punk che inizia nei primi anni 90, precisamente nel 1993. Loro sono un gruppo musicale francese, ovviamente di musica elettronica. Da dove prendono il nome? Loro all'epoca cantavano in un gruppo che si chiamava Darling e una rivista inglese, Melody Maker, li definì gruppetto di stupidi teppisti, a Daft Punk Trash, ed è qui che prendono il nome. Così abbiamo iniziato la nostra musica ricordando questo gruppo, ancora attivo, no, finito la sua così vocazione artistica, attività musicale nel 2021, l'abbiamo ritrovato in questa giornata sospesa d'estate, c'è molto più pioggia e vento, tra l'altro vento che testimoniate anche voi, rallentamenti per temporali, insomma completamente diverso da quello che era accaduto sino a ieri. Non siamo pronti a darvene conto per la vostra sicurezza. Francesco Pantaleo, Alessandra Tocci sulle strade del mattino, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi al 348 103 1010. A questo punto io ripartirei dai vostri messaggi che compongono un po' la giornata di viaggio. Loredana per esempio ci scrive da Poggio Bustone, lei si trova in provincia di Rieti, bella pioggia dai 32 di ieri ai 19 di oggi, una pacchia, e se la sta godendo. Laura invece vorrebbe sapere se c'è ancora il temporale tra Nagni e Frosinone. Andiamo poi da Chi ci porta ed è Aniello, asse mediano Napoli, temporale forte, andate ad agio. Ecco, Kawasaki, questo è il suo soprannome, mi sembrava. Poi in A4, che siamo bloccati in A4, abbiamo le code, non ci sono soluzioni. Francesca che torna a parlare di questo tratto autostradale che come molti questa mattina è interessato a code rallentamenti, ma voi siete molto sorpresi, voi che state frequentando la 4 all'altezza di Verona. Poi salutiamo ancora Mary, abbiamo ancora un messaggio da Roberto e da Gaetana, insomma tante signore questa mattina, evviva, buona giornata a tutti voi. Vediamo che cosa cambia in strada. Abbiamo la 4 in primo piano tra Pera e Milano Est verso Brescia con code a tratti, un tempo di percorranza che viene proposto adesso ed è di 35 minuti. Un veicolo fermo in A7 tra la 12 e uscita Bolzaneto verso Milano, camion fermo in corsia di marcia in galleria, quindi posizione pericolosa e delicata, il chilometro diventa il 126. Andiamo a dare un'occhiata alla Liguria con la 10 in primo piano tra la 7 e Pegli verso Ventimiglia, traffico congestionato, 5 km di coda. Sempre in A10 tra Pegli e A7 verso Genova, 1 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Diventano 2 tra Pegli e L'A7 verso Genova, anche qui sempre per veicolo fermo, credo che sia sempre lo stesso. Andiamo poi a darvi conto di ciò che accade tra Genova Pra e Pegli verso Genova, questo veicolo è fermo in avaria in galleria. 1 km di coda poi sempre sulla Genova Ventimiglia tra confine di Stato e Ventimiglia verso Genova. Lasciamo queste zone ma rimaniamo al nord, perché in A1 abbiamo notizia, chi procede da Bologna verso il Brennero verso nord trova code al bivio con la 22. Spostiamoci in A14, c'è traffico intenso e coda a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona, ma anche tra Imola e A1 verso nord. È forse questo il tratto autostradale più impegnativo questa mattina, tanto che abbiamo un tempo di percorrenza valutato 50 minuti. Prima di lasciare la 14 ce ne andiamo anche in A1, tra la 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna, il chilometro diventa il 3 e indichiamo un incidente. Vento forte in A1 tra Orte e Diramazione Roma Nord, e poi volevo trovarvi questi rallentamenti per... Eccoli là, sono ancora attivi, sì, a chi chiedeva, in A1 tra Nagni e Frosinone, rallentamenti per temporali segnalati dal chilometro 603 al 624.

0: novità sia per Tommaso Paradiso che per Lizzo, le abbiamo ascoltate sino alle 11:13, tanti messaggi questa mattina, un po' sorpresi dal maltempo che sarà impegnativo, questi temporali battenti, questo vento forte. Naturalmente noi aggiorneremo anche questo aspetto del vostro viaggio. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Snoopy invece sta tranquillo a Forlì, nel suo orto, quindi niente mezzi, e sta legando i pomodori. Ecco, io vedo, mi appassiona così tanto questa cosa dei pomodori, che non so voi, ma insomma, si adorano, no? I pomodori buonissimi, eccetera, ma la cura con cui vanno tenuti su, con questi bastoni, con queste canne, vanno legati, seguiti in altezza, chi l'avrebbe mai detto? Insomma, ogni volta che vedo piante di pomodoro mi sorprende. Bravo Snoopy, che ti dedichi a questa attività. Poi abbiamo Marino, che invece si trova dalle parti di Genova Imperia e sempre segue la nostra diretta e si fa accompagnare in viaggio. E poi ancora Loredana, che è al fresco questa mattina, visto che il tempo è cambiato, ma come avete sentito, come ci ha confermato l'aeronautica, ci tornerà comunque a temperature estive, certo non impegnative come quelle dei giorni passati. Torniamo a parlare invece del vostro viaggio, che è faticoso. Andiamo al gruppo che si trova in A4, la residuale notizia dell'A4, che questa mattina è iniziata molto presto le sue fatiche alle 7:40, riguarda il tratto sempre Brescia-Padova, con code e traffico intenso a Somma Campagna in uscita in entrambe le direzioni. A proposito di situazioni meteo, andiamocene a statale 64, la Porrettana, perché abbiamo indicazione di un allagamento altezza del chilometro 31 e questo riguarda entrambe le direzioni. C'è un effetto del temporale sul nostro viaggio che stiamo registrando in più di una zona, quindi come avete sentito anche in viabilità ordinaria. Ne ha un incidente poi in A24 che avviene al chilometro 70, dunque vediamo la notizia, siamo tra l'A25 e Tagliacozzo verso Roma. Abbiamo un incidente che vede coinvolte due vetture ferme in corsia di marcia e questo sta inevitabilmente causando code, e quindi questa è la situazione della 24. Spostiamoci a Roma, intanto partiamo dal vento forte tra la 1 e il Grande Raccordo, vento forte che ha avuto effetti sulla viabilità, la tangenziale verso San Giovanni questa mattina ha avuto grossi problemi per la caduta degli alberi. In questo momento comunque non abbiamo indicazioni in questo senso, ma quella di vento forte sì, e di rallentamenti per lavori tra Grande Raccordo Anulare e Castelnuovo di Porto verso nord. Ci spostiamo ora, lasciamo Roma e ci spostiamo in A1, perché tra Orte e diramazione Roma Nord anche qui indichiamo vento forte. Ancora più a nord, variante di Valico, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti valutati in un tratto di circa 10 km. Code a tratti in A14, come diciamo questo è forse il tratto autostradale più impegnativo, circa 50 km di Bologna-Taranto tra Imola e l'A1 verso nord, contraddistinti da traffico intenso e code a tratti.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Rai su Radio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: E abbiamo ritrovato Biagio Antonacci con la sua novità, l'ultima canzone. Stavo dando un'occhiata ai suoi impegni: 4 arene, 40 concerti, questo è il titolo. Vediamo dove: Teatro Greco a Tinderi, San Messina, Anfiteatro Romano a Lucera, Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Rivera e poi Teatro Grande Pompei Napoli. E insomma, questi sono i suoi impegni, quindi grandi teatri, teatri antichi, così ha scelto. Nel frattempo siete voi che ci riportate ancora in strada. Volevo informare che in A4 abbiamo code tra Simeone e Desenzano verso Milano. Non ho visto qual è la causa. Questa mattina abbiamo sia dei lavori che un incidente sia verso Milano che verso Venezia. Questo è il disagio importante rintracciato in A4 nel tratto indicato, e siete numerosi a frequentare questa zona. Avete comunicato disagio, tra l'altro spesso anche code fatte da mezzi pesanti. Queste siete voi al 348 103 1010. Vediamo un po', Televideo fa un po' una summa della situazione meteo, andiamo a leggere insieme. Appena arrivata, pioggia e vento interrompono l'ondata di afa come previsto. Questa ondata di afa che ha colpito l'Italia da giorni si è interrotta bruscamente. Temporali, grandine e grande vento. Ieri interessato il nord, poi il maltempo si è spostato a centro e sud con residui temporaleschi sino a domani. Oggi l'allerta rossa, noi che siamo già in zona 20 gradi ci sorprende, ma c'è ancora, con ondate di calore a Catania e Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate, ma il weekend ci attende una ripresa del caldo. Ecco un po' la fotografia aggiornata della situazione meteo. Torniamo in strada, lo facciamo descrivendo la 4 in altre zone. Siamo tra Pera e Milano Est verso Brescia, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tempo di percorrenza valutato 35 minuti per un tratto di autostrada di circa 13 km. Abbiamo poi la 10 in primo piano con le code tra la 7 e Genova Aeroporto verso Ventimiglia, ancora la 10 Genova Pegli Biva 7 verso Genova, code per veicolo fermo in avaria, ed il veicolo fermo in avaria è in un camion in corsia di emergenza all'interno di una galleria, quindi sicuramente una posizione molto delicata. Torniamo a parlare dell'A14, in primo piano uno dei tratti più lunghi interessati da code rallentamenti, che è quello tra Imola e la 1 verso nord, dal chilometro 50 proprio al bivio, coda tratti e traffico, un tempo di percorrenza stimato 50 minuti. Arriva anche la 13 per un incidente che avviene all'uscita di Rovigo, non abbiamo dettagli, attenzione anche per la posizione, abbiamo il chilometraggio che è il 70. Rimangono questi rallentamenti per temporale in A1 tra Nagni e Frosinone, dal chilometro 603 al 624. Poi abbiamo detto quest'oggi vento forte, grandinate e quant'altro. Il vento lo indichiamo anche tra Roma Civitavecchia, tra il porto di Civitavecchia e Roma Fiumicino, ma anche vento forte tra la 1 e il grande raccordo anulare, qui stiamo girando intorno alla capitale in sostanza, e tra grande raccordo anulare e Castelnuovo di Porto.

0: Katy Perry con Watch It Burn, 11:37. L'ho trovato un'intervista fatta a Elle, la rivista, di questo brano che sta uscendo. Allora, il titolo è questo: è un inno, dice Katy Perry, di questo brano, è un inno infuocato alla scelta di mettersi finalmente al primo posto. Ecco che lei, così dice l'articolo su Elle, abbraccia il suo lato più rabbioso e racconta la fine di un amore, la rinascita che ne è seguita, e lo fa a un podcast, Infamous, di Justin Tranter. Allora andiamo a leggere che cosa si dice. Intanto il pezzo è uscito il 25 giugno con un video musicale dal forte impatto visivo, non so se l'avete visto, io non ho avuto ancora modo. E poi si racconta appunto l'origine di questo brano, che durante questa ospitata in questo podcast, e dice: io sto lottando, scrive appunto l'artista, dichiara l'artista, sto lottando con la mia parte più oscura, ma l'anno scorso è stato davvero duro. Quindi è un po' la musica anche come liberazione, no? Cioè, ci offre quest'inno che lo possiamo usare anche noi per, aspetta, vediamo poi la frase qual era esattamente, per la scelta di mettersi finalmente al primo posto. Evviva, allora lo condividiamo con voi questa grande novità di Katy Perry. Nel frattempo torniamo a dare un'occhiata anche ai vostri messaggi. Volevo dirti, cara Alessandra, che scrive, adesso vediamo chi ci ha scritto, che in A4 abbiamo code tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Allora, queste code tra Sirmione e Desenzano verso Milano e anche verso Venezia sono iniziate questa mattina intorno alle 7:40, un disagio importante, lunghe code che sono arrivate sino a 10 km che abbiamo seguito sia Giusy Panara che Dio. Adesso mi sembra che sia tutto abbastanza in diminuzione, per fortuna, ma tra poco vi daremo definitiva notizia. Poi mi sposto in A4, altro tratto, abbiamo code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, traffico intenso, viene valutato un tempo di percorrenza ancora stimato 35 minuti, quindi ancora una discreta fatica di viaggio. Vento forte in A23, quindi temporali, vento forte, questi sono gli amici di viaggio di oggi, tra Udine Nord e Pontebba. Accanto a me si è palesata Monica D'Angelis, che è pronta a rilevarmi. 11:39, sei un po' in anticipo, ti comunico, prego, puoi usare il mio
1: sì.
0: Sei un po' in anticipo, ma mi volevo offrire un caffè.
1: Sara.
0: Ah, non mi vuole nemmeno offrire un caffè, grazie, ben gentile. Sta aspettando Sara. Bene, allora va bene, allora aspettiamo Sara Lucarini e Monica D'Angelis, saranno loro le compagne di viaggio sino alle 15 dopo il GR1. Nel frattempo, canzone estiva, tu, guarda, te la dedico, anche se tu non mi volevi offrire niente, Annalisa, e poi ti dedico anche Crepi l'avarizia, Killer Queen dei Queen.

e giocano con la musica, con la chitarra, i Queen in questo finale Killer Queen. 11:45, ricordiamo, sulle strade del mattino alle 12 avremo il GR1 e come avete sentito tra poco ci sarà Monica D'Angelis insieme a Sara Lucarini a accompagnarvi in viaggio sino alle 15. Diamo in A4, il tratto diventa Pero e Milano Est verso Brescia, abbiamo indicazione di code a tratti circa 13 km, un tempo di percorrenza stimato 35 minuti. Abbiamo poi la Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova con rallentamenti e traffico intenso. Dedichiamoci ancora una volta alla Liguria, in primo piano il tratto confine di Stato 20 miglia verso Genova, 2 km di coda a tratti, parliamo sempre della Genova 20 miglia della 10. Scendiamo, la lasciamo e andiamo in A1, siamo al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero troverete code e traffico intenso. A questo punto abbiamo detto Bologna, abbiamo detto A14, andiamo lì tra Bologna e Bologna alla San Lazzaro verso Ancona, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tratto di circa 20 km, qualcosa di meno ma sicuramente impegnativo, come lo è anche il tratto tra Imola e l'A1 verso nord, ricordiamo siamo a 50 km di autostrada con traffico intenso, il tempo di percorrenza infatti è valutato nel tratto 50 minuti. Abbiamo poi code sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e l'A14 in direzione sud. Abbiamo detto del temporale, abbiamo detto del vento forte, lo indichiamo adesso anche in A23 tra Udine Nord e Pontebba, un tratto di circa 60 km e più, si viaggia lì con vento forte. In A13 l'entrata e l'uscita di Boara sono interessate da un incidente, non abbiamo dettagli, è avvenuto al chilometro 74,8, ecco, in direzione, adesso si conferma in entrata, sì, in entrata Boara in entrambe le direzioni, quindi questo è l'aggiornamento. E aggiorna la situazione dell'A4 ancora i nostri amici, siamo a descrivere ancora code in direzione di Venezia a partire da Somma Campagna, come detto sia verso Milano che verso Venezia in questo tratto c'è una grande fatica di viaggio, tra l'altro che si è formata intorno alle 7:40, quindi immaginiamo molti di voi fortemente rallentati, e questo è stato scritto al 348 103 10 10.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: senza te.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere 2003, ma grandissimo successo che non ha tempo. Vi auguriamo buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Siamo alla fine del nostro viaggio insieme qui sulle strade del mattino. Tra poco sarà il GR, così a fare un po' luce sulla giornata. Nel frattempo poi si tornerà a parlare di infomobilità, di curiosità, tante, insieme a la nostra Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Intanto ringrazio Francesco Pantaleo. Tra poco, appunto, come detto, il GR1 che segnerà un po' la fine di questo nostro viaggio mattutino. Un viaggio mattutino contraddistinto intanto dalla soddisfazione di avere delle temperature più accettabili, tanto che citiamo il nostro amico Luigino, che è il nostro così meteorologo in giro a spasso per l'Italia, e oggi ci manda un rassicurante 24 gradi, sole e nuvole a Parma, quindi cominciamo, quando ieri parlavamo di 39 a quest'ora, eccetera. E poi ricordiamo che sono dei temporali e vento forte in strada. Questi sono gli eventi meteo che vanno un pochino a complicare la viabilità in alcuni casi, e poi naturalmente, come di consueto, le code e gli incidenti. Torniamo quindi con gli aggiornamenti prima di andare con il GR1, che ci portano a Napoli. Abbiamo code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli dovuta a traffico intenso. Stessa indicazione l'abbiamo per la viabilità della 23, la Palma Nova Tarvisio, Ugovizza verso Tarvisio, coda e traffico. Torniamo a parlare della 13 perché all'altezza di Boara dell'entrata segnaliamo questo incidente che avviene al chilometro 74 e 800. Variante di Valico, è risolta la causa, rimangono le code tra variante di Valico e Badia verso Firenze, un chilometro di coda stimato in aumento per veicolo fermo in avaria. Noi ci ritroviamo domani, buon viaggio, buona giornata.

0: Ucraina. L'Unione Europea condanna l'ultimo attacco russo. La numero uno della diplomazia di Bruxelles, Kaya Kallas, annuncia che proporrà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Francesco Mincone, GR1.
1: La procura di Berlino accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream avvenuto poco dopo l'invasione russa nel settembre del 2022. Ieri è stato rinviato a giudizio un primo sospettato dell'attacco, arrestato 2 anni fa in Italia e poi estradato in Germania. Secondo i magistrati tedeschi, avrebbe agito con altri militari su richiesta di Kiev per distruggere le condotte sottomarine che portavano il gas russo in Germania. Il terremoto in Venezuela, 8 giorni dalle devastanti scosse, il paese è in ginocchio, 2.300 i morti accertati, 11.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. Le squadre di soccorso internazionali parlano di situazione apocalittica, con gli obitori al collasso, il rischio epidemie. Si continua a scavare tra le macerie per cercare i sopravvissuti, come un uomo ancora vivo sotto i detriti del palazzo in cui lavorava. Il Vaticano decreta la scomunica dei Lefebvriani dopo la consacrazione dei vescovi ieri in Svizzera contro la volontà del Papa. A distanza di 24 ore arriva il decreto della Congregazione della Dottrina della Fede, che sottolinea l'atto scismatico compiuto dai vescovi consacranti e dai neoconsacrati. Tra gli effetti immediati della scomunica e dello scisma c'è la nullità dei sacramenti della confessione e delle nozze. A Civitanova Marche un uomo è stato ucciso a coltellate in casa, sospettato dell'omicidio la fidanzata.
2: Una lite furiosa che sarebbe degenerata. Una coltellata al braccio e diversi colpi alla nuca con un oggetto pesante. È morto dissanguato Marco Pennesi, 62 anni. Ieri pomeriggio l'uomo è stato trovato senza vita nella sua casa a Civitanova Marche. Era insieme con la compagna di 33 anni. Lei non viveva con lui, ma negli ultimi tempi si faceva vedere sempre più spesso in quell'abitazione. Verso le 14:30 abbiamo sentito urla e colpi, ha raccontato una vicina che ha poi chiamato il cugino della vittima.

0: la principale sospettata è la donna che era uscita da poco dal carcere. Pennesi, ex commerciante, aveva problemi legati alla droga. Nel 2022 lui e l'attuale compagna erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Simona Decina, GR1.
1: Stop alla costruzione di un glamping di lusso davanti a Tavolara sul promontorio della località costiera nel nord-est dell'isola, Eloiriporto San Paolo, previsto dalla zona economica speciale a Cala Finanza. Il governo ha revocato l'autorizzazione concessa nel febbraio scorso dopo le proteste dei cittadini. Esultano la Regione Sardegna e il sindaco Francesco Lai. E sempre in Sardegna, da oggi al 5 luglio a Gavoi, il festival letterario L'Isola delle Storie, che festeggia la 20ª edizione.
2: Sarà la musica di Roy Pace a inaugurare ufficialmente questa edizione dell'Isola delle Storie, con lo spettacolo Carapace, viaggio tra musica e racconto. Avvio ideale per le narrazioni e le storie che echeggeranno per le strade di Gavoi, dal balcone di Sant'Anna e Susu, dove si affacceranno verso il pubblico voci e scritture femminili, da Maria Attanasio e Elvira Mugici. Tanti gli incontri per viaggiare tra racconti e paesi, dal Mezzogiorno di Fuoco alle storie di altri luoghi. Non mancheranno gli omaggi a Marjane Satrapi, autrice e disegnatrice franco-iraniana recentemente scomparsa, a Michela Murgia e a Grazia Deledda, a 100 anni dal premio Nobel. Un percorso, quello dell'Isola delle Storie, che nell'arco di 3 giorni attraverserà i temi della memoria, delle radici, dell'identità, come con la scrittrice Saba Anglana, autrice della Signora Meraviglia.
3: Sono molto contenta di venire in Sardegna, è una terra che amo moltissimo, che io riconosco affini, perché l'identità del singolo passa attraverso anche l'identità collettiva, intesa come storia, come memoria. Quindi questa forma di orgoglio che non è legato alle bandiere, ma soprattutto alla storia condivisa.
2: Paola D'Angelo, GR1.
1: Sport, tennis. A Wimbledon si chiude il secondo turno con 5 italiani impegnati, tra loro Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, alle 21 Spagna-Austria, all'1 di notte Portogallo-Croazia, alle 5 di domani mattina Svizzera-Algeria. Intanto in Italia il futuro della nazionale dovrebbe prendere a breve forma dopo l'insediamento del nuovo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.
4: Tutto secondo i piani iniziali. L'Italia di Malagò è sempre più vicina a prendere forma, con il cronoprogramma fissato da quando l'ex numero uno del CONI si è insediato in via Allegri. Prima il direttore tecnico e l'opera di convincimento nei confronti di Paolo Maldini è già entrata nella fase decisiva. Subito dopo il CT, e anche in questo caso Malagò sta per mettere a segno un'altra sua prima scelta, Antonio Conte, per chiudere quel cerchio interrotto 10 anni fa. Un ticket ambizioso, di primo livello e al tempo stesso oneroso, ma il neopresidente può contare sull'assist delle squadre di Serie A, pronte a sostenere lo sforzo economico, come rivelato dallo stesso Malagò alla fine del suo primo consiglio federale.
5: C'è stata una dichiarazione di Marotta che ha detto che la Lega di Serie A, a discapito di quello che molti dicono, che i club non sono interessati alla nazionale, individuare una forma di sostegno, anche perché la situazione di budget non consente troppi sogni pindarici. Anche questo è una cosa che ho molto apprezzato.
4: Il doppio colpo quindi è possibile, stavolta con l'aiuto di tutti. Per Malagò sarebbe il punto di partenza ideale per iniziare un nuovo ciclo azzurro nel migliore dei modi. Emanuele Granelli, GR1.
1: Maximulta a Google. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la sanzione record da 4 miliardi di euro. L'accusa è di abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e Alphabet contro la sentenza iniziale del 2022. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1.
6: Destinazione estate con Rai Radio.

0: succede? Mi sentite? Io non mi sentivo affatto. Ben trovati! Buon giovedì 2 di luglio qui su Isoradio, mezzogiorno 12 minuti. Dicevo che c'erano i Rolling Stones, se non si fosse sentita la voce. Ecco.
1: Esatto.
0: Ciao Monica, ben ritrovata!
1: Grazie Sara!
0: Rilassata!
1: Sì! Dai, sì,
0: però
1: ci voleva un
0: c'è
1: pochino.
0: Sempre un però delle vacanze. Noi iniziamo realmente a rilassarci alla fine della vacanza, quando dobbiamo partire.
1: Purtroppo sì.
0: Non va bene questa cosa, no. Non ci piace. Allora saremo insieme fino alle 15. Vi ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi: 348 103 10 10. Io sono un po' affaticata oggi. Chissà quanti all'ascolto ordinano, acquistano mobili, scrivanie, tavoli, se li vanno a ritirare al negozio e se li montano. Ho avuto questa brillante idea e sono sfinita.
1: C'è più soddisfazione,
0: ma
1: però.
0: Sì, certo, quando riuscirò a
1: così
0: finirla.
1: Dicono, eh?
0: Così dicono, bisogna capire se riuscirò poi a montare il tutto. C'è chi in qualche modo a far queste cose gli piace anche, quindi ci prova gusto, e chi invece dice no, testardaggine, devo farcela, e quindi prima o poi forse riuscirò nel pomeriggio.
1: Tu fra quali rientri?
0: Ma insomma, io tra quali rientro? Quelli che ci provano. Quelle che ci provano.
1: Quindi con testardaggine, dai.
0: Assolutamente. Allora, c'è un po' di traffico in questo momento,
1: sì.
0: O possono star serene?
1: Dai, segnaliamo traffico sulla Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud di Bologna. 4 km di coda per ripristino di incidente accaduto al chilometro 116,5. Altri 2 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena-Valle Rubicone in direzione sud di Ancona, sempre per un incidente accaduto al chilometro 106.
0: Allora, secondo uno studio, chi viaggia fisso sulla corsia di mezzo in autostrada ha a quanto pare un vuoto, un grande deficit cognitivo, eh? E quindi insomma bisogna approfondire la notizia, e lo facciamo tra poco perché c'è Fulminacci.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: meravigliosa creatura Gianna Nannini qui su Isoradio in questo giovedì 2 di luglio. Allora ripartiamo con le energie giuste, perché abbiamo avuto qualche problemuccio tecnico. Allora, chi viaggia fisso sulla corsia di mezzo in autostrada, anche se è a destra, anche se a destra è vuoto, è un pericolo pubblico con deficit cognitivo. A quanto pare questo è quello che dice la scienza. Quindi autostrada libera, corsia di destra completamente vuota e lui è lì, fisso, in mezzo, immobile, come se le altre corsie non esistessero affatto. E a quanto pare, secondo diversi studi sulla psicologia della guida, chi tende ad occupare inutilmente la corsia centrale spesso lo fa per abitudine, ma anche per insicurezza o per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio. Ora sorge spontaneo: se stai guidando, qualche decisione la dovrai pur prendere, no? Devi essere là pronto, con i riflessi pronti.
1: Esatto,
0: è così. Però è vero questa cosa, perché ci capita veramente molto spesso. E se la psicologia dice questo, che quindi chi fa, si comporta in questo modo, ha un grande deficit cognitivo, mi viene da pensare: lascia a casa la macchina, prendi la bici e spostati, non in autostrada ovviamente, con la bicicletta. A proposito di autostrada, andiamo a curiosare qualche aggiornamento.
1: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Parma, Terre di Canossa, Campeggine, in direzione sud di Bologna, 4 km di coda per un ripristino incidente accaduto al chilometro 116 e 500. Un altro incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud di Firenze, segnalato al chilometro 206 e 2. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Valle Rubicona in direzione sud di Ancona, 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 106.
0: Allora, c'è la musica qui su Isoradio a mezzogiorno 27 minuti. Tanti di voi in questo momento in viaggio, sto vedendo i vostri WhatsApp. In arrivo una Iso novità. Lui è Sombre con My Body Isn't Ready.

0: Vinci la sua poesia qui su Isoradio. Notavo proprio ieri che al concerto di Linkin Park, unica data in Italia, c'è stato Sal Da Vinci sul palco, inaspettato, perché giustamente chi segue i Linkin Park magari non ascolta, no? la poesia appunto di Sal Da Vinci, per rimanere in tema del nuovo singolo. Eppure è andato là, insomma, e hanno apprezzato, sembrerebbe che abbiano apprezzato. Allora, stavo notando, visto che il maltempo si è abbattuto un po' su tutta Italia, se non erro al nord addirittura ha nevicato.
1: Questa mi mancava, no.
0: Al passo dello Stelvio dovrebbe aver nevicato, magari c'è qualcuno che ci ascolta da lì. Qui da noi, nella capitale, ha fatto un po' di pioggia, forse anche nel pomeriggio,
1: un bel po' di temporale.
0: Bene sì, ma non solo, perché anche a Siena, a quanto pare, oggi, stasera, ci dovrebbe, dico, essere il Palio di Siena. Però è già stata annullata questa mattina alle 9 la provaccia, così la chiamano, proprio per pioggia. E quindi siamo in attesa di capire se alla fine si riuscirà o meno a fare, anche perché leggevo nelle ultime ore le piogge hanno reso inagibile la pista di tuffo di Piazza del Campo, su cui proprio si disputa la tradizionale corsa di cavalli, che poi c'è un sacco di gente che va lì ogni anno, è incredibile. E per quanto riguarda quest'anno, la prima dell'anno, perché poi ce n'è un'altra anche ad agosto, è dedicata alla Madonna di Provenzano, e quindi attendiamo, vediamo.
1: Bene.
0: Un po'. Anche
1: bene,
0: perché ci sono, no? Quelli che amano proprio vedere le corse dei cavalli.
1: Sì, no, ce ne sono tante. Devo dire, ce n'è anche una che fanno ad agosto a Foligno.
0: A Foligno, anche quella, esatto. Ovviamente magari non è conosciuta come questa del Palio di Siena.
1: È la Quintana,
0: però...
1: di Foligno.
0: Bene, quindi l'hai vissuta, se
1: sì,
0: dici così è perché l'hai,
1: sì,
0: vissuta.
1: Molto bella e anche molto suggestiva il festeggiamento che avviene dopo la vittoria.
0: Che fanno?
1: Beh, si festeggia tutti in piazza, arrivano con tutti i fantini, arrivano in piazza e si festeggia e si dà il premio, tutto in stile medievale,
0: giochi. Forte. Bello però, no? Perché ci riportano appunto un po' indietro, passato, magari,
1: esatto,
0: un passato che in tanti non hanno invece vissuto. C'è Liza Stanfield adesso su Isoradio, vi riportiamo indietro con la sua All Around the World.

0: Gabri Ponte Giovanotti, DNA. E ora 12.43 qui su Rai Isoradio e ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti in tempo reale sulla rete autostradale. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale diminuzione sulla rete, vediamo comunque le principali notizie al momento che concernono la 14 Bologna-Taranto. Infatti tra Cesena e Valle Rubicone in direzione di Taranto abbiamo 4 chilometri di coda a causa di un incidente che riguarda due auto e al momento e un camion, e al momento il traffico scorre esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Consigliamo infatti, per chi ha la possibilità, di anticipare l'uscita a Cesena per poi fare rientro in autostrada proprio a Valle Rubicone. Il nostro personale presente sul posto e sta intervenendo. Sempre in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, ancora in direzione di Taranto, riscontriamo anche code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo sull'altra arteria principale, ovvero la 1 Milano-Napoli, perché tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna sono 3 i chilometri di coda per ripristino incidente. In questo caso i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Code per traffico invece le ritroviamo tra Modena Nord e il bivio con la A22 Brennero-Modena in direzione di Milano. Siamo adesso sulla 13 Bologna-Padova, perché tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova c'è una coda per un mezzo in panne all'altezza del chilometro 35 e 900. Andando invece in Liguria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova verso il capoluogo ligure, riscontriamo flussi intensi. Siamo adesso in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a partire da Portonaccio verso il centro città. Ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. E concludiamo con la tangenziale di Napoli, perché tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli ci sono code per traffico intenso. Prima di concludere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Questo era l'ultimo aggiornamento da parte di Autostrade per l'Italia. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 15.45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: tempo non torna più, ce lo ricorda anche Fiorella Mannoia qui su Isoradio in questa giornata, mezzogiorno 53 minuti. Allora, secondo me il tempo che fa un po' come vuole, prima fa caldo e poi stamattina faceva un freddo col maglioncino, mi sono messa il maglioncino, non so voi.
1: Anche io.
0: Ecco, anche tu, poi me lo sono tolto, però insomma questa mattina l'aria si è sentita, no? Che pungeva rispetto agli altri giorni.
1: 23 gradi rispetto alle altre mattine.
0: E secondo me quando il tempo è un po' così, no? Cioè che passiamo da 38 gradi a 21, ok? Diventiamo tutti un po' meteoropatici, chi più chi meno, ma ci diventiamo. E lo notiamo anche dai messaggi che arriva. Allora, voglio dire a chi mi dice le origini del Palio di Siena, che neanche ne ho parlato delle origini, parlavo semplicemente di oggi, delle tante piogge, che quindi non è detto che si farà adesso, vi aggiorneremo poi man mano, ma già questa mattina la provaccia così chiamata appunto non è stata fatta. Detto ciò, alcune notizie interessanti e curiosità sul Palio di Siena, visto che in tantissimi di voi lo seguite. Allora, la vittoria con il cavallo scosso, l'avete mai sentito questo termine, cavallo scosso? È quella conquistata dal solo cavallo che ha continuato a correre portando a termine il Palio di Siena senza il suo fantino, magari caduto giustamente durante la gara, e quindi è arrivato da solo. Si tratta di un evento non raro in questa competizione, l'ultima volta è successo nel 2023 con la vittoria di Zio Frac per l'Oca, così si chiama. E poi ancora c'è la benedizione del cavallo, è un momento molto particolare, delicato, molto sentito ovviamente. Si tratta di un rito mistico che prevede la presenza del cavallo e del fantino di fronte all'altare. Il sacerdote, per consuetudine, conclude il rito con la frase augurale: vai e torna vincitore. Wow! E poi ancora c'è il mossiere, mica è uno qualunque, no? È una figura chiave del Palio di Siena, perché spetta infatti a lui dare il via alla partenza dei cavalli abbassando il canape, una grossa fune che cerca di tenere i cavalli allineati. Quindi diciamo che, no, è una figura davvero molto importante. Il Palio di Siena si farà o non si farà? Staremo a vedere più tardi.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Kiev, l'attacco russo più massiccio dal 2022, almeno 18 morti, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky, vogliamo produrre i Patriot. Il Cremlino avanti con la pressione. L'Unione Europea, nuove sanzioni a Mosca. Legge elettorale rinviata, la discussione al 14 luglio, la maggioranza, troveremo una sintesi sui nodi, preferenze e liste bloccate, l'opposizione, governo paralizzato dai litigi. Giorgia Meloni a Federmanager, Italia solida e credibile, assemblea ANIA, le assicurazioni sono una leva potente che genera investimenti. In Israele iniziative per ricordare i 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. Save the Children, almeno 21.000 i bambini morti a Gaza, l'80% dei minori della striscia è sfollato. Civitanova Marche, un uomo di 62 anni ucciso in casa a coltellate, arrestata la compagna. Maltempo e temporali segnano una tregua per caldo e afa, ma dalla prossima settimana le temperature risaliranno. I Minions tornano sul grande schermo, i buffi esserini gialli affrontano una nuova avventura che diventa anche un omaggio alla magia del cinema. Mondiali, sedicesimi di finale, scontro tra gli eterni Modric e Cristiano Ronaldo in Portogallo-Croazia, la Spagna di Yamal se la vedrà con l'Austria, tennis, 5 italiani in campo a Wimbledon.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come
5: no?
6: Sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: funk, Francesco Gabbani e la sua ironia sempre presente nei testi delle sue canzoni, dalla scimmia che balla, nuda balla, ti ricordi, no?
1: Sì, il grande Sanremo 2017.
0: Ebbene sì, che portò quella scimmia gigante sul palco e insomma tutti ci siamo rimasti un po' e alla fine gli ha detto anche molto bene.
1: Sì, sì.
0: Assolutamente. Allora salutiamo Francesco, va a 13:05 minuti in questo momento, in questo giovedì di luglio, perché ormai siamo entrati a luglio, quindi tante sono anche le partenze, no? Tanti si stanno preparando per i propri viaggi, si nota anche un po' dal traffico, no? Gli spostamenti e quant'altro, però oggi
1: non ci lamentiamo,
0: pare più serena e tranquilla. Allora, prima di venire qui in radio ho preso l'ascensore del mio condominio, sentivo puzza di sigaro. Il sigaro è terribile.
1: Io lo odio anche mentre si sta al ristorante, è vero, all'aria aperta.
0: Ah, ok.
1: Però, ragazzi, anche all'aria aperta il sigaro, ahimè, arriva a tutti i tavoli.
0: Il sigaro o piace o non piace. Ci sono quelli patiti, no? Quelli che magari hanno di tutti i tipi. Quando vanno all'estero si comprano un particolare sigaro. Ci sono di diverse fragranze, si dice,
1: sì,
0: come i profumi.
1: Alla vaniglia, aromatizzati.
0: Ma terribili, ma hanno veramente un profumo, un odore molto sgradevole a mio parere.
1: Forte,
0: e stavo notando,
1: dai,
0: che a Torino c'è l'ascensore più piccolo, tra i più piccoli d'Europa, all'interno di un condominio. Tu sai che i condomini di un tempo quasi nessuno ha l'ascensore, no? Quindi poi con gli anni che passano, giustamente i condomini dicono: sai che c'è, ce lo mettiamo pure noi, c'è lo spazio. Magari non c'era tanto spazio, hanno messo questo ascensore
1: in miniatura.
0: Sì, sì, che se soffri solamente degli spazi chiusi è terribile. Le immagino una situazione del genere con l'odore del sigaro, ma perché? Ma non si fa, no, nel luogo chiuso non si può fumare.
1: Dovremmo imparare un po' di nuovo le buone maniere.
0: Le buone maniere che forse purtroppo mancano e a volte
2: salita
0: spesso.
2: Salida,
0: capito? Che dice Manu ciao.
1: In tema.
0: Sembrava veramente il coso, no? Che quando ti arriva l'ascensore. C'è Karol G insieme a lui, Manu ciao, viajando per il mondo.

0: Fino alla fine, Francesco Ringa con Angelo qui su Isoradio. Allora, io voglio dire una cosa a tutti quelli che ci stanno ascoltando: se non diamo aggiornamenti sul traffico è perché non ci sono, quindi bisognerebbe essere felici invece di arrabbiarsi, è giusto o no?
1: È giustissimo.
0: Ecco, qualcosina però la troviamo, guarda,
1: sì.
0: Ecco.
1: Vado con gli aggiornamenti, sì, sulla viabilità. Al tratto del raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio, il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 0 e 200. Continuiamo ad avere 4 chilometri di coda sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Valle Rubicone, in direzione sud di Ancona. Autostrade, consiglio di uscire a Cesena e rientrare a Valle Rubicone.
0: Basta, non, sì, è che ne abbiamo altre, quindi non vi arrabbiate, non ce l'abbiamo. 348 103 1010 per i vostri WhatsApp di sfogo. Allora, stavo notando che Joliet, il nostro artista italiano, a quanto pare ha fatto divertire i suoi fan prima del concerto. Tu sai che ormai nei concerti esiste il meet and greet, cioè il momento in cui, se paghi qualcosina in più, tu puoi vedere il tuo artista da vicino, ti puoi fare la foto. Non lo sapevi?
1: No. Ah, onestamente, okay, no, non so, allora, se sono troppo vecchia.
0: Esiste anche questo. Lui che ha fatto Joliet ha mandato un suo sosia a fare le foto per vedere la reazione. Nessuno se n'è accorto, cioè identico questo sosia.
1: Fantastico.
0: Di Joliet alla fine ovviamente è uscito dicendo: ma che non ve ne siete accorti che non sono io? Ecco, il bello, quando vedo e noto queste notizie, penso sempre ai gemelli. I gemelli hanno una gran fortuna: se tu non vuoi andare da una parte, ci va il tuo fratello gemello.
1: Se sono però omozigoti,
0: vabbè, ma tu vedi tutta questa differenza se non sono omozigoti? Omozigoti. Mi è uscito strano, omozigate. No, cioè dai.
1: Beh, si nota, eh?
0: Si nota, dici?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, insomma, per me un po' fortunati sono, fatelo dire, eh? La possibilità di poter far andare qualcun altro al tuo posto perché è identico a te. Shakira su Isoradio.

0: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Girl Wasted in questo giovedì 2 luglio insieme qui su Isoradio. Allora, siamo entrati in un argomento molto interessante: i gemelli omozigoti. Prima cosa, il sesso è lo stesso dei gemelli omozigoti, a differenza degli altri, che possono essere maschio e femmina, no? E quindi come le sembianze fisiche sono come dei fratelli. Quindi non c'è tutta questa grande somiglianza come i gemelli omozigoti.
1: Esatto.
0: Ok, fin qua ci stiamo. Spesso si dice, no? Se hai un gemello hai più sensibilità, sei molto empatico con l'altro. È così? È davvero così? Magari c'è qualche gemello all'ascolto omozigote.
1: Io ho due cugini omozigoti, per esempio.
0: Li riconosci?
1: No, se non no. Per un neo.
0: Dov'è questo neo?
1: Sulla guancia.
0: Infatti io credo che
1: uno ha e l'altro no.
0: Devi in qualche modo studiarteli bene fisicamente e capire, ci avranno quel minimo, no? Quella cosa diversa che ti fa capire,
1: esatto,
0: chi è l'altro, no?
1: Sì.
0: O magari, non so, il labbro inferiore un po' più carnoso rispetto a quello più fine dell'altro omozigote.
1: La fortuna era che zia li vestiva diversamente, cioè, perché sfatiamo anche questo mito, è giusto,
0: cioè?
1: Vestirli in maniera diversa e non uguale come
0: perché?
1: Si tende a fare, perché ci potrebbero essere comunque delle proposte problematiche che si innescano a livello
0: perché perdi
1: psicologico.
0: L'identità.
1: Sì,
0: in
1: esatto.
0: Effetti è vero, se io vedo un'altra come me, vestita come me, dico, ma tu che vuoi? Cioè, mi hai capito? Finché sei piccolo posso capire che il genitore, no, è anche carino, li porti a spasso, sono vestiti uguali. Dall'altra parte, quando cresci, però, questa veramente può diventare una problematica. Allora, è arrivato un messaggio da parte di un nostro ascoltatore, sentiamo.
2: Buongiorno Isoradio. Mia mamma aveva una sorella gemella che era identica a lei. Solo che nessuno lo sapeva perché mia zia abitava a Reggio Emilia e noi abitiamo a Bologna.
0: Ah, ecco.
2: Quando morì mio padre al funerale, lei venne a Bologna e tutta la gente andava a fare le condoglianze a mia zia.
0: No.
2: Perché pensava che fosse mia madre, praticamente.
0: Io mi immagino tua mamma, no? Che dice: ma come, nessuno viene da me a consolarmi, e va dall'altra. Questo però, insomma, ci fa capire veramente quanto sono identici, no? E quindi fatichi anche a capire chi hai di fronte, no? Alla
1: esatto.
0: Fine. Però da una parte mi piacerebbe averla, sono sincera.
1: Sicura?
0: Sì, da una parte sì, a giorni alterni.
1: Ecco.
0: Facciamo così. Kate Bush qui su Isoradio.

0: paese, la Brancale, Levante e Delia qui su Iso Radio. Allora, una nostra ascoltatrice giustamente ci dice: ma siete sicuri che si dica omozigote e non monozigote? Si può dire in entrambe le forme, ci siamo andate ad informare, a cercare, quindi si può dire gemelli identici, monozigoti o omozigoti. Mamma mia che cosa complicata, resta il fatto che tanti di voi apprezzerebbero averne uno. Allora, era arrivato anche un messaggio simpatico, adesso vediamo se lo trovo. Mio fratello ed io, gemelli, siamo proprio identici, da giovani ci scambiavamo le ragazze. Ma non ditelo, ma io non dico il tuo nome, quindi può essere chiunque all'ascolto. Ecco, questa è una cosa insomma anche simpatica, ci hanno fatto anche tanti film al riguardo, no? Di questi che si scambiano le coppie, ora non mi ricordo i nomi di questi film, ma insomma ce ne sono, e si ironizza anche molto, no? Sulla cosa. Oppure, non so, all'interrogazione, quanti hanno fregato all'interrogazione, non so, non ti piace la matematica o la storia o la geografia, ci va tuo fratello gemello. La patente, no, dai, la patente, mi dicono alla parte della patente è grave, se così pure quello, ne conosci uno che l'ha fatto, andiamola a pescare, togliamola subito. A volte si dice qua a Roma, non so se nelle altre città anche, no, quando vedi qualcuno guidare male, che hai preso la patente coi punti del supermercato, no, si dice quasi insomma la stessa cosa, simile. Va bene, se avete voglia di sfogarvi oggi, perché abbiamo capito che è la giornata giusta per farlo, 348 103 10 10, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sulla 14 Bologna Taranto, tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione nord di Pescara, segnaliamo fumo per incendio al chilometro 528, quindi prestate attenzione. Rimaniamo sempre sulla 14, dove tra Cesena e Valle Rubicone in direzione sud verso Ancona, 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 106, ma ormai risolto. Code a tratti circa 1 chilometro sulla 10 Genova Ventimiglia tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia in direzione est di Genova.
0: Allora, ammazza quanti gemelli omozigoti che abbiamo all'ascolto oggi, non pensavo. Salutiamo Marco e Mauro, pure il nome vi somiglia, è simile. Allora, ciao Iso Radio, grazie per la compagnia, sono un gemello omozigote e confermo che è indispensabile gestirli in modo diverso e farli vivere due vite separate, perché i gemelli monozigoti tentano a diventare un'unica entità, se stanno sempre insieme ovviamente. Una caratteristica che li distingue, ma qua serve la bilancia, che uno dei due è quasi sempre 2 chili in più dell'altro.
1: Ma non solo, c'è da dire anche che quello che esce per prima,
0: sì, per
1: è il più piccolino.
0: Ah, è così?
1: Esatto, mentre quello che esce dopo.
0: Chi è uscito prima, Marco o Mauro? Secondo me neanche loro lo sanno. Lady Gaga con Runaway su Iso Radio.

0: Bisogna sempre portare rispetto agli assoli di chitarra, ma anche a grandi voci come quella di Mina, appena ritrovata qui su Isoradio. Allora, visto che si ironizza oggi, perché siamo tutti un po' meteoropatici, ci mettiamo in mezzo anche Monica ed io, giusto?
1: Giusto,
0: ma
1: giusto.
0: Anche il tecnico, oggi tutti un po'. È questo tempo un po', le temperature si sono abbassate, non siamo pronti a questo cambiamento. Però c'è un nostro amico che dice questo.
2: Nessun sfogatoio oggi, sfogatoio. Pomeriggio meraviglioso,
0: oh.
2: Sono appena partito da Roma e sto andando a Treviso e mi aspettano 3 giorni con il mio fantastico nipotino.
0: Ma
2: buon
0: che bello! Quindi è un nonno, non
1: sì.
0: Ti sei firmato, tra virgolette, non ci hai detto il nome. Allora, a proposito di sfogatoio, non so se è un termine italiano sfogatoio, però c'è un però. Esistono ormai tantissime rage room, il cosiddetto lo sfogatoio, cioè tu vai lì dentro, ci sono in tantissime città italiane, tu vai dentro per sfogarti con una mano, con qualcosa, la conosce dall'altra parte.
1: E rompere tutto.
0: Dicono che serva tantissimo appunto per sfogare, per togliere lo stress.
1: Andiamo anche noi.
0: Cioè veramente, io non esco più da là poi, per quanto mi devo sfogare. Però ci andrò, perché ne ho trovata una qua dietro, capito? Qua vicino a Saxarubra. Quindi dopo la diretta magari ci vado. E dicono, per chi li ha provate, che serve realmente. Quindi invece di andarti a fare, non so, la corsa, perché così, no, lo sport ti aiuta a eliminare lo stress, o te ne vai in palestra, una nuotata, no, me ne vado in queste Anger Games o room per sconfiggere la rabbia.
1: Che poi è come far palestra, perché insomma buttar
0: peggio,
1: giù, esatto,
0: peggio.
1: Comunque i muscoli lavorano.
0: Ma certo, ma assolutamente. L'avete mai provata? Sarei curiosa di sapere quando siete usciti, se poi avete continuato oppure vi siete fermati perché eravate sconvolti e stravolti. C'è Alex Warren, questo... Non riesco a parlare, meteoropatica, niente.

0: ma certo che c'è anche per voi e vi suoniamo pure. Gianni Morandi, Amoroso Hit Parade qui su Isoradio. Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Allora, stavamo parlando di questi sfogatoi, così li definiscono, dove puoi sfogarti se sei arrabbiato, se devi in qualche modo buttar giù la tensione. Però ovviamente non è che entri così normal, no, ti danno un casco, ti danno dei guanti, le scarpe
1: antinfortunistiche,
0: e poi ti danno o la mazza da baseball o quell'altro,
1: il
0: come
1: piede
0: si
1: di porco,
0: piede di porco, che è brutto, e che ti danno pure la mascherina. A me è stata provata la parte tecnica questa stanza, no, pure la mascherina. E allora, che cosa si rompe? Bra? Ogni tipo di oggetto, dal vetro alla plastica, passando per vecchi elettrodomestici. Quindi di sfogarsi, insomma, ce n'è, no?
1: Modo, ci sto facendo un pensierino
0: anch'io, usciamo da qua, ci andiamo a sfogare. Allora, ciao Isaradio, c'è chi dice: stamattina parlavate dei pomodori, chi parlava dei pomodori dell'orto? Consiglierei a chi si deve sfogare di prendere in mano la zappa e zappare per un'ora la terra, non hai tutti i torti, fa bene al fisico e fa bene anche alla mente, senza spendere neanche un euro per fare questa attività all'aria aperta. Ciao Marco da Bologna. Ed è vero, no? Ci sono tante cose, dicono addirittura che fare le pulizie sia come andare in palestra, anzi a volte brucia ancora di più.
1: Beh, direi di sì, soprattutto quando si tratta di stirare con il caldo.
0: Con il caldo che non è il massimo, io non stiro affatto, così siamo a posto, no? Cioè, arrivo quasi, ogni tanto mi vedete con le magliette stropicciate perché non ho voglia di stirare. Eppure c'è chi consiglia il ferro da stiro, quello verticale, a differenza dei primi che erano nati, che dicevano che non funzionassero.
1: Stenderli bagnati sulla stampella direttamente, in modo tale da evitare lo stropicciamento che avviene o in asciugatrice o comunque stendendoli, che si forma quella bruttissima riga.
0: L'asciugatrice ad oggi anche o c'era la bottiglietta aperta l'asciugatrice può anche stirare, c'ha la funzione dello stiraggio. Vabbè, tutto a posto, mandiamo un pezzo perché ho fracicato tutto. Molto bene, questa è Isoradio, questa è la giornata di oggi che ci aspetta. Si torna indietro negli anni, ci sono anche UB40.

0: Una bella possibilità perché apre al pubblico la tomba François gli affreschi al Museo Etrusco di Villa Giulia, tanto che il ministro della cultura Alessandro Giuli è intervenuto proprio su Isoradio per sottolineare l'importanza dell'evento, una delle più importanti testimonianze della civiltà etrusca e del patrimonio figurativo del Mediterraneo antico. Quindi la tomba François, dopo l'acquisizione da parte dello Stato, è stata perfezionata a fine maggio e arriva alla fruizione del pubblico. Ascoltiamo.
1: Grande soddisfazione, è un'acquisizione che riguarda uno dei pezzi di archeologia più importanti della storia italiana e direi internazionale. Riguarda l'identità degli Etruschi, l'identità dei Romani, l'identità del Mediterraneo. È oggettivamente un'acquisizione di grande valore che viene restituita alla cittadinanza, uno dei più importanti musei al mondo. Ed è la dimostrazione che il Ministero della Cultura, assieme agli enti locali, la Fondazione Gucci, gli eredi della tomba François e tutto un ecosistema che ama la cultura e la vuole rendere fruibili, si sono impegnati in uno sforzo corale e hanno reso possibile qualcosa che difficilmente era immaginabile. Ci si era provato, qualcuno ci aveva provato, lo Stato italiano a inizio secolo. Adesso ci siamo riusciti.
2: Grazie.

0: una dietro l'altra. Harry Styles è uno di noi, perché proprio recentemente ha corso sul palco ma si è dimenticato il microfono. Come cantava? Chi l'ascoltava? Nessuno. Poi a un certo punto aveva sete, giustamente, loro corrono, fanno, cantano, e quindi ha iniziato a bere dalla bottiglietta d'acqua, ma si è strozzato, e quindi si vede questa scena che si butta a terra, alla fine tossisce, ma insomma si riprende fortunatamente.
1: Sara, tu hai allagato lo studio.
0: Io ho allagato lo studio, vedi, siamo in sintonia, Harry Styles ed io siamo veramente sulla stessa onda, come si suol dire. Allora, cosa accade in strada?
1: Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, tra Milano Sud e Melegnano, lo svincolo di Melegnano in direzione nord di Milano, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 8 e 700, attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Invece prestate attenzione sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Grotta Minarda, dove la visibilità è ridotta per temporali. Si segnala anche di uscire da Avellino Est perché ci sono degli allagamenti. Sulla Fipili Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione est di Firenze, traffico rallentato.
0: Allora, volete cambiare casa? Vi do la soluzione geniale: in 30 giorni sarà vostra. Non ho un'azienda che fa queste, però c'è un'azienda cinese che promette di spedire una casa prefabbricata ovunque nel mondo in meno di 30 giorni, con moduli già arredati, struttura pieghevole e design geodetico ispirato alle cupole progettate da un architetto negli anni 60, Fuller. E alcune di queste capsule, così vengono definite perché sembrano astronavi, vengono già utilizzate in diversi Airbnb di lusso in mezzo ai deserti, nelle foreste, perfino sulle montagne. Quindi insomma tutto quello che noi vedevamo, no, nei film di fantascienza, ora è possibile, ora è realtà. In 30 giorni casa è vostra. Meglio di così
1: si muore.
0: Si muore. No, speriamo di no, dai, se no non ti serve più.

0: trovi le parole, vai a gesti, mi viene da dire. Se non le trovi, qualcos'altro dovrai pur fare. La straordinaria Elisa, appena ritrovata qui su Isoradio. C'è qualche aggiornamento che volevi dare?
1: Sì, partiamo dalla A13 Bologna-Padova, tra Monselice e Terme Eugane, in direzione nord di Padova. Segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 88 e 800.
0: Attenzione, attenzione, la città che ci osserva esiste davvero. Bisogna andare in Romania, si chiama Sibiu e a quanto pare, passeggiando tra le sue stradine medievali, si può notare qualcosa di molto insolito. È molto bello da vedere, andatevela a curiosare su internet. Sui tetti delle case ci sono finestre che sembrano veri e propri occhi, dando l'impressione che gli edifici ti stiano osservando. Che ansia però, cioè,
1: infatti,
0: tu passi là, ti sembra di avere questi occhi giganti, ma in realtà, se uno ci pensa, quante telecamere di sicurezza abbiamo nelle nostre città italiane? Ce ne sono tantissime, ovviamente soprattutto nelle grandi città, e stavo dando uno sguardo, no, di quante veramente telecamere ci siano. A guidare la classifica delle città con più telecamere di sorveglianza pubblica ci sia Milano, a seguire Roma, poi Napoli, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Palermo e Bari. Queste, tanto per non citarle tutte, sono troppe.
1: Ma
0: però
1: diciamo,
0: insomma,
1: che il primato lo detiene Abu Dhabi, appunto, con il suo Falcon Eye.
0: Quindi stiamo andando al di fuori, però,
1: dell'Italia. Sì, perché loro sono proprio conosciuti come l'occhio,
0: come
1: appunto,
0: l'occhio,
1: non si sfugge.
0: Studia. No, assolutamente. E pensare che poi, se andiamo nella realtà di tutti i giorni, no, nei nostri condomini ci sono spesso condomini con le telecamere, no, di videosorveglianza, che però non è che le puoi installare così, cioè l'impianto di videosorveglianza va segnalato, poi non solo, è necessaria la delibera favorevole di almeno la metà dei millesimi, quindi non è proprio una cosa così. Mentre se te la metti a casa va tutto bene, puoi fare ciò che vuoi, a patto di non violare ovviamente la privacy altrui. Non è che puoi mettere una telecamera sul vicino perché ti piace, capito? No, non si può fare, ecco. Allora, c'è anche un'altra bella ISO novità in questa giornata, Mick con

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
2: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Rai Isoradio.

0: Sicuramente tanti di voi se la sono ricordata questa canzone, perché colonna sonora del film Tutti pazzi per Mary. Vi abbiamo riportato al 1997, l'abbiamo fatto con History Repeating. Bello, questo sound. Ci stava giusto e ci stava bene in questo momento su Iso Radio. 14:26 minuti. Allora parliamo della Golden Hour. Più comunemente il tramonto, però noi dobbiamo fare quelli inglesini, capito? Quelli professional. Allora c'è questo momento preciso della nostra giornata in cui la natura mette scena, diciamocelo, uno degli spettacoli visivi più straordinari del pianeta. Io ancora oggi mi emoziono, ma sono la sola che si emoziona al tramonto? Sono matta o faccio bene emozionarmi?
1: No, siamo in due, dai.
0: Meno male. Allora la Golden Hour, quindi l'ora d'oro in cui il sole sfiora l'orizzonte.
1: L'orizzonte.
0: Oggi ragazzi non ce la faccio. Siamo arrivati alla terza ora, tranquilli, tra poco vado via. No. Allora, sfumature di tutti i colori nel nostro cielo. Attenzione, per millenni l'umanità ha guardato a questo fenomeno con romanticismo, poesia e tanto altro. Oggi la scienza che ci dice che questa abitudine di guardare il tramonto è un potente biohackeraggio per il nostro corpo e per la nostra mente. In che senso? Detta così spaventa quasi, perché sembrerebbe un vero e proprio reset biologico in grado di spegnere l'ansia, migliorare la memoria, ottimizzare la qualità del sonno e persino ridurre i marcatori biologici dell'infiammazione.
1: È perfetta praticamente, sostituisce la medicina.
0: Capito, meglio di così, però se ce lo dice la scienza io inizio a credere un po' di più, no? Tante cose sono state fatte grazie alla scienza, grazie a tutte le indagini che sono state fatte, quindi stasera mi raccomando non chiudetevi in casa, aprite le finestre, guardate il tramonto che risetta tutto qua. Fa caldo, dicono dall'altra parte, e vabbè, ma la sera già un pochino meglio va, no?
1: Vabbè, c'è anche il momento romantico, però.
0: Capito. Comunque, resta il fatto, a proposito di caldo, tra poco parleremo anche del ventilatore, perché c'è una super notizia che in tanti magari non sanno, però lo svegliamo tra poco. Anche perché adesso, sorry, scusa, lo sento, arrivano anche loro che non possono mancare, i pinguini che ci portano quest'aria fresca. Pinguini tattici nucleari.

0: Bring your life, prendi in mano la tua vita, no, il tuo amore, your life or your love, come
1: bring your life.
0: Tra love e life siamo là, dai. Ben arrivato anche Alessandro De Gerardis, che salutiamo alla parte tecnica oggi tra il Tarzan e chi altro. 14:35 minuti. Allora, attenzione, quando fa caldo tutti noi vorremmo dormire là sul letto abbracciando proprio il ventilatore, però attenzione, perché il ventilatore rischia di fare più male che bene. Potrebbe arrivare, se la temperatura interna è molto alta e supera i 35 gradi, all'effetto lo chiamano forno ventilato, che ovviamente non è che ti riscalda, non ti raffredda.
1: Esatto, rischia di farti prendere un colpo di calore.
0: Ecco, tanto che consigliano, in pratica, se all'interno della vostra stanza ci sono 35 gradi, di spegnerlo e non di tenerlo acceso. Per l'OMS l'asticella è un po' più alta, a 40 gradi, quindi insomma, però lo capisci, no? Lo percepisci quando c'è il phon caldo, no? Che in realtà è l'aria che gira dalle ventole.
1: Guarda, io quando ero all'università in casa dello studente adottavamo una tecnica.
0: Qual
1: strofinaccio
0: è
1: bagnato nel congelatore. Dopo mezz'ora prendevi lo strofinaccio.
0: Stai dicendo una cosa che si può dire in radio, sì?
1: Sì, prendevi lo strofinaccio.
0: Che ci facevi?
1: Bagnato, che era già una bella temperatura ed era anche congelato, lo posizionavi sul ventilatore acceso ed era fantastico, era come avere il climatizzatore.
0: No, adesso lo voglio provare, adesso lo vado subito a provare. Funziona,
1: funziona,
0: dici?
1: Funziona.
0: Ma non è che poi si rovina,
1: guarda,
0: il ventilatore.
1: È lo stesso principio che adottano adesso quei ventilatori dove tu carichi la cassetta del ghiaccio sotto.
0: Sì.
1: E che vanno a
0: refrigerare. Quindi tu con i tuoi amici stesso. Ci siete arrivati prima. Pensa. C'è Ron su Isoradio.

0: ma perché in Palamon si poteva mettere un altro nomignolo, un nome d'arte più bellino? Buon giovedì e buona giornata, 2 di luglio, siete su Isoradio e diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sulla 5 Torino-Aosta Montebianco, tra Comayer Sud e Montebianco, segnaliamo un camion fermo in galleria, siamo intorno al chilometro 142 e 600. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Monselice e Terme Ogane in direzione nord di Padova, l'incidente avvenuto al chilometro 88 e 800 sta causando 2 chilometri di coda. Attenzione sulla 25 Torano Pescara tra Torre dei Passeri Casauria e il bivio con la 14 Bologna Taranto, perché abbiamo visibilità ridotta a 90 metri per forti temporali.
0: Vi stanno simpatici i francesi? No, ma perché? Che t'hanno fatto a te francesi? Voglio capire. Vabbè, a tanti italiani non stanno simpatici i francesi, forse per la storia, non lo so per quale motivo. Io li capisco poco quando parlano. Saluto mio zio, che è francese, che non capisco per niente se mi parla in francese. Ebbene, sembrerebbe che loro abbiano trovato un rimedio contro questa ondata di caldo. Sui social francesi sta spopolando questa tendenza. Ossia, cosa appendono alle finestre di casa? Delle coperte termiche, a quanto pare, messe quelle che hanno in pratica una superficie metallizzata come il parasole per la macchina, per intenderci, riflette la radiazione solare prima che attraversi il vetro. Addirittura dicono che si riporti una riduzione di 5-7 gradi all'interno. L'unica controindicazione mi viene da pensare è un po' la penombra, cioè stai sempre al buio.
1: Esatto.
0: Però se ti facilita, no? E quindi è più fresco in casa, ben venga. Accenderai due lucine in più per un po' per due mesi. La bolletta sale alle stelle.
1: Esatto.
0: Quindi insomma non so quanto faccia bene questo rimedio, però loro hanno trovato questa soluzione e sembrerebbe che in tanti la stiano applicando. Li seguiamo o no questi francesi?
1: Ma li seguiamo al ritmo.
0: Ma che m'hanno fatto i francesi? Scusate, eh? Non vi stanno simpatici? Ma sono simpaticissimi.

0: poco. Così ci stava. Madame, novità qui su Iso Radio. Sono le 14:52 minuti. È arrivato anche il francese di Iso Radio, Alejandro. No, quello è spagnolo. Come si dice in francese, Alessandro?
1: Alessandro.
0: Ma tu sì. Sei pronto, Alessandro?
1: Io pronto, sì, sono
0: nato
1: pronto. Sì.
0: Nato
1: sempre pronto.
0: Nato sempre pronto. Allora, qua stiamo parlando dei francesi che quanto pare non stanno tutti simpatici. C'è chi scrive ci hanno rubato la Gioconda, ma sì, appunto, infatti dicevo, no, magari legato alla storia. C'è chi dice che sono un po' presuntuosi, ma anche il romano può essere presuntuoso. Voglio dire, quindi, cioè, anche noi romani ci incacchiamo facile o abbiamo, no, io so io.
1: Io però non sono dell'idea di generalizzare. Sempre,
0: non bisogna generalizzare.
1: Perché c'è quello più buono, quello più cattivo, quello più simpatico, quello più antipatico.
0: Mi piace
1: ovunque,
0: questa tua certo, logica. Ci sta, certo, dai. Sì. Senti, allora loro utilizzano questa coperta termica fuori dalle finestre per non fare entrare troppo caldo, certo, ok? 4-5 gradi in meno ce l'hanno dentro casa. Tu cosa fai in casa tua per avere il fresco?
1: Il condizionatore.
0: Condizionatore. Quindi consumi.
1: Consumo, sì.
0: Si fa?
1: Sì. Poi ogni tanto doccia. Quindi...
0: Infatti è quello. Io non so voi, ma d'estate quante docce ce fate?
1: Tante,
0: troppe. C'è chi si sveglia la mattina e se ne fa una.
1: Come no?
0: Ora pranzo se ne fa un'altra. Qua c'è partito Gnarls Barkley con Crazy.
1: Sì,
0: ci siamo tutti impazziti.
1: Ma
0: questo è il caldo.
1: È il caldo.
0: Ma a noi piace questa radio verità.
1: Assolutamente sì.
0: La

0: écoutez Crazy de Gnarls Barclay sur Reizo Radio.
1: Sur Reizo Radio, che ha detto? Una francese che ha disannunciato il disco, perché noi siamo arrivati alla frutta dopo tre ore, siamo stanchi, quindi anche di disannunciare, capito? Allora, Alessandro, tu sei più fresco di
2: io
1: noi?
2: Io sono fresco, sì. fresco.
1: E quindi continuerai tu?
2: Sono assolutamente pronto a continuare.
1: Sì, notiamo. Sì. Allora, la bandana era degli anni 90, giusto?
2: Sì.
1: Tu sei ancora in voga con la bandana anni 90?
2: Sì, io sono sempre stato contrario alle mode, vado sempre contro corrente.
1: Ma così si fa, basta.
2: Come i salmoni.
1: Come i salmoni, hai ragione.
2: I salmoni durante il periodo
1: ricominciamo con Quark, no, prossima appuntamento anche Quark, va bene. E allora grazie a Monica, noi
3: grazie Sara, ci vediamo domani.
1: Domani, sempre da mezzogiorno alle 15. Ciao Ale, ciao a tutti,
2: ciao.
1: Buona giornata.
2: Ciao.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono più di qualsiasi altro paese senza avere alcun vantaggio, scrive sui social il presidente americano. Il capo della Casa Bianca poi elenca le spese di ogni Stato dell'Alleanza Atlantica, compresa l'Italia. Il massiccio attacco russo contro Kiev, almeno 20 le vittime, decine i feriti.
3: La ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie, il soccorso di quelli già estratti, gli idranti in azione per spegnere gli incendi. Le luci del giorno su Kiev rivelano tutta la distruzione dell'attacco russo, il più grave contro la capitale ucraina dall'inizio della guerra, ma sono più di 20 le località circostanti interessate dai crolli. I raid russi hanno avuto il culmine nella notte, il cielo illuminato dai bagliori delle esplosioni provocate da oltre 70 missili e quasi 500 droni. Centrati diversi palazzi, uno di 9 piani è stato raso al suolo, colpiti anche una stazione di ambulanze, 5 medici feriti e il prestigioso Premier Palace Hotel nel centro di Kiev, oltre a diversi uffici pubblici e a un deposito per la logistica. Una strage annunciata e di ieri infatti l'allarme lanciato dal presidente Zelensky, che all'indomani dell'attacco torna a chiedere aiuto per rafforzare le difese aeree, dichiarando di aver chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre sistemi Patriot in Ucraina. E arriva la condanna dell'Unione Europea. La responsabile della diplomazia, Kaya Kallas, annuncia che proporrà oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia perché, dice, le sole parole di condanna non fermeranno Mosca. Valentina Isa, GR1.
2: Tutti i consiglieri dell'opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla commissione parlamentare di vigilanza RAI. Una decisione sofferta, ma necessaria e inevitabile, scrive la 5 Stelle Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il passo indietro dei parlamentari di PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra arriva dopo il lungo stallo che investe la vigilanza da oltre un anno. In una nota, i parlamentari affermano che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza e aggiungono: le motivazioni che ci hanno spinto a questo atto di rottura sono gravi e strutturali. Tragedia in provincia di Imperia, un quad è precipitato in una scarpata in una zona impervia nel comune di Realdo. Secondo le prime informazioni sarebbero decedute 3 persone di nazionalità francese che erano a bordo del mezzo. Primo interrogatorio domani per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale accusato di prostituzione minorile in inchiesta su calciatori e presunte escort.
4: Domani alle 10 Alessandro Bastoni sarà al Palazzo di Giustizia di Milano davanti ai pubblici ministeri che lo accusano di prostituzione minorile, un addebito che attraverso il suo legale il difensore di Inter e Nazionale ha già respinto al mittente. Dello stesso tenore le dichiarazioni della ragazza coinvolta, all'epoca dei fatti minorenne: non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha messo a verbale la giovane, parte offesa nell'inchiesta sulle serate per VIP e calciatori, a base anche, secondo l'accusa, di sesso a pagamento, ad organizzarle la società di eventi Made di Cinisello Balsamo. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro: agli atti i messaggi con un PR dell'agenzia sotto indagine, conversazioni di questo tenore: per il dopo partita portane 3 o 4 a casa mia, beviamo là. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa, la giovane aveva 17 anni, 21 il giocatore. Bastoni è il primo calciatore indagato nell'inchiesta. Domani potrà scegliere se rispondere ai PM, rilasciare dichiarazioni spontanee oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Lorenzo Galeazzi, GR1.
2: Tregua dal caldo, bollino rosso solo a Catania e Reggio Calabria, il maltempo con pioggia e vento dal Veneto e dall'Emilia Romagna si sta spostando al centro-sud, temporali a Napoli e a Ischia. Dalla prossima settimana tornano le alte temperature ed è ancora emergenza caldo in Germania, l'Ipsi è andata in tilt, la rete tranviaria. L'inviata a Berlino.
5: Le spatole, ginocchiere e tutti al lavoro. Decine di residenti della città di Lipsia cercano di liberare i binari della rete tranviaria dal catrame. Il trasporto è paralizzato. Le alte temperature, il caldo estremo, 40 gradi, molto rari in Germania, hanno fatto squagliare l'asfalto. Il bitume si è riversato nelle guide dei binari, nei giunti, e le ruote dei tram lo hanno trasportato su tutta la linea. Tanto che il servizio nella principale città della Sassonia si può dire completamente fuori uso. Lipsia è unita, abbiamo bisogno di voi, ha scritto sulla pagina Facebook lanciando un appello l'azienda dei trasporti, che fornisce gratis pale e raschietti riscaldati da torce a gas. gas. Ma rimuovere il catrame è un'impresa titanica e si procede pochi centimetri alla volta. Nonostante siano oltre 50 tra uomini e donne le persone che si sono presentate per dare una mano. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E restiamo in Germania. La coalizione di governo ha varato un programma di sgravi fiscali da circa 10 miliardi di euro all'anno per i contribuenti a reddito medio-basso, con particolare attenzione alle famiglie. Il finanziamento delle agevolazioni avverrà principalmente attraverso un'aliquota aggiuntiva per i redditi più alti. Sono previste anche modifiche in materia di congedo per malattia. La riforma entrerà in vigore.

0: cantante salentina che ha annunciato diversi ospiti per questo ritorno dal vivo, da Elisa, ad Alessandra Amoroso e Annalisa, ad Arcomi, a Fabri Fibra, con i quali ha duettato quest'anno. Dall'altra parte della città invece di scena una star internazionale, John Legend. Il cantatore americano, che suonerà poi il 5 a Lucca e il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, presenta A Night of Song and Stories, spettacolo che attraversa oltre 20 anni di carriera tra musica e racconto personale. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

su New Year's Day, il capodanno praticamente. Siamo praticamente a metà strada tra i due capodanni, è il momento più lontano sia dal capodanno trascorso che dal prossimo. Allora sono le 11 minuti dopo le 15, facciamo così e cominciamo subito a dare i numeri. E buon pomeriggio da parte di Alessandro De Gerardis e Claudio Campobasso alla parte tecnica, e ben trovati all'ascolto di Destinazione Pomeriggio. Saremo insieme fino alle 18. Code per lavori in A4 tra Cormano e Pero verso Torino, anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code per lavori in A7 tra Roncoscrivia e Busalla, 1 chilometro, e code a tratti anche in A10 tra San Bartolomeo e Andora, direzione Genova. Sulla 1 nel bivio con la 22 c'è coda in direzione nord per chi da Bologna è diretto verso il Brennero. Code a tratti in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona. Code anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio A14 in direzione sud. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A13 tra Boara e Terme Euganee verso Padova. Incidente che si è verificato nel tratto tra Monselice e Terme Euganee, coinvolte 2 auto, una sola corsia aperta al traffico all'altezza del chilometro 88,8. Veicolo fermo in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello in galleria in direzione di Firenze, chilometro 260 e 100. Veicolo fermo anche tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze al 275,5. Rallentamenti per traffico in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, pedoni tra Fabbro e Orvieto in A1 verso Roma, code per traffico a Cattolica in A14 in uscita per entrambe le provenienze, code a tratti sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Togliatti e l'inizio della Complanare verso il raccordo e tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, mentre verso Livorno abbiamo 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, chilometro 18 e 100. In A25, temporali in atto, visibilità di 90 metri, tra Torre dei Passi di Casauria e Pescara. Poi abbiamo rallentamenti per incidente in A16, tra Vellino Est e Benevento verso Canosa, incidente al chilometro 55 e code a Napoli Stazione sulla 3 Napoli-Salerno, in uscita per le provenienze da Salerno. Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.

0: Lisso con Sexy Ladies. Intanto tutto risolto sulla diramazione per Pisa tra Cascina e la Firenze Pisa Livorno. Confermiamo invece sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente al chilometro 18 e 100. Terminate le code per il mezzo fermo tra Lavoria e Pontedera Ovest in direzione di Firenze. Ricordiamo che sulla A1 tra Monte San Savino e Arezzo sono da poco risolti i rallentamenti per i materiali dispersi. Segnaliamo invece i rallentamenti per traffico in A1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Ricordiamo anche il veicolo fermo sulla A1 tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze e il veicolo fermo in galleria sulla A1 tra Aglio e Barberino di Mugello direzione Sud Firenze.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Dito nella piaga con Businessman. 15 e 28, tra poco Summer Breeze, dove riassaporeremo le atmosfere delle estati passate. Invece andiamo molto più nel passato, perché una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni nelle Marche restituisce nuove informazioni sulle aristocrazie del Piceno antico. A Sirolo, in provincia di Ancona, nell'area della grande necropoli picena del Conero, è infatti emerso un complesso funerario principesco del VI secolo a.C. destinato ad ampliare in modo significativo le conoscenze sulla civiltà che tra il VII e il VI secolo a.C. controllava uno dei principali snodi commerciali dell'Adriatico preromano. Il ritrovamento è avvenuto durante le indagini di archeologia preventiva condotte dalla Soprintendenza Archeologia delle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro Urbino, realizzate da Archeolab in collaborazione con il Comune di Sirolo e sostenute dal Ministero della Cultura. Gli archeologi hanno individuato un articolato complesso monumentale caratterizzato da grandi sepolture aristocratiche, da un'imponente organizzazione dello spazio funerario e da elementi architettonici mai documentati finora nelle necropoli picene. Al centro del complesso si trova una grande tomba maschile contenente i resti di un carro a due ruote, il currus, accompagnato da armi e oggetti di prestigio che testimoniano l'altissimo rango sociale del defunto. Accanto è emersa una sepoltura femminile eccezionalmente conservata che ha restituito resti di tessuti, calzature, ornamenti e persino le tracce dell'intero apparato ligneo del letto funerario. Tra gli elementi più innovativi della scoperta figura inoltre una monumentale palizzata lignea che delimitava l'intero sepolcreto, soluzione architettonica finora sconosciuta nelle necropoli del Piceno, dove normalmente i grandi complessi funerari erano delimitati da fossati. Secondo gli studiosi, il nuovo rinvenimento consentirà di comprendere meglio il ruolo delle élite picene, i loro rapporti con l'Etruria e con il resto dell'Italia centrale e le modalità con cui il prestigio sociale veniva rappresentato attraverso monumenti funerari di eccezionale complessità. Gli studi e i restauri dei reperti sono ancora in corso e potrebbero riservare ulteriori importanti novità e sorprese.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: È il momento dei ricordi, è il momento di riavvolgere il nastro della vostra vita e gustare quelle che sono state le canzoni che hanno caratterizzato le estati di più o meno tanti anni fa. La prima canzone è del 1990, la seconda del 2011, la terza del 1983. Come al solito ve le presento in coda perché dovete ricordarle e indovinarle voi. Partiamo con la prima, era il 1990.

0: Ebbene sì, abbiamo ripercorso 3 anni della nostra storia, abbiamo ascoltato dal 1990 Sotto questo sole, I ladri di bicicletta insieme a Francesco Baccini, poi la ballata di Gustavo Lima del 2011 e abbiamo terminato con Marcella Bella con Nell'aria, era il 1983.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Rai Isoradio.
2: 15:48, siamo pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla 7, dalla Serra Valle Genova, tra Ronco Scrivi e Busalla, perché è diretto verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita su una sola corsia. Ci spostiamo ora sulla 10, siamo tra Genova Aeroporto ed il Vivio con la 7, Serra Valle Genova in direzione del capoluogo Ligure, coda causata dal traffico intenso. Ora andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e la Barriera di Milano Est, per chi viaggia verso Brescia, code a tratti causate dal traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Torino, tra Cormano e Pero, coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Ed ora la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code a tratti causate dal traffico intenso. Sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli, ora tra Ferentino e Danagni, per chi è diretto verso Roma, 1 chilometro di coda per un tamponamento tra tre auto avvenuto in terza corsia. Diamo uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo. In direzione della tangenziale est, coda tra Portonaccio ed il Bivio con la stessa tangenziale, e in direzione del grande raccordo anulare tra via Fiorentini e Tor Cervara, code a tratti causate dal traffico. Prima di chiudere vi ricordo che di guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
4: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari prima andiamo da Giulia, e poi come da Marco, no? E poi sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Achille Lauro con Comuni Immortali. Bene, allora abbiamo un po' di notizie nuove e quindi ne approfittiamo per informarvi. Andiamo subito sulla 7 dove si sono risolte le code per lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Adesso rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud Firenze, code a tratti in A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera direzione sud Ancona, rallentamenti per traffico in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. A tratti troviamo incolonnamenti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma e un incidente che si è verificato al chilometro 609 della 1, un tamponamento sulla corsia di sorpasso tra Ferentino e Anagni, sta provocando un chilometro di coda in direzione della capitale. In A14 code per traffico a Cattolica in uscita per entrambe le provenienze, poi abbiamo la 11 che è interessata tra Chiesina, Ozzanese e Pistoia verso Firenze da rallentamenti per un mezzo fermo. Arriviamo a Roma, tratto urbano della 24 verso il raccordo tra via Fiorentina e l'inizio della Compranare, code a tratti. Verso la tangenziale est troviamo incolonnamenti tra Portonaccio e appunto la tangenziale est. Novità anche dalla Toscana, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, mentre verso Livorno abbiamo code per l'incidente tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento. Arrivano i Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo la parola a Simona di Capua, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a chi è in ascolto. Partiamo dal raccordo anulare nel tratto Salaria Casilina, è chiusa la corsia per lavori di manutenzione tra gli svincoli per la Prenestina e la Rustica in direzione Salaria, e proprio su via Salaria il traffico rallenta anche questo pomeriggio all'altezza della motorizzazione in entrambe le direzioni, è chiuso un tratto di corsia a proprio all'altezza della motorizzazione, il traffico è deviato sulle laterali. Ricordiamo che è in corso un cantiere per il ripristino della piena funzionalità di un cavalcavia, da qui le modifiche della viabilità e poi i rallentamenti in alcune fasce orarie della giornata. Incidente e traffico rallentato poi tra Largo Gemelli e via della Pineta Sacchetti sulla tangenziale, rallentamenti tra le uscite Tor di Quinto e Campi Sportivi in direzione di Viale Castrense, code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale. Nel quartiere Parioli, divieti di sosta già in vigore in via Bertoloni, via Aldrovandi e via delle Tre Madonne, poi oggi dalle 17 chiuderà un tratto di viale Rossini. E per il rally di Roma Capitale che si svolgerà tra domani e domenica all'Euro è già chiuso un tratto di viale Europa, mentre da questa sera saranno chiuse al traffico via degli Annibaldi e via Nicola Salvi in zona Colosseo. Ancora una segnalazione per questo pomeriggio nel quartiere Flaminio, dalle 17:30 un corteo sfiderà da piazzale Cardinal Consalvi a piazzale Ancara lungo viale Tiziano. Ed è tutto, a voi la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

è stato rimosso. Abbiamo code di 2 km tra Ferentino e Ananni per l'incidente in direzione di Roma, poi ricordiamo le code a tratti per traffico sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio della Complanare in direzione del Grande Raccordo Anulare. Troviamo incolonnamenti anche tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta. Pedoni segnalati in A4 tra Monza e il raccordo con la tangenziale est milanese in direzione di Brescia, poi un chilometro di coda adesso con tendenza all'aumento sulla 1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Mi sposto in Liguria, sulla 10 code per traffico tra Genova Aeroporto e il Bivia 7 verso Genova. Ricordiamo poi che proprio in questo momento ci danno la fine della notizia: in A5 non c'è più il veicolo, è stato rimosso tra Ostaovest e Morge in direzione del Monte Bianco. Måneskin, zitti e buoni.

Another con Talk to You, un po' di notizie che possiamo archiviare. Risolto l'incidente in A4 a Seriate, in A11 tra Chisinau Sanese e Pistoia, tutto tornato regolare in direzione di Firenze. Sulla 5 terminati i problemi relativi ai materiali dispersi tra Morge e Aosta Ovest, e anche il veicolo che era fermo all'interno di questo tratto

Council the Lodgers, una notizia che riaccende un po' di speranze per i dispersi del terremoto del Venezuela. È stato ritrovato un uomo intrappolato tra le macerie dopo ben 8 giorni, quindi contro ogni previsione, si diceva insomma oltre i 5-6 giorni. È praticamente impossibile, invece qualche speranza forse si può riaccendere per i familiari che stanno attendendo di ritrovare i propri cari che sono rimasti intrappolati tra le macerie, anche se naturalmente ogni giorno che passa è sempre più difficile. Si tratta veramente di un vero e proprio miracolo. Torniamo in Italia, incidente in A1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, chilometro 159, incidente anche in A1 tra Frosinone e Ceprano, un camion ribaltato in direzione Napoli, chilometro 631. Altro incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli al chilometro 696. Si sono formate code sul raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole, e adesso oltre al tratto urbano della 24 interessato già sia verso il raccordo che verso la tangenziale est da incolonnamenti, abbiamo anche code a tratti sulla complanare del tratto urbano tra inizio complanare e grande raccordo anulare direzione est verso il raccordo. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

Spandau Ballet con I'll Fly For You, volerò per te. A proposito di voli, nonostante il rincaro dei carburanti seguito al blocco dello stretto di Hormuz, quest'estate raggiungere la Sardegna dai grandi aeroporti del centro Europa costerà meno rispetto a un anno fa. Secondo un'analisi della CNA regionale, un viaggio di andata e ritorno a cavallo di Ferragosto per una famiglia di 4 persone costa in media 999 euro, il 16% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, con punte del meno 25% per i collegamenti dagli scali della Germania. L'isola risulta la seconda destinazione più economica fra 7 competitor, tra cui Baleari, davanti poi Croazia, Cipro, Creta, Sicilia e Algarve, mentre la Corsica supera i 1.800 euro. Secondo la simulazione del Centro Studi Regionali delle CNA, le combinazioni totali per raggiungere la Sardegna a causa della razionalizzazione dell'offerta operata dalle compagnie aeree sono diminuite del 26,6%, ma i voli diretti sono aumentati del 21% a livello generale. L'isola arriva a quota 322 voli diretti, 56 in più rispetto all'anno scorso. Bastano circa 4 ore tra andata e ritorno per gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, il dato migliore tra tutti i competitor, con un guadagno di 1,2 ore rispetto al 2019 grazie appunto ai collegamenti diretti. Un'offerta aerea più selettiva ma più economica e di maggiore qualità è una boccata d'ossigeno per il turismo sardo in un'estate segnata dall'incertezza sui costi energetici. I dati confermano che la Sardegna può competere ad armi pari con le grandi destinazioni del Mediterraneo, ma serve continuità. Senza nuovi collegamenti diretti rischiamo di non consolidare i progressi di quest'anno, commentano Luigi Tommasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario della CNA Sardegna. La Sardegna, concludono i vertici dell'organizzazione di categoria, sconta ancora un ritardo strutturale rispetto a Baleari e Corsica. Servono investimenti e accordi con i vettori per rendere l'isola raggiungibile tutto l'anno, non solo nella settimana di Ferragosto.

Bob Sinclair con I Can't Wait. Intanto possiamo archiviare la notizia della Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Este e Montapoli-Valdarno verso Firenze, tutto tornato regolare anche a Cattolica in A14, a Ginestra-Fiorentina sulla Firenze-Pisa-Livorno, risolto anche l'incidente tra Fiorentino e Anani, ma come spesso accade le code rimangono ancora per un po', sebbene con tendenza alla diminuzione. Adesso da 2 siamo passati a 1 chilometro, visto che la causa è risolta, tra Fiorentino e Anani in direzione Roma. Code per traffico sul raccordo di Casalecchio allo svincolo di Bologna-Casalecchio in entrata in entrambi i sensi. Poi abbiamo un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci, direzione del capoluogo toscano, chilometro 2700. Ricordiamo i 4 chilometri di coda per l'incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Frosinone, percorrere la strada regionale 156, seguire le indicazioni per la statale 6 Casilina in direzione Ceprano e poi si rientra sulla 1 alla stazione di Ceprano. E ricordiamo l'incidente al chilometro 631, un camion ribaltato, il traffico scorre su una sola corsia. Tutto risolto tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino sulla Firenze Pisa Livorno. Andiamo sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud, si è verificato un incidente al chilometro 160, poi tangenziale di Napoli, code per traffico tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Non ci sono più i temporali tra Bussi Popoli e Chieti sulla A25. Andiamo poi ancora nella zona di Napoli, sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, code perché la viabilità esterna non riceve. Sulla 1 incidente tra San Vittore e Caianello direzione Napoli, chilometro 696. Ricordiamo poi anche la situazione in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti dovute al traffico intenso. Arrivano J-Ax con Hippie Yayo, però anche no, go! Go!

0: giudizio.
1: È una bella accoppiata questa, quella di Fiorella Mannoia con Ivano Fossati, una bellissima canzone, O che sarà. Sono le 16.44 e siamo pronti per collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dalla notizia più importante, che è quella sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ceprano. Per chi viaggia verso Napoli, 4 km di coda con tendenza all'aumento. La causa: una cisterna che trasporta latte che si è ribaltata. Il traffico transita solo sulla terza corsia. Diamo il seguente percorso alternativo: uscire a Frosinone e poi seguire le indicazioni della statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Ceprano. L'altro incidente importante è sulla 1, sempre Milano-Napoli, ma sul tratto emiliano. Qui siamo tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, 4 km di coda causati da un incidente, traffico che defluisce su tre corsie. Andiamo a vedere ora le altre notizie, partendo dalla Liguria. Sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Report e il Vivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda per il traffico intenso. A Milano, sulla 4 Milano Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni, si è formata coda per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto in quarta corsia, quindi il traffico defluisce sulle restanti tre corsie. E tra Cormano e Milano Est verso Brescia poi code a tratti per il traffico con i tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo ora sul tratto bolognese della 14 Bologna-Taranto, tra Panigale e Bologna-Fiera. Per chi è diretto verso Ancona, code a tratti causate anche qui dal traffico con ripercussioni sul raccordo di Casalecchio. Poi in direzione della 1 Milano-Napoli abbiamo coda per il traffico tra Bologna-Casalecchio ed il Vivio con la 1 Milano-Napoli. Andiamo ora a vedere la situazione a Napoli. Sulla tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico. Per quanto riguarda i tratti non gestiti dalla nostra società, andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo in direzione del grande raccordo anulare. Si registrano code a tratti tra il Bivio con la tangenziale est e proprio quello con il grande raccordo anulare. In direzione invece della tangenziale est, coda tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est. Queste le notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

pausa, sono le 16:53, si avvicina l'appuntamento con il GR1 delle 17. Intanto abbiamo code per traffico sul raccordo di Casalecchio tra la 14 e la 1 in direzione nord, quindi praticamente tutto il raccordo di Casalecchio interessato in carreggiata nord da code. Incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni, ricordiamo coinvolti un'auto e una moto sulla corsia di sorpasso al chilometro 130 e 200. Code per incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 Fiere e lo svincolo 5 quartiere Lama in direzione dell'autostrada del Sole. Novità anche dalla 11, siamo tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code per traffico. Incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 quartiere Lame, siamo al chilometro 13. Veicolo in fiamme in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Code a tratti in A4 tra Cormano e Milano Est, direzione Brescia.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Francesca Romana Ceci, Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridi e dei consiglieri dell'opposizione, annunciano ora un passo indietro dalla commissione anche i parlamentari del centrodestra. Sinistra irresponsabile, scrivono in una nota i consiglieri che si dicono pronti a dare vita ad una nuova commissione con un nuovo presidente, a dare in tempi rapidi un presidente alla Rai. La 5 Stelle Floridi aveva parlato di una decisione sofferta ma necessaria. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, aveva aggiunto, e i parlamentari dell'opposizione avevano affermato che la commissione non è più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza. A Padova, prima giornata del congresso della UIL, ha preso la parola da poco il segretario Pierpaolo Bombardieri, un intervento il suo a favore del sindacato unitario, del contrasto alla precarietà e ai contratti pirati, durante il quale è stato posto l'accento anche sui rischi per il lavoro derivanti dall'intelligenza artificiale. A breve parlerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È rinchiusa nel carcere di Pesaro la donna di 34 anni arrestata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi. L'uomo 62enne è stato ucciso a colpi di coltello ieri sera nel suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.
3: Sostiene di essersi difesa Isabella Di Mattia. La donna 34 anni si trova in questo momento in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, indagata per l'omicidio del compagno Marco Pennesi 62 anni. Un delitto avvenuto probabilmente al culmine di una delle frequenti liti. La Quella di Macerata non crede all'ipotesi della legittima difesa. Pennesi è morto presumibilmente per dissanguamento a seguito di un fendente al braccio inferto con un coltellino a serramanico, ma sul corpo sono state riscontrate anche lesioni da corpo contundente al cranio. A ritrovare il corpo un cugino della vittima, allertato dalla coppia di origini pakistane che abita al piano di sotto. La donna ha sentito forti rumori, si è affacciata sulle scale e ha visto il sangue. A quel punto ha chiamato il marito. Sentiamo cosa ci ha detto.
4: Chiamato da Marco, risponde quello ragazza. E ho detto: perché? Dove stai Marco? Dove stai Marco? Dove stai?
3: L'uomo quindi ha contattato il cugino di Pennesi, che ha trovato il corpo alle 19. La compagna della vittima era ancora in casa. Il PM Enrico Riccioni affiderà l'incarico per l'autopsia.
5: Francesco Monti per il GR1.
2: Sarà interrogato domani il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'inchiesta sulla presunta rete di festini ed escort. I fatti risalirebbero a luglio 2020. Per l'accusa, Bastoni, che all'epoca aveva 21 anni, avrebbe passato la sera con una 17enne retribuita per la prestazione. Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa. Sabato il pontefice sarà sull'isola, diventata il simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo.
6: L'hotspot di Lampedusa è il primo luogo di accoglienza per chi raggiunge l'isola dopo viaggi lunghi e difficili. Ad accogliere i migranti la Croce Rossa Italiana, che dal 1 giugno 2023 gestisce il centro di identificazione di Contrada Imbriacola, operatori che hanno profondamente riorganizzato la gestione della struttura. Al momento gli ospiti sono 181 dopo gli sbarchi delle ultime ore, tra loro anche un bambino di 4 anni. Nell'hotspot c'è grande attesa per l'arrivo di Papa Leone.
7: Nei loro volti si è notato immediatamente emozione.
6: Il direttore Imad Dalil accompagnerà alcuni richiedenti asilo al molo Favaloro, dove incontreranno il pontefice dopo la cerimonia di intitolazione della Prodo a Papa Francesco. Tra loro anche Thomas, 16 anni, eritreo, è arrivato martedì scorso dalla Libia al termine di un viaggio durato 2 anni e mezzo.
8: Vorrei che Papa prega per tutti le persone che ho lasciato indietro, che si trovano in difficoltà, che loro siano anche in pace, che arrivano in pace.
9: Lucia Basso, GR1.
2: Astro Samantha Cristoforetti a Londra, l'occasione per una riflessione sulle attuali carenze europee nella corsa allo spazio. La corrispondente.
10: Incontriamo Samantha Cristoforetti a Londra. È lei, prima donna italiana nello spazio, prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ad avvertire: l'Europa sta restando indietro in una gara globale.
11: Che far volare gli astronauti, andare verso la Luna, andare verso Marte. È un settore che nel complesso dello spazio è abbastanza piccolo, però è un settore che dà un grande impulso al settore industriale nel suo complesso, ed è secondo me molto importante perché ci definisce come europei, rispetto a che cosa vogliamo essere. Cioè vogliamo essere presenti su questa che è la nuova grande frontiera del nostro tempo.
10: L'Italia ha una grande tradizione scientifica e industriale nel settore spaziale, ricorda Cristoforetti.
11: Siamo uno dei grandi paesi leader. Dobbiamo tutti quanti insieme come Europa crescere però, perché non ce la giochiamo soltanto all'interno dell'Europa, ce la giochiamo in un contesto globale.
10: E lei cosa vede nel suo futuro?
11: Quello che è importante per me è rendermi utile. Se questo sarà un modo per rendermi utile, voglio tornare nello spazio, certo.
10: Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: È stato rinviato a domani causa maltempo il Palio di Siena previsto per questo pomeriggio. La pista di tufo di Piazza del Campo è stata resa inagibile dalla pioggia della mattinata. È il terzo anno consecutivo che il Palio del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano, non viene disputato nella data prevista per via del maltempo. Al via il tour italiano di Pat Metheny, che stasera suona al Castello di Udine. Leggenda della chitarra, Metheny presenta il suo progetto Side Eye, occhio laterale, per indicare uno sguardo inconsueto e la ricerca presente da sempre nella sua musica. Dopo Udine, Metheny sarà domenica a Roma, poi a Pompei, Giulianova, La Spezia e Milano. È tutto per il momento, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR1 alle 18. Buon ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Michele Dall'Ungaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Prince con I Feel For You era il 1979, canzone ripresa poi nel 1984 da Chaka Khan. Bene, bene, siamo ancora noi, Alessandro De Gerardis, cambio della guardia alla parte tecnica, è arrivato Massimiliano Mattia dopo Claudio Campobasso e abbiamo ancora una cinquantina di minuti per quanto mi riguarda da percorrere insieme, dopodiché ci sarà Max Locafaro. Abbiamo sulla 1 tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano rallentamenti per un mezzo fermo, salgono a 6 i chilometri di coda per l'incidente in A1 tra Frosinone e Ceprano. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Frosinone, percorrere la strada regionale 156, seguire le indicazioni per la statale 6 Casilina in direzione di Ceprano per poi rientrare appunto a Ceprano sull'autostrada del Sole. La tendenza è all'aumento e andiamo poi sulla 1 dove invece sono risolti i rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla 3 Castellammare di Stabia non è più interessata dalle code. Veicolo in fiamme in A14 tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. Poi andiamo in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, rallentamenti per traffico. A Cattolica abbiamo code per traffico in uscita per entrambe le provenienze. Sulla 14 raccordo di Casalecchio in

liberamente trafficato in carreggiata nord tra la 14 e la A1. Curmano, Sesto San Giovanni, siamo sulla 4, incidente in direzione di Brescia, chilometro 130 e 200 e code per incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 5 quartiere Lame in direzione nord. Sulla 11 code per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 quartiere Lame in direzione nord al chilometro 13. Ricordiamo anche la 4 da Pero a Sesto San Giovanni, code per incidente in direzione est Brescia, code sulla Firenze Pisa Livorno alla Strassigna in uscita da Firenze, attenzione code per incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna, la tendenza è all'aumento. Rallentamenti per un mezzo fermo tra Incisa Regello e Valdarno sulla 1 direzione Roma. Arrivano Mark and Cremont e non sono solo loro, perché c'è anche Serena Brancale, ci sono anche The Colors con Partenope.

0: Buonasera Olivia Rodrigo, non ci sono più pedoni sulla 4 tra Monza e raccordo con la tangenziale est, rimossi anche i materiali dispersi, c'era un copertone in galleria sulla 12 tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Novità da Bergamo in A4, code per traffico in uscita da Milano, poi code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti anche in A8 tra il nodo A4 e la fiera di Milano in direzione di Varese. Code di 6 km per incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Ricordiamo il percorso alternativo, si tratta intanto del ribaltamento di un camion, il traffico scorre su una sola corsia, però chi è diretto verso Napoli è bene che esca a Ferentino, seguire la statale, o meglio la regionale 156, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, ricordiamo anche in A11 le code per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa, sulla Firenze Pisa Livorno in collonamenti alla Strassigna in uscita per chi proviene da Firenze.
1: Anna non abita più qui, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

Shinna Spyro con Material Lover. Continua il nostro viaggio con destinazione pomeriggio e andiamo subito in A1 tra Modena Nord e Modena Sud. È tutto risolto sia per quanto concerne l'incidente sia per le code che ne erano conseguenti. Risolto anche l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Abbiamo adesso tra Ferentino e Anagni una situazione tornata regolare in direzione di Roma, mentre sono in aumento le code per l'incidente in A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud, 4 km verso Bologna, e poi l'incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, dove i chilometri sono 6, con tendenza all'aumento. Rallentamenti per materiali dispersi sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, code a tratti sulla tangenziale nord di Milano in direzione sud verso la tangenziale est, code per traffico intenso in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, e abbiamo adesso tra Milano Est e Cormano verso Torino code a tratti, mentre risolte sono quelle in direzione di Brescia tra Cormano e Milano Est. Continua la musica, Black Eyed Peas, che furono ospiti al Sanremo del 2023 con I Got a Feeling.

0: buon vento.
1: Giovanotti Alfa, buon vento. Allora, un addio particolare, quello alle casse d'acqua che diventano vietate per legge dal 12 agosto 2026. Il nuovo regolamento dell'Unione Europea sull'imballaggio inizierà ad applicarsi in tutta l'Unione, ma per dire davvero addio ai tradizionali multipack dell'acqua in bottiglia bisogna guardare più avanti. La data chiave è il 1 gennaio 2030. Da quel giorno, salvo correzioni o chiarimenti, alcune confezioni in plastica monouso usate nei supermercati per tenere insieme più bottiglie non potranno più essere messe in vendita. Una novità che arriva da Bruxelles per tagliare gli imballaggi inutili e che tocca da vicino una delle abitudini più comuni al supermercato, soprattutto per chi compra i classici fardelli da 6 bottiglie. C'è un punto da mettere subito in chiaro: ad agosto 2026 non parte alcun divieto immediato. Il 12 agosto è la data in cui il regolamento europeo entra in applicazione in generale, ma lo stop ai singoli imballaggi multipli di plastica monouso arriverà solo dopo. Il testo all'articolo 25 rimanda infatti all'allegato 5 e stabilisce che dal 1 gennaio 2030 gli operatori economici non potranno più immettere sul mercato gli imballaggi inseriti in quell'elenco. Tradotto, per chi fa la spesa nei prossimi mesi sugli scaffali non cambierà quasi nulla. Il passaggio vero, se il quadro resterà questo, arriverà tra poco più di 3 anni, quando produttori e grande distribuzione dovranno farsi trovare pronti con alternative diverse. Il nodo è tutto nell'allegato 5 del regolamento dell'Unione Europea, dove si parla di imballaggi multipli di plastica monouso usati nei punti vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vaschette o confezioni. Tra gli esempi citati ci sono i film estensibili, film termoretraibili, cioè quelle pellicole che avvolgono molti pacchi d'acqua. La norma li considera confezioni di comodo, pensate anche per spingere l'acquisto di più pezzi insieme, ma non è un divieto automatico su tutto. Il testo lascia infatti un'eccezione per gli imballaggi necessari alla manipolazione, cioè per quei supporti ritenuti indispensabili per trasporto e gestione del prodotto. Ed è proprio qui che si giocherà una partita decisiva, capire che cosa sia davvero necessario e che cosa invece non lo sia.
2: Salida del vuelo con destino alla

0: Da Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

0: Regina di Cuori erano i Litfiba. Siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dall'Emilia Romagna, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, Utterre di Canossa Campeggine chiusa in uscita per le provenienze da Bologna a causa di un veicolo fermo in avaria, e consigliamo quindi l'uscita a Reggio Emilia. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e l'uscita di Terre di Canossa Campeggine, la direzione è quella di Milano. Rimanendo in Emilia, sempre sulla 1 tra Reggio Emilia e Modena Sud, per chi è diretto verso Bologna, 5 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un incidente e il traffico transita su 3 corsie. Ancora sulla 1 andiamo sul tratto laziale tra Ferentino e Ceprano, sono 7 km di coda in direzione Napoli causato dal ribaltamento di una cisterna che trasporta latte, il traffico scorre su una corsia, uscita consigliata a Ferentino, poi utilizzando la statale 6 Casilina si può rientrare sulla 1 al casello di Ceprano. Ed ora la situazione per quanto riguarda la Liguria con la 10 Genova-Savona, tra Genova Report ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova, coda per il traffico diretto verso il capoluogo Ligure. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra la barriera di Milano-Est e Cormano verso Torino, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. E sulla 8 Milano-Napoli stessa situazione, tra il bivio con la 4 e Fiera Milano in direzione di Varese. Ancora torniamo sulla 4, tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, coda per un incidente che vede coinvolta un'auto ed una moto, il traffico defluisce su 2 corsie. Ora sulla 14 Bologna-Taranto, tratto bolognese, tra Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, code a tratti con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sul raccordo di Casalecchio, tra il bivio con la 14 e quello con la 1, coda per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud ed Incisareggiallo verso Roma, code a tratti causate da traffico, tempi di percorrenza di 25 minuti. Rimanendo in Toscana andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa, coda per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Adesso la situazione per quanto riguarda la tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico, e per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo in direzione del Grande Raccordo Anulare, code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e quello con il Grande Raccordo, e in direzione del centro città tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est, coda per le difficoltà del traffico in tangenziale. Ricordo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Rai Sua Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
4: come no?
3: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: La testa gira e anche l'orologio gira, sì, perché siamo arrivati alle 17:57, il momento dei saluti, e a questo punto sta per entrare, o meglio è già entrato nei nostri studi, Max Locafaro.
1: Eccoci,
0: benvenuto.
1: Bentrovato, maestro.
0: Sei pronto, pronto?
1: Pronti, pronti?
0: Sì, c'è un po' di confusione in giro. Sappilo.
1: Ne daremo conto.
0: Sappilo.
1: Conto.
0: Se, bene, se non le sai le cose, salle. Benissimo, bene. Allora vi lascio in buone mani, quelle di Max Locafaro, viaggerà con voi per 3 ore. Io ringrazio Massimiliano Mattia per la parte tecnica, unitamente a Claudio Campobasso. Ti auguro buon lavoro, caro, e buona serata.
1: Grazie.

0: scivolò.
1: Levante con Malia su Raiso Radio, lì sono novità delle 18.05, questo è l'orario appena scoccato, questo è Raiso Radio, buon pomeriggio, ormai buonasera, buon 2 luglio da parte mia, da Max Locafano in questo momento al microfono con Massimiliano Mattia, la parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo il maestro Alessandro De Gerardis che vi ha tenuto compagnia nel corso della prima parte del pomeriggio. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 21 con gli aggiornamenti riguardanti intanto il traffico. La nostra mission è tenervi compagnia durante il vostro percorso, durante il viaggio, e perché no, con un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, concentrandoci su quelle che sono, insomma, per la nostra passione per lo sport, quelle che sono le notizie riguardanti lo sport. Inizialmente il tennis e poi ci sarà il calcio. Nel merito vi aggiornerà Roberto Fragomeno dalle 21 in poi, perché stasera c'è l'ulteriore 16° di finale dei mondiali in corso che, ahi noi, purtroppo non siamo presenti in quanto Italia, però lo sport in quanto tale troneggia, e stasera chissà che la Yamal non possa dare il proprio apporto alla qualificazione agli ottavi alla Spagna, perché ci saranno i 16° di finale tra Spagna e Austria. Per quello che concerne invece il tennis, in questo caso ci sono gli italiani. Dopo il trionfo di Lorenzo Sonego, che è passato il turno, adesso stanno giocando Matteo Berrettini contro Arthur Fils, che sta conducendo in questo momento 2-7-0. Berrettini ha vinto i primi due set 6-4, 7-5 e perde il terzo 4-1, mentre Cobolli ha vinto il primo set 7-6 e ha perso contro Duckworth, l'australiano, 6-3, e sono sull'1 pari al terzo set. Per quanto concerne invece il traffico, allora ripartiamo da quelli che sono i disagi presenti sulla 1 all'altezza del bivio con la 15.

Verso Milano ci sono code dovute alla chiusura dell'uscita, appunto, così come anche in direzione opposta tra Reggio Emilia e Modena Nord, anche qui traffico congestionato. Spostiamoci in Toscana, dove tra il bivio con la 11 e Firenze in Pruneta ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo tra Ferentino e Ceprano verso Napoli si segnalano 7 km di coda per il ribaltamento di un camion avvenuto al chilometro 631. E qui il traffico sta scorrendo solo su una corsia ed ecco motivati i 7 km di coda verso il capoluogo campano. A chi fosse diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la regionale 214, poi la Casilina, la statale 6, per poi rientrare in autostrada a Ceprano. Spostiamoci sulla 4, dove tra Pero e Milano Est verso Brescia le code dovute al traffico intenso, mentre sulla 7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova c'è una coda di un chilometro dovuta a lavori. Altre code sulla 11, la Firenze e Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, mentre anche sulla 14 non mancano le code tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la Bologna-Padova verso Ancona. Parlando invece della Firenze Pisa-Livorno, qui ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel medesimo tratto tra Scandicci e Lastra Assigna. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010 in merito a quella che è la vostra modalità di fruizione di Rai Radio. Mi raccomando, fatelo sempre in assoluta sicurezza.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.

ancora buon viaggio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla A7 a beneficio di Bruno e quanti fossero interessati che stanno viaggiando sulla Milano-Genova. E in effetti in questo momento sulla A7 tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova c'è coda per lavori, così come anche tra Busalla e Bolzaneto, quindi tra il chilometro 106 e il chilometro 117 ci sono questi due tratti in direzione sud interessati da code dovute a lavori tra Roncoscrivia e Busalla e tra Busalla e Bolzaneto. Così ringraziamo Bruno e quanti in questo momento ci hanno messaggiato al 348 103 1010 chiedendoci conto di cosa fosse accaduto e cosa stesse accadendo. Buone notizie giungono dalla 1, perché è stata riaperta l'uscita precedentemente chiusa a causa di un veicolo fermo sulla 1, quella di Terre di Canossa Campegine, per le provenienze da Milano. Ci sono ancora le code però verso nord tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, coda di un paio di chilometri, e linee pressi ma in direzione opposta più o meno nel medesimo tratto tra Reggio Emilia e Vivio con la 22 ci sono le code dovute al traffico intenso. È ancora chiuso il nodo della 1 con la 15 per le provenienze da Bologna a causa di incidente, mentre in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 1 tra Ferentino e Ceprano verso Napoli sono ancora presenti 7 chilometri di coda a causa di un ribaltamento di un camion avvenuto al chilometro 631. Il traffico continua a scorrere solo su una corsia. A chi fosse diretto verso Napoli viene consigliato di uscire a Ferentino, percorrere la regionale 214, seguire la Casilina per poi rientrare in autostrada a Ceprano. Ancora poi sulla controlliamo un po' sulla 8, in questo caso sulla Milano-Varese. Qui tra Lainate Arese e Legnano verso Varese ci sono le code dovute al traffico intenso. Sulla A14 invece c'è stato un incidente al chilometro 9 che ha visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso. È avvenuto al chilometro 9 della carreggiata sud verso Ancona ed è avvenuto all'interno di un tratto già di per sé interessato dalle code a tratti dovuti al traffico intenso. In effetti tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona, tra il chilometro 4 e 800 e il chilometro 14 e 400, al chilometro 9 è accaduto questo incidente che, ribadiamo, ha visto coinvolte due auto in corsia di sorpasso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Brescia-Padova ci sono code dovute al traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud verso Padova. In merito allo sport, allora, Berrettini conduce ancora 2-7-1, 6-4-7-5 i primi due se li ha aggiudicati, il terzo l'ha perso 6-3 contro Arthur Fils, il francese che fa parte, insomma, occupa la posizione 20 nel ranking. In questo momento è in corso il primo gioco del quarto set, mentre Cobolli ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 6-3 e adesso l'australiano Duckworth vince l'ottavo gioco, quindi conduce 4-3 nel corso del terzo set.

0: Aggiorniamo le condizioni meteo su Rai Radio, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare. Collegato con noi il maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano. Buonasera.
1: Buonasera a voi in studio e a quanti sono in ascolto su Rai Radio. Un minimo di pressione presente sul Tirreno centrale è causa di una moderata instabilità che interessa il centro-sud, Sicilia e Sardegna. Attualmente infatti i rovesci temporali insistono sulle zone della Puglia Ionica e sul Messinese. Al momento la ventilazione è localmente moderata per lo più dai quadranti settentrionali, con rinforzi di maestrale sui settori centro-occidentali della Sardegna, debole variabile al nord, e ci attendiamo possibili raffiche forti nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Le temperature per la prossima notte saranno in lieve calo sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori, mentre rimarranno pressoché stazionarie al nord. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: Tripolis con Roxanne su Rai Isoradio. È il momento di tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari tempi di percorrenza. Buonasera, a voi la parola.
1: Sì, buonasera a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Ceprano verso Napoli, 7 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato. A chi viaggia verso Napoli consigliamo di uscire a Ferentino, percorrere la regionale 214, seguire la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Sempre per incidente segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto 4 km di coda tra Borgo Panigale e il raccordo per Casalecchio in direzione Ancona, e sul raccordo di Casalecchio 3 km di coda tra Bologna-Casalecchio e il bivio per la 14 verso quest'ultimo. Sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 22 del Brennero e Valsamoggia in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla stessa 4 in direzione Torino, coda per lavori di ammodernamento tra Cormano e Pero. Sempre per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova verso Genova, 1 km di coda tra Roncoscrivia e Busalla e 1 km tra Busalla e Bolzaneto, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ancora per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Chi viaggia?

con Pagliaccio Azzurro. Poco meno di 7 minuti alle 19 ci sarà l'appuntamento con l'informazione, con le breaking news del TG3. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo da un po' di aggiornamenti. Intanto beneficiamo anche della segnalazione da parte di Mara, che ringraziamo, che sta viaggiando sulla A1, e confermiamo ciò che ci indicava all'interno del messaggio al 348 103 1010. In effetti sì, è accaduto un incidente sulla A1 tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna al chilometro 140, coinvolte tre auto e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento provocata da questo incidente. Sempre verso sud, tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 75, anche qui notizia di incidente appena arrivata, quindi siate prudenti. E ancora verso Bologna, tra il bivio con la 22 e Balsamoggia, code dovute al traffico intenso. Poi ci spostiamo sul tratto Frosinone-Ceprano, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Tra Ferentino e Ceprano verso Napoli vengono ancora segnalati questi 7 km di coda provocati dal ribaltamento di un camion avvenuto al chilometro 631. Il traffico scorre solo su due corsie. A chi è diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la regionale 214 e poi a seguire la Casilina per poi rientrare in autostrada a Ceprano. Anche la diramazione Roma Nord è interessata da un incidente. È avvenuto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli al chilometro 17 in seconda corsia. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, ma siate comunque prudenti. Occorrono 35 minuti per percorrere i 13 km poco più tra Pero e Milano Est sulla 4 verso Brescia, mentre ci sono ancora le code per lavori sulla 7 verso Genova, sia tra Ronco Scrivia e Busalla, così come anche tra Busalla e Bolzaneto. Sulla 8 sono code dovute al traffico intenso, quelle segnalate verso Varese tra Lainate Arese e Legnano, così come il traffico intenso crea coda sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla A14 tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con il ramo Casalecchio verso Ancona, ma rimane ancora la coda di 4 km, mentre sul ramo di Casalecchio ci sono le ripercussioni dell'incidente, appunto, che è stato risolto in A14, che era avvenuto, sì, che è avvenuto sulla Bologna-Taranto al chilometro 9 tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Qui sul ramo Casalecchio ci sono 3 km di coda. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, allora sulla Torino-Savona ci sono rallentamenti con code a tratti dovute a un veicolo fermo tra Savona-Zinola e Altare verso Torino, mentre sulla Brescia-Padova le code sono per 7 km provocate da lavori tra Montebello e Soave verso Brescia. Viabilità ordinaria. La tangenziale est di Milano è interessata da code per un chilometro dovute al traffico intenso tra Vimercate Nord e Lecco verso quest'ultima. Per il resto null'altro da segnalare, quindi ringraziamo sia Mara, che sta viaggiando sulla A1, così come anche Bruno, che sta viaggiando sulla A7. Anche lui ci ha segnalato le code per lavori che sono presenti sulla Milano-Genova. Per quanto riguarda invece lo sport, allora Cobolli sta in questo momento conducendo 6-2, il tie break che è in corso del terzo set, perché il primo set l'ha giudicato lui 7-6, ha perso il secondo 6-3, sono sul 6 pari contro l'australiano Duckworth, e in questo momento conduce 6-3 e quindi ha 4 set point a disposizione, mentre Berrettini conduce 4-2 nel corso del quarto set e 15-30 sta servendo in questo momento, quindi ha a disposizione forse la possibilità di poter chiudere qui la partita. Speriamo che insomma possa chiuderla qui, anche se il francese Arthur Fils sta vendendo cara la pelle in questo caso. Davvero non è stato neanche supportato dalla fortuna, perché in effetti in questo momento sono sul 30 pari dopo una pallina che ha toccato il nastro e è andato poi nel corridoio. Allora Saif con buona domenica e poi a seguire i titoli del TG3.

0: Vigilanza Rai, si dimettono la presidente e i membri di opposizione, stallo insostenibile, atto politico necessario, lasciano anche i parlamentari della maggioranza, ora una nuova commissione, al TG3 Barbara Floridia. Negli Stati Uniti preparativi per la festa dell'indipendenza, Trump attacca ancora la NATO e l'Italia, il governo, la cerimonia a Villa Taverna a Roma, in forse la presenza di Meloni. Mattarella per il 4 luglio, la pace non si consolida con l'imposizione ma con il rispetto, unica strada è la cooperazione, impegni comuni fondamentali nelle relazioni con Washington. Attacco violento russo su Kiev, almeno 20 morti, la Croce Rossa ha distrutto il nostro magazzino con gli aiuti, Zelensky reagiremo, non ci divideranno, Kalas, nuove sanzioni contro Mosca. A Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di 3 dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci che non rispondono al GIP, l'inchiesta per risalire intermediario e mandanti. Nella notte italiana ai mondiali la sfida tra due immortali del calcio, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, a oltre 40 anni cercheranno di trascinare Portogallo e Croazia agli ottavi, ma per uno dei due sarà l'ora dell'addio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Michael Jackson con Human Nature su Rai Isoradio. Vediamo se portiamo bene, via. In questo momento Matteo Berrettini sta servendo per il match, perché si è aggiudicato i primi due set 6-4, 7-5. Arthur Fields si è aggiudicato il terzo set, ma adesso nel quarto set Matteo Berrettini conduce 5-3 e sta sotto però 0-30. Starebbe servendo per il match, chissà che il servizio non gli venga in soccorso. Mentre Cobolli conduce 2-7-1, ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 6-3 e ha vinto il terzo set sempre al tie break 7-6. Mi ha dato ragione, vedi, abbiamo portato un pizzico di fortuna in quel di Wimbledon. In questo momento serve sul 15-30 Berrettini e sta servendo sempre per il match. Per quanto concerne invece il traffico, buone notizie, riaperto il tratto, meglio il nodo sulla 1, quello con la 15 per le provenienze da Bologna, ma dobbiamo dare altri aggiornamenti in merito a nuovi incidenti accaduti. Allora, tra Reggio Emilia e Bivio con la 22 verso Bologna al chilometro 140, coinvolte tre auto e c'è la coda di un paio di chilometri, così come quello avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna al chilometro 74 e 200, coinvolta un'auto in corsia di sorpasso, quest'ultimo sta provocando coda anch'esso di un paio di chilometri. In questo caso da parte di Autostrade per l'Italia viene dato come percorso alternativo uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Risolto l'incidente con l'avvenuto tra Frosinone e Ceprano, sta ancora provocando coda di 3 chilometri, mentre quello avvenuto sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli al chilometro 17 sta provocando coda di 1 chilometro. Sulla variante di Valico l'incidente è accaduto verso Firenze tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia, avvenuto in corsia di sorpasso all'interno di una galleria al chilometro 3 e 500, sta provocando anch'esso coda di 1 chilometro. In questo momento Matteo Berrettini ha dato sfoggio di un paio di servizi e sta servendo per il match contro Arthur Fields. Conduce 5-3, 40-30, sta servendo per il match. Sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code dovute al traffico

Veneto. Sulla A14 le code dovute al traffico intenso tra il bivio con la 1 e la Bologna-Padova verso Ancona, questo tratto di 10 km interessato in direzione sud dal traffico intenso, così come anche il ramo Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima, c'è una coda di 3 km. Ha pareggiato i conti Arthur Fields, quindi sono sul 40 pari. Vediamo se nel corso di Tommaso Paradiso, del brano di Tommaso Paradiso, possiamo darvi la buona notizia. Intanto agitiamo un po' di Coca-Cola, va?

Coca-Cola, possiamo agitare le bottiglie di champagne, sicuramente a Wimbledon lo stanno facendo gli italiani e non solo, anche coloro che tifano comunque Matteo Berrettini, che tutto sommato ci è arrivato fino in finale al torneo inglese, al Grande Slam. Fatto sta che insomma si è aggiudicato l'incontro contro Arthur Fils e dobbiamo dire anche tutto sommato a sorpresa, perché in effetti anche estimatori di Matteo Berrettini come il collega Roberto Fragomeno diciamo che non ci avrebbe scommesso un euro su Matteo Berrettini contro il francese, che tutto sommato testa di serie numero 20 del torneo, insomma ha dato un sfoggio di un Matteo Berrettini tutto sommato come all'epoca, come quando è arrivato in finale, e quindi chissà che non possa proseguire ancora nel torneo e nel tabellone, perché in effetti adesso con questa vittoria passa alla fase successiva, quindi ai sedicesimi o agli ottavi, perché credo che sia ai sedicesimi, sì, quindi attende il vincente tra Mensik e Grigor Dimitrov, che ci sarà questa sera, quindi per i sedicesimi di finale se la vedrà contro il vincente di questo incontro, Matteo Berrettini. Così come adesso facciamo il tifo per Flavio Cobolli, che sta conducendo 2-1 contro l'australiano Duckworth, e in questo momento si è aggiudicato il terzo gioco, quindi conduce 2-1 e nel corso del quarto set conduce 2-1. Invece, per quanto concerne il traffico, le code dovuti al traffico intenso sulla A14 tra il bivio con la 1 e la Bologna-Padova verso Ancona in un tratto di 10 km, mentre è ancora presente la coda di 3 km provocata dall'incidente, che però è stato risolto in quanto tale, quello avvenuto

tra Frosinone e Ceprano sulla 1 verso Napoli al chilometro 631. L'incidente è accaduto sempre sulla 1, quello tra il bivio con la fine con Planare per Piacenza e Fidenza verso Bologna, anzi l'incidente è accaduto esattamente tra Fiorenzuola e Fidenza al chilometro 74 e 200, sta provocando coda di un paio di chilometri, coinvolta un'auto in corsia di sorpasso, e da parte di Autostrade per l'Italia viene indicato come percorso alternativo uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Anche la diramazione Roma Nord qui è interessata da un incidente accaduto in seconda corsia tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso la Milano-Napoli, e c'è la coda provocata dal medesimo di un chilometro. In questo momento giunge la notizia che insomma sembra essere stato risolto e quindi torna a regolare la circolazione sulla diramazione Roma Nord, mentre rimane ancora la coda di un chilometro sulla variante di Valico a causa dell'incidente accaduto tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze al chilometro 3 e 200, avvenuto anche in questo caso in corsia di sorpasso all'interno di una galleria.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

tornata con tutta la sua energia, dobbiamo dire davvero, Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, che ha scritto insieme a lei questo brano, insieme a Sia, questa Boogies in My Soul, di novità, questo brano che fa parte del nuovo album di Chaka Khan, il suo 13° album in studio, che si intitola Shaqzilla. E dobbiamo dire che questo brano, questo singolo, davvero ne dà sfoggio di tutta quella che è la sua energia, la sua musica, insomma, che ha sempre caratterizzato un po' questo suono funk con l'ausilio poi ancora di Tears, la voce di Snoop Dogg che sentite ancora in sottofondo qui su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. La condizione del traffico in questo momento sulla 1: si allunga la coda tra il bivio della 1 con la fine Complanare per Piacenza e Fidenza, il tutto a causa, verso Bologna, di un incidente avvenuto al chilometro 74 e 200 della carreggiata sud, coinvolta un'auto in corsia di sorpasso, ed è commotivata la coda di 3 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 70, e con indicazione del percorso alternativo di uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul tratto Reggio Emilia, bivia 1 a 22 verso Bologna al chilometro 140, è accaduto anche qui ed è ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolte 3 auto e che provoca coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Anche il tratto toscano è interessato intanto da traffico intenso sulla 1 verso Roma tra Firenze Sud e Incisa, ma più che altro la variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze. L'incidente è accaduto al chilometro 3 e 200, avvenuto in galleria in corsia di sorpasso, sta provocando coda di 1 chilometro. Sulla 4 permangono le code tra Pero e Milano Est verso Brescia, mentre sulla A14 anche qui le code in un tratto di 4 km tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo che sulla Brescia-Padova ci sono code per 3 km per lavori tra Montebello e Soave verso Brescia, ma in direzione opposta verso Padova code dovute al traffico intenso tra Peschiera e Verona Sud. Sulla Parma-La Spezia le code a tratti per un paio di chilometri tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Possiamo dare la buonissima notizia che insieme a Berrettini, che ha battuto il francese Arthur Fields 3-7-1, adesso è stato raggiunto anche da Flavio Cobolli, che si è aggiudicato anche lui con lo stesso punteggio 3-1 l'incontro contro Duckworth, e adesso anche lui prende spazio nei 16° di finale. E se allora andiamo un po' a dare lo sguardo del tabellone, in effetti Matteo Berrettini attende il vincitore tra Grigor Dimitrov e Mensik, invece Flavio Cobolli se la vedrà contro Karen Khachanov, testa di serie numero 19 del torneo. Insomma, lui da testa di serie numero 9 tutto sommato ci arriva anche con quel pizzico di vantaggio, ma sarà davvero un bellissimo incontro.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Rai su Radio.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Le sonorità di Machine Gun Kelly, MGK con Wiz Khalifa, questa Girl Next Door, la famosa ragazza della porta accanto, qui su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio da Max Locafora, in questo momento al microfono con Claudio Campobasso ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori. In merito a ciò che sta avvenendo ed è accaduto sulla rete viaria autostradale, vi rammentiamo che sulla 1... Allora, è ancora attiva la notizia dell'incidente, quello avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, al chilometro 74.200 della carreggiata sud. C'è coda a partire dal chilometro 70, coda di 3 km con tendenza all'aumento. Lo ricordiamo, coinvolta un'auto in corsia di sorpasso, e il percorso alternativo diramato da parte di Autostrade per l'Italia è sempre il medesimo, ovvero uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Invece c'è ancora coda tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 verso Bologna a causa dell'incidente, oramai risolto, avvenuto in direzione sud. C'è coda ancora di un paio di chilometri. Altra notizia di incidente tra Sasso Marconi e il bivio della 1 con la variante di Valico. Qui sono le conseguenze dell'incidente accaduto proprio sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, al chilometro 3.200, e c'è coda di un paio di chilometri. Sulla 12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda per lavori in un tratto di poco meno di 6 km, mentre c'è una novità che giunge dalla Palmanova Tarvisio. Tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino Trieste c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 55 della carreggiata sud. Si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo i rallentamenti per lavori sulla Brescia-Padova tra Montebello e Soave verso Brescia. Ma...

0: scappata di qua, sai.
1: L'estate cantata da Gianluca Grignani su Rai Sua Radio, in attesa dei titoli del TG1 ai quali vi lasceremo tra poco. Diamo aggiornamenti riguardanti il traffico sulla Bologna-Taranto verso Ancona. Tra Bologna-San Lazzaro ed Imola c'è un tratto di 28 km poco più verso sud interessato dal traffico intenso, mentre rimane la coda di 3 km dovuta all'incidente che però in quanto tale è stato risolto, quello avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, quindi mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. Ma c'è ancora la coda di 3 km provocata dal medesimo, con indicazione ancora tuttora del percorso alternativo da parte di Autostrade per l'Italia, ovvero uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per il resto nulla, rimane tutto invariato. L'incidente accaduto sulla variante di Valico tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze sta ancora provocando un paio di chilometri di coda.

L'esperienza da solista di Glenn Frey, perché in effetti faceva parte del gruppo degli Eagles e all'epoca con questo brano, questa The Heat Is On, raggiunse il grandissimo successo con la colonna sonora del film Beverly Hills Cop 1, 2 e anche 3, perché in effetti poi questo è diventato il tema davvero che ricorda quel film con Eddie Murphy. Prima di collegarci con il TG1, con le breaking news del TG1, diamo conto che sulla Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre rimane la coda di un paio di chilometri sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, a causa dell'incidente accaduto al chilometro 3 e 200. Come detto, c'è una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento in direzione sud verso il capoluogo toscano.

0: Meloni al congresso UIL, sicurezza, lavoro, diritto inalienabile, in manovra detassazione, rinnovi contrattuali, salario giusto, vittoria per tutti gli italiani. Azzerata commissione vigilanza RAI, dimissionari membri di maggioranza e opposizione, scontro tra i partiti su piano casa e legge elettorale. Vaticano ufficiale la scomunica dei Lefebvriani, delitto di scisma, nozze e confessioni non saranno valide, gli ultratradizionalisti vanno avanti. Ucraina sotto attacco, decine di missili e droni su Kiev, 21 morti e quasi 100 feriti, Zelensky presi di mira, i civili pronti a reagire. Scooter non si ferma, all'alto dei carabinieri, 43enne muore nell'inseguimento nel Pescarese, l'uomo era in semi-libertà e guidava senza patente. Il maltempo si sposta al centro-sud, allagamenti nel Napoletano, a Siena rinviato il palio, temperature in calo, ma nel weekend torna il sole. Sabato al via in tutta Italia la stagione dei saldi estivi e caccia all'affare tra le speranze dei commercianti e le promozioni già partite. Mondiali da cantare, dalla strada allo stadio risuona la playlist dei tifosi, da Country Road a Cielito Lindo, la colonna sonora del torneo, e anche Harry Kane intona gli Oasis. Su Rai 1 alle 21 in diretta Spagna-Austria, Yamal insegue le stelle del gol.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

John Lennon con Imagine 1971. Ci piace ricordarlo spesso e davvero tanto volentieri questo brano. Lo suoniamo spesso per tutti quelli che sono i messaggi contenuti nel testo, le atmosfere, le suggestioni che davvero questo brano, ahimè, sono sempre molto attuali, e che invece dovrebbe rimanere soltanto un brano che riporti alla storia, insomma alla memoria, eventi di un trascorso, quindi di guerre che magari non dovrebbero più esserci. Questa è Rai Radio, un minuto dopo le 20, ancora buon viaggio, l'Isola Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora, appunto ci ha trasportato indietro al 1971 con John Lennon. Ancora buonasera da Max Locafaro, in questo momento al microfono, ancora fino alle 21, laddove poi passerò la postazione del microfono a Roberto Fragomeno, che vi darà compagnia per le successive ore. La condizione del traffico: allora, sulla 1 risolto l'incidente che era avvenuto, possiamo ormai parlare davvero all'imperfetto, tra il bivio della 1 con la fine Complanare per Piacenza e Fidenza verso Bologna, ma rimane la coda nel tratto in questione verso il capoluogo emiliano, provocata dall'incidente che dicevamo è stato risolto, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, ovvero uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre verso Bologna, tra Reggio Emilia e il bivio con la 22, qui anche c'è una coda di un paio di chilometri, e anche in questo caso dovuta a un incidente oramai risolto. Mentre quello avvenuto sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, al chilometro 3 e 200, ancora non è stato risolto. Lo ricordiamo, ha visto coinvolte due auto insieme ad un camion tra la corsia di sorpasso e la corsia di marcia all'interno di una galleria. Il traffico scorre sulla sola corsia di marcia ed è commotivata la coda di un paio di chilometri, con tendenza all'aumento tra l'altro. Sulla 12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda di un paio di chilometri dovuta a lavori, forse anche qualcosa di più di un paio di chilometri. Mentre sulla Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, rallentamenti sono provocati da un veicolo fermo in avaria. Sulla Bologna-Taranto il traffico non manca verso Ancona in direzione sud, con conseguenti code a tratti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola. Mentre tangenziale di Napoli, aggiorniamo la condizione del capoluogo campano, il traffico di Napoli qui tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli c'è coda dovuta al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Parma-La Spezia le code per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, e sulla Brescia-Padova qui le code anche dovute al traffico intenso tra Verona Sud e Soave verso Padova. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di John Lennon, quella Imagine, questa invece è l'Isola Novità di Gaia, Bossa Nostra.

ormai è scattato il conto alla rovescia, siamo in luglio, e beh sì, oggi 2 luglio e lui, chi è stato fortunato o fortunata ad accaparrarsi, a giudicarsi il biglietto, ragazzi, quelle che si preannunciano due date straordinarie, perché già il Romantic Tour in giro per il mondo, quello di Bruno Mars, non ultime saranno queste due date in quel di Milano a San Siro, il 14 e il 15 di luglio, addirittura comincia a girare un po' la scaletta, tra l'altro insomma è già stato in giro come dicevamo, e quindi sì, molti brani dell'ultimo album sono all'interno della scaletta, ma ovviamente non potrà esimersi dal proporre comunque i successi anche del passato. La condizione del traffico in questo momento sulla variante di Valico: risolto l'incidente che era avvenuto tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, ma rimane ancora la coda di 1 chilometro provocata dal medesimo. Veniamo a Roma. Tratto urbano della 24, tra via Togliatti e inizio Complanare verso il Grande Raccordo, ci sono code dovute al traffico intenso, mentre sulla 12, tra Genova Nervi e via Recco verso Livorno, c'è la coda di un paio di chilometri dovuta a lavori. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh in attesa che si aggiorni il sistema. Allora possiamo dare intanto la notizia che riguarda la tangenziale di Napoli, dove tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli c'è coda per traffico intenso, mentre allora controlliamo un po' cosa sta avvenendo in questo caso. Parliamo della A29, la diramazione Alcamo Trapani. Qui è stata istituita la chiusura di questo tratto, siamo 1,5 chilometri prima di Segesta in entrambe le direzioni a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Parliamo della diramazione Alcamo Trapani.

programma dedicato a Pino Daniele, una delle figure più influenti della musica italiana, c'è questo film diretto da Nicola Prosatore e interpretato da Massimiliano Caiazzo, dobbiamo dire non proprio tantissimo somigliante, però lo ricorda, davvero lo ricorda Pino Daniele da giovane, ovviamente. Il film insomma si prepara a questa eventualità che sarà previsto nelle sale italiane il 15 di ottobre e porterà sul grande schermo un ritratto davvero intenso di Pino Daniele. È stato diffuso oggi il trailer ufficiale del film Isopaz, questo nuovo lavoro cinematografico, e insomma il 15 di ottobre di quest'anno si colloca insomma tra le tante narrazioni biografiche che sono state fatte sul cantautore napoletano. Questa non è soltanto una semplice ricostruzione degli eventi, ma è anche un po' entrare in quello che è stato l'animo anche complicato della sua vita, e quindi non proprio un biopic come si suol dire, però un bel racconto della storia che vede un giovanissimo Pino Daniele al debutto fino a quella che poi è stata forse la data storica del suo concerto a Piazza del Plebiscito, quando si radunarono davvero centinaia di migliaia di persone per andare a vedere quella che era la formazione tipo, con Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Rino Zurzolo, Gio Amoruso, Ernesto Vito, insomma tutta la band insieme a Pino Daniele. E quindi attenderemo questo 15 di ottobre per andare a vedere questo film, questo Isopaz. Questo è Rai Radio, ancora buon viaggio.

Pino Daniele con Macheo, brano che era contenuto all'interno dell'album Vai Mo, e andiamoci a ricordarvi ciò che sta si sta promuovendo fin da oggi fino a ottobre, mi pare che esca, il 15 di ottobre. Parliamo proprio di Pino Daniele perché è un nuovo tassello nel racconto cinematografico, insomma.

musici e producer norvegesi, questi The Bausa con Magnetic su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. C'è una novità che proviene dalla A26. È accaduto un incidente tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova al chilometro 2500 della carreggiata sud. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rimaniamo in Liguria sulla 10 tra Spotorno e Orco Feglino verso Ventimiglia, code dovute a lavori, mentre sulla A1 anche qui ci sono c'è un cantiere che provoca rallentamenti, quindi lavori verso Roma tra Firenze e Scandicci e fine complanare per Impruneta. Mezzi in lento movimento a crear coda sulla Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla 2 del Mediterraneo è accaduto un incidente 500 metri dopo Eboli verso Fisciano. E poi ricordiamo che sulla diramazione Alcamo-Trapani, tratto chiuso a causa di un veicolo che ha preso fuoco in fiamme 1,5 km prima di Segesta, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni.

Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart su Rai Iso Radio. Ancora buon viaggio. La condizione del traffico sulla 1 si complica un po' tra Lodi e Basso Lodigiano verso Bologna. Rallentamenti qui sono provocati da lavori. Altra coda sempre dovuta a lavori tra Firenze Scandicci e fine Complanare per Impruneta verso Roma. In un tratto di 3,5 km c'è una coda di 1 km con tendenza all'aumento. Rimangono anche sulla 10 le code per lavori tra Spotorno e Orco Feglino verso Ventimiglia, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla 26, la Genova Gravelonatoce tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Al chilometro 2500 la mini buona notizia, quantomeno per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece parliamo della A2 del Mediterraneo, ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto 500 metri dopo Eboli verso Fisciano. E poi ricordiamo, anzi in diretta in questo momento controlliamo insieme, se sulla diramazione Alcamo-Trapani la A29 è ancora istituita questa chiusura. Sì, in effetti è ancora istituita la chiusura del tratto poco prima di Segesta in entrambe le direzioni, 1,5 km prima di Segesta, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Rai su Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ciao amore, ciao su Rai Isoradio, e siamo quasi per salutarci per quello che mi riguarda, perché sto per lasciare la postazione a Roberto Fragomeno, che vi terrà compagnia per le successive ore e soprattutto vi terrà aggiornati su quello che saranno i sedicesimi di finale tra Spagna e Austria, che stanno per partire, la cui telecronaca sarà anche a vostro beneficio laddove doveste essere fermi su Rai 1, o altrimenti la radiocronaca anche su Radio 1. Comunque anche il nostro Roberto Fragomeno vi aggiornerà nel merito. Prima di salutarvi, sulla 26 tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova, l'incidente è accaduto al chilometro 2500, sta provocando coda a partire dal chilometro 6 in direzione sud, e questo è il tratto interessato dalla coda provocata dall'incidente. Mentre sulla 1 aumenta la coda, sempre dovuta a lavori verso Roma, tra Firenze e Scandicci e fine Complanare per Impruneta. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Montelimpino verso Lainate, coda per lavori. Mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla A2 del Mediterraneo c'è ancora questo incidente accaduto 500 metri dopo Eboli verso Fisciano, e sulla diramazione Alcamo Trapani il tratto è ancora chiuso 1,5 km prima di Segesta in entrambe le direzioni, sempre a causa di un veicolo che ha preso fuoco. Per il resto null'altro da segnalare, vi lascio all'ascolto della musica e poi ci sarà Roberto Fragomeno.

of Love di Aretha Franklin, le 21 in punto, alle 21 in punto anche partito il match tra Spagna e Austria, proprio mentre dicevo 21 in punto, in quel momento, in quel preciso istante, davano il calcio d'inizio a Spagna e Austria, quindi siamo proprio sintonizzati in questo momento con il mondiale. Buonasera a tutti, buon viaggio, c'è Massimiliano, Mattia in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo, quindi percorreremo un bel po' di strade e tra poco andremo in uno dei posti più belli del nostro paese, quindi avremo così il piacere di collegarci con un'isola, non dico altro, insomma un posto veramente, come si direbbe adesso, e non lo dico, però insomma, ci siamo capiti, posto bello, usiamo questo come termine e credo che vada bene così. Per quello che riguarda la viabilità, subito sulle nostre strade e autostrade, sulla 7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova un chilometro di coda per lavori, abbiamo code anche in A9 sempre per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso sud verso Leinate, mentre in A26 tra Masone e la 10 verso sud Genova ci sono code per incidente, siamo al chilometro 2500 e un chilometro di coda. Sulla 12 tra Genova Nervi e Recco verso sud di Livorno un chilometro per lavori, sempre in A1 tra Firenze Scandiccio e fine con Pranare in Pruneta verso sud verso Roma 2 chilometri di coda per lavori.

0: Tokyo Hotel, questa è Memory Line. Sono le 21:09, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Vi ricordo code per incidente sulla 26 tra Masone e la 10 in direzione sud, direzione Genova. È chiusa la variante di Valico questa notte tra la 1 e località Aglio, direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la 13 tra Altedo e Bologna Interporti in direzione sud Bologna, sempre per lavori fino all'alba di domani, fino alle 5. Adesso andiamo in un posto bellissimo da visitare, un posto non solamente mondano, lo è molto mondano, un posto dove si passano delle stupende vacanze, dove si guarda il mare in maniera unica e particolare, ma dove c'è anche molta molta cultura da poter vivere. Noi siamo collegati con Luca Di Franco, che è il direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Benvenuto su Isoradio, buona serata.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Direttore, dicevo, Capri, vabbè, insomma, la conoscono tutti, ma il lato culturale archeologico di Capri è di primissimo ordine, fondamentale.
1: Assolutamente sì, il compito del nostro istituto è il compito che ci ha assegnato il Ministero della Cultura. Noi siamo un istituto cosiddetto autonomo, cioè un istituto che è dotato di autonomia amministrativa ed economica e culturale, ovviamente, del Ministero della Cultura, che ha l'obiettivo proprio di avvicinare la comunità di Capri, ma la comunità internazionale in generale, a quella che è la cultura di Capri, nel caso nostro specifico, negli altri casi invece degli altri luoghi, ovviamente.
0: Certo.
1: E Capri ha una storia millenaria.
0: La villa di Tiberio e tanti altri luoghi, tanti altri siti. Oggi è stata inaugurata anche una mostra, Il mito di Capri.
1: Sì, noi oggi abbiamo voluto, nell'ultimo anno abbiamo lavorato a questa mostra con l'obiettivo di offrire al pubblico una mostra identitaria, una mostra che raccontava proprio da dove nasceva quello che noi abbiamo chiamato, viene chiamato il mito di Capri, quindi quella fortuna turistica che oggi è sotto gli occhi di tutti, no? Con l'overtourism, con il grande afflusso di turisti.
0: L'appeal internazionale che è fortissimo sempre.
1: Sì, un appeal internazionale importantissimo, ma questa fortuna di Capri è nata proprio nell'Ottocento con la cosiddetta scoperta della Grotta Azzurra, che noi abbiamo voluto celebrare e raccontare proprio per dare, per, come ho detto anche oggi all'inaugurazione, per permettere a tutti di riappropriarsi della propria storia.
0: E quindi sì, la Grotta Azzurra è stato l'incipit per poi tutta una serie di scoperte, di momenti culturali. Tanti uomini di cultura, letterati, si sono appunto alternati a Capri fino ad oggi. E questa mostra, appunto, che da domani è aperta al pubblico, giusto? Dal 3 luglio.
1: Sì, da domani. Oggi abbiamo avuto la conferenza stampa con me e il professor Sanna, che eravamo, diciamo, ex direttore generale, attuale capo dipartimento per le attività culturali del Ministero, siamo i curatori della mostra, abbiamo diciamo, inaugurato la mostra che poi da domani sarà aperta al pubblico. Stasera si è celebrato anche un concerto organizzato in collaborazione con il Goethe Institute, proprio perché la scoperta della Grotta Azzurra è avvenuta da parte di un team tedesco,
0: sì.
1: Composto da August Kopisch e Ernst Fries, due pittori, due artisti che furono invogliati da un caprese, da un barcaiolo caprese, ad andare a visitare questa grotta. E poi il gestore dell'unico hotel di Capri all'epoca,
0: altri tempi,
1: molto molto lontani, all'epoca c'era una locanda, tra l'altro si chiama, non era neanche un hotel, un albergo come lo teniamo noi, era una locanda appunto dove si mangiava e poi aveva qualche camera da letto.

0: che si chiama Locanda Pagano, e proprio il gestore, questo pagano, suggerì a Kopisch: andate in questa grotta che si chiama Grotta di Gradola e narrate la sua bellezza. E così fu. Kopisch andò lì, la chiamò Azzurra. Da quel momento l'ha resa nota in tutto il mondo, e da quel momento tantissimi viaggiatori, artisti, letterati, archeologi, eccetera, sono arrivati a Capri e hanno incominciato a dipingerla, a raccontarla, a immaginarla. E così è nato il mito di Capri.
1: Ecco, c'è un sito molto esaustivo, molto bello, museicapri.cultura.gov.it, basta che mettete Musei Capri, che vi dà un po' la situazione completa, appunto, di tutto quello che si può ammirare, vedere e visitare a Capri. Poi c'è un gioco di luci ultimamente che da Napoli si apprezza tantissimo, dal Golfo di Napoli, che identifica, no, Capri e il suo polo museale, appunto.
0: Sì, sì, il nostro sito che abbiamo inaugurato il 28 maggio insieme all'identità visiva e al logo, che potete trovare proprio sul sito internet ma anche sui nostri social. Noi ci siamo brandizzati, diciamo, Musei di Capri, per abbreviare un po' il termine un po' lungo che a volte può dare qualche difficoltà nella memoria, sì. Quindi ci siamo brandizzati come Musei di Capri. E sia sui social con Instagram e Facebook e anche sul sito internet trovate il nostro logo che sintetizza proprio l'essenza di Capri, il faraglione che in parte può essere anche legato al foro di ingresso della grotta azzurra, e poi l'architettura, perché Capri, la cultura di Capri è un condensato di natura, architettura e archeologia.
1: Io credo che Capri è tra le più fotografate sui vari social, insomma il nome Capri torna spesso e volentieri dalle persone che vogliono giustamente così ricordare e immortalare quelle vostre bellezze. Allora l'appuntamento è nel vostro polo museale, appunto per visitare e viaggiare l'isola anche da un punto di vista culturale. Io ringrazio il direttore appunto dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, Luca Di Franco. Buona serata, grazie, alla prossima volta.
0: Buona serata a voi e grazie a tutti. Vi aspetto alla Certosa di San Giacomo, a Capri.
1: A presto, grazie.
2: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

16 marzo, Laura Pausini con Achille Lauro. Dopo aver viaggiato fino a Capri, questa sera torniamo sulla terraferma. Anzi, andiamo a vedere un po' che succede con il mondiale. Siamo al 20° tra Spagna e Austria, 0-0 il risultato. Ho visto c'è stata un'occasione anche per l'Austria, ma il pallino del gioco, ecco Yamal che prova ad andare via sulla fascia, viene raddoppiato e fermato dai difensori austriaci. Chiusa la variante di valico questa notte tra la 1 e località Aglio, direzione sud Firenze, fino alle 6 di domani mattina. Abbiamo code per lavori in A1 tra Firenze Scandicce e fine con Planare in Prunete, in direzione sud verso Roma, 2 km di coda per lavori. In A12 tra Genova Nervi e Recco verso sud di Livorno, 1 km per lavori. Chiusa la 8 tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallarate Gattico, direzione Milano, fino alle 5 di domani. Code anche in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova e tra Busalla e Genova Bolzano, sempre verso Genova. Le code sono per lavori.

Il grande Ivan Graziani, questa era Paolina, ma sta succedendo qualcosa al match del mondiale. Attenzione perché vedo delle proteste in area di rigore in questo momento. Vediamo un po', credo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. C'è stato una sorta di... no, un gol. Ha segnato la Spagna, però bisogna vedere se il gol a questo punto... no, c'è stato un fallo sul portiere, vi do l'anticipazione, c'è un netto fallo sul portiere, quindi il gol dovrebbe essere annullato, però vedremo, insomma, ve lo comunichiamo. Se fossi io al VAR annullerei direttamente il gol, perché evidentemente il portiere che cercava di uscire per prendere il pallone è stato spinto. E quindi vediamo un po' quello che succede. 21 e 29 minuti, avete sentito la chiusura della variante di valico questa notte nel tratto tra la 1 e il locale Taglio in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6. Ora è chiuso il raccordo Sasso Marconi statale 64 in direzione sud verso Sasso Marconi, è chiusa anche la diramazione Padova Sud tra la 13 e il bivio per la statale 516 Piovese in direzione nord Padova fino alle 5 di domani mattina. Queste appunto le ultime notizie, tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo.

0: 21:34 minuti, ancora Spagna vicina al gol pochi secondi fa, ma il portiere austriaco si è ben difeso. Ora è l'Austria che attacca. Insomma, l'Austria non sta facendo assolutamente la parte della vittima sacrificale, come si usa dire, ma si sta riproponendo anche in maniera pericolosa. Quindi un match abbastanza divertente tra Austria e Spagna, o meglio tra Spagna e Austria. 0-0 il risultato. Siamo al 34esimo, stiamo per collegarci con Remetio per le ultime notizie sulla situazione meteorologica nel nostro paese. Intanto però vediamo anche le ultime che arrivano dalle nostre autostrade. Sulla 1 tra Lodi e Basso Lodigiano, direzione sud Bologna, rallentamenti per lavori in corso, lavori anche in A7 tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova, un chilometro anche tra Busalla e Bozzaneto, sempre in direzione di Genova. Code per lavori in A9, siamo tra Chiasso e Como Monte Olimpino, direzione sud Lainate, qui lavori appunto e conseguenti code. Siamo collegati con Remetio, buona serata Fabio Zimbo.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Un nucleo di aria instabile più fresca in alta quota si è isolato sul Mar Tirreno meridionale e in questo momento sta provocando temporali soprattutto al largo delle coste tirreniche sarde, così come tra Medio Campidano e Sulcis Iglesiente e in Calabria anche Vibonese. Nelle prossime ore notturne il grosso dell'instabilità continuerà a manifestarsi sul Mar Tirreno meridionale con rovesci e temporali che comunque potrebbero interessare anche le zone orientali della Sardegna, l'area dello stretto di Messina e isolatamente le coste tirreniche di Sicilia e Calabria. Al mattino la situazione sarà analoga, con formazione di isolati fenomeni instabili anche tra Basso Abruzzo, Molise e area Garganica, mentre i fenomeni cesseranno sul nord della Sardegna. In ogni caso, dalla tarda mattinata e pomeriggio di domani, l'instabilità si intensificherà anche sulla terraferma del sud Italia, in particolare sulla Sicilia, sulle zone interne e la fascia tirrenica della Calabria, sul Salernitano, sul Potentino, sul sud della Sardegna e più isolatamente anche sul Lazio meridionale, pianura campana e zona garganica. In serata i fenomeni si attenueranno ovunque, con precipitazioni residue solo sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda invece le regioni settentrionali e centrali, la nottata trascorrerà con cielo sereno poco nuvoloso, ad eccezione di nubi sparse sul Triveneto. Al mattino di domani addensamenti nuvolosi interesseranno Marche e Abruzzo, mentre nel pomeriggio si formerà nuvolosità sparsa sulle Alpi, con possibilità di qualche breve acquazzone su Dolomiti e Alpi Carniche, in estensione serale verso le zone di pianura. Si segnala che per venerdì la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o idraulico e o per temporali su tutte le regioni del sud peninsulare, sulla Sicilia e sulle zone meridionali dell'Umbria. Domani le temperature minime caleranno leggermente, le massime diminuiranno su gran parte del sud Italia, mentre ritorneranno ad aumentare sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna, con picchi di 35 gradi sulle coste toscane e del Lazio settentrionali e sui territori occidentali della stessa Sardegna. Per quanto riguarda lo stato di mare e venti, segnaliamo che si presenteranno molto mossi il mare canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia a causa di venti settentrionali moderati. Venti simili soffieranno anche sull'Adriatico, che si presenterà tra mosso e molto mosso. Il resto dei mari sarà invece mosso. Grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Quintale con Aranciata, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato. 21:48 minuti, 1-0 per la Spagna sull'Austria, ma occasioni per l'Austria, una grande occasione per la Spagna con Yamal che si è fatto parare da pochissimi metri dal portiere in disperata uscita, però è riuscito nel suo intento di coprire tutto lo specchio della porta al giovane attaccante spagnolo. Però bisogna dire che l'Austria, insomma, è lì che cerca di ripartire, di arrivare al pareggio. Insomma, manca veramente poco al termine del primo tempo. Per quello che riguarda invece la viabilità, andiamo in Lombardia sulla 8 tra Origio Ovest e Legnano, verso Varese code per lavori, è chiuso il tratto della 8 tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallaratecattico. Direzione sud Milano rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina, è chiusa la variante di valico questa notte tra la 1 e località Aglio, in direzione sud Firenze rimarrà chiusa fino alle 6, anche qui di domani mattina. Tra poco le notizie del

0: 21 e 52 minuti in diretta qui su Isoradio. Bianco e nero il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Beh, io ho visto un mondiale in bianco e nero, era in bianco e nero, il mondiale Italia-Germania adesso del 70 era in bianco e nero. Poi adesso, giusto, chiedo ai nostri esperti, confermano, abbiamo un pool di esperti qui in studio, ecco che appunto do la linea all'esperto.
1: Entro in cabina con la cuffia, il famosissimo rischia tutto, l'esperto con il concorrente. No, allora, la messa in onda ha avuto il bianco e nero. Sicuramente poi successivamente è stata creata la versione a colori perché è stata rimasterizzata, cioè, ed è stata ricreata, ma la messa in onda, l'originale è stata...
0: Il bianco e nero. GR1 a colori, eccolo. Okay.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni conferma l'impegno del governo a prorogare la detassazione degli aumenti contrattuali nella prossima legge di bilancio. Durante l'evento la Presidente del Consiglio ha abbracciato la madre di Luana D'Orazio, rilanciando la sicurezza sul lavoro e la lotta al caporalato.
4: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali, che molto probabilmente non sono solamente straniere.
3: E temi condivisi dal segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, insieme con quello di un salario dignitoso, richiamando anche la necessità di tagliare le addizionali comunali. Al centro del suo intervento il sostegno al sistema contrattuale e la richiesta di un confronto stabile con il governo.
5: Al governo soprattutto chiediamo di confermare la detassazione per i contratti che si rinnoveranno nel 2027 e nel 2028. Lavoratori precari, lavoratori part-time, lavoratori poveri, lavoratori irregolari, fantasmi per l'appunto, persone che non vede nessuno.
3: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza RAI. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione, la 5 Stelle Floridia, chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato, la Russa, invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta. E sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni, tra loro c'è un rapporto di lunga data. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano invece due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La guerra in Ucraina, almeno 25 morti e oltre 80 feriti nell'attacco della scorsa notte contro la capitale Kiev. Lo afferma il presidente Zelensky, che assicura: reagiremo certamente, tornando a chiedere forniture per la difesa agli alleati e in particolare agli Stati Uniti le licenze per produrre i missili intercettori Patriot. Mosca rivendica il raid come una risposta ai recenti attacchi ucraini in territorio russo e minaccia di aumentare ulteriormente le pressioni su Kiev. Novità nelle indagini sull'attentato nel Principato di Monaco, in cui è stato ferito lunedì l'oligarca ucraino Yermolaev. Gli inquirenti ritengono che a collocare il pacco bomba davanti alla porta di casa della vittima sia stata una donna ucraina residente in Germania e fuggita poi in un paese europeo che non sarebbe la Francia. Ora la cronaca, l'omicidio a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna arrestata per l'omicidio del compagno dice di aver reagito a un attacco dell'uomo.
6: Ammette di aver sferrato la coltellata mortale, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, è in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62enne, nella sua casa sul lungomare nord di Civitanova. Per la procura di Macerata, l'epilogo dell'ennesima lite tra i due, che condividevano un passato turbolento, qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. I vicini, che vivono in affitto nell'appartamento del piano di sotto, di proprietà proprio di Pennesi, sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo.
7: Mia moglie ha sentito qualcosa fermare sopra, visto e scala, c'è tanto sangue.
6: va tutto bene, Marco è andato in ospedale, avrebbe spiegato la compagna, ma un cugino del 62enne, avvertito proprio dai vicini, è entrato nell'appartamento e ha trovato Pennesi senza vita. Isabella Di Mattia era ancora lì. Secondo i primi rilievi, Marco Pennesi è morto dissanguato per una coltellata al braccio. Aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa. La procura non crede alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami dattiloscopici e gli approfondimenti sui telefoni cellulari. Francesco Monti, GR1.
3: Al Colosseo la polizia municipale viene assaltata da un gruppo di cosiddetti maranze. È accaduto ieri sera quando una ventina di ragazzi si sono riuniti per un compleanno vicino al monumento, inscenando in strada musica e fuori fuochi pirotecnici tra gli sguardi allibiti dei passanti. Da lì la segnalazione e l'intervento degli agenti, due dei quali feriti nell'aggressione. Poi l'arrivo di polizia e carabinieri, quattro fermati, è arrestato un giovane egiziano, tra gli identificati alcuni stranieri irregolari e altri che soggiornano in centri di accoglienza minorile. Chiudiamo con le notizie sul meteo. Temperatura nella media del periodo con l'arrivo della perturbazione atlantica che ha posto termine all'ondata di calore e portato anche forti temporali che si stanno spostando da nord a sud. Oggi una bomba d'acqua ha investito la zona Flegrea in Campania con allagamenti e alberi abbattuti. Per l'impraticabilità di Piazza del Campo causa pioggia, rinviato a domani il Palio di Siena. Ci fermiamo qui. Linea allo sport.
7: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Dopo le notizie del giornale radio Little Genie, uno dei grandi successi di Elton John, alle 22:03 minuti, qui in diretta su Isoradio c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Torniamo alla viabilità, le ultime notizie arrivano dalla 7 perché è avvenuto un incidente al chilometro 128, siamo tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione sud verso Genova, coinvolta un'automobile, si è formato un chilometro di coda. La 7 intanto è chiusa tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione sud Genova per lavori fino alle 6 di domani mattina. Anche in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo direzione sud Bologna abbiamo code per lavori in corso. Chiusa questa notte la 16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel
1: rumore. Oggi hanno sentito il rumore della pioggia in parecchi, per qualche mezz'ora, forse, insomma, il clima decisamente si è reso più piacevole in varie zone del nostro paese. Tra poco daremo uno sguardo al sito dell'Aeronautica Militare meteom.it per vedere com'è la situazione meteorologica in questo momento, appunto, in Italia. Intanto andiamo in Liguria sulla 7 tra Genova e Bolzaneto, la 12 verso Genova, abbiamo code, incidente un chilometro, siamo all'altezza del chilometro 128. Arrivano altre chiusure, le segnaliamo in A14, è chiuso il tratto tra Foggia e Cerignola Est verso Bari, in A24 è chiuso quello tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma, di nuovo in A14 tra Grottamare e Pedaso verso Nord Ancona, tratto chiuso fino alle 6 di domani mattina, mentre è chiusa la variante di valico questa notte tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa anche questa fino alle 6.

0: In the Stars sono i Rolling Stone, le 22:23 minuti qui su Isolato. Intanto l'Austria si è ancora una volta avvicinata al gol. C'è da dire che gli austriaci, abbiamo qui il nostro esperto di calcio austriaco, direttamente collegati con Salisburgo, Max Locapro. Buonasera. Stavamo vedendo insieme stavamo vedendo il match appunto dell'Austria con la Spagna. Ecco, con la panna ancora meglio, non mi dispiacerebbe. Io sono un appassionato di dolce austriaco.
1: Saxo viennese.
0: Non so, appunto. Però tu sei di Salisburgo,
1: Salisburgo. Il Balzer.
0: Io voglio parlare di calcio.
1: Sì, calcio.
0: Dico, si avvicina l'Austria al gol, però
1: ma
0: poi che succede?
1: Ha sfiorato l'occasione per più di qualche volta. Manca il penultimo passaggio.
0: Non l'ultimo, il penultimo.
1: Perché
0: l'assist.
1: Perché in effetti il finalizzatore forse in aria ci sarebbe anche, ma manca il penultimo passaggio.
0: Ecco, non è cosa da poco, devo dire.
1: Calcio. Invece fammi dire che la Spagna sono soltanto 11 solisti. Ragazzi, ragionano molto.
0: Un ensemble di solisti è un controsenso. Perché l'ensemble dovrebbero essere.
1: Sono soltanto la bruttissima copia della Spagna, insomma, quella lì che ha vinto quasi, anzi, ha vinto tutto praticamente.
0: Sì, la Spagna
1: era molto
0: della
1: più squadra.
0: Tiki-taka, sì, di Xavi, di grandi giocatori che adesso molti sono, appunto, stesso Pedro, insomma, che abbiamo seguito e conosciuto. Comunque, la brutta botta. L'Austria
1: parlavamo di Antognoni fuori onda, quasi si riponeva l'incidente che ebbe con Martina, che purtroppo lo vide protagonista in senso negativo.
0: Molta paura
1: fu a Firenze, insomma, ma in questo momento sembrerebbe nettamente inferiore l'entità dell'infortunio del giocatore dell'Austria.
0: Comunque al 63esimo la Spagna è in vantaggio per 1-0, però il match non sembra essere chiuso, in effetti.
1: L'Austria ci sta provando in tutti i modi, anche agendo molto al centrocampo di interdizione e agendo in contropiede nel tentativo appunto di raggiungere la rete del pareggio, ma insomma ci sta provando e secondo me fino alla fine ci potrebbe
0: riuscire. Noi vi terremo aggiornati, intanto tra poco arriva Summer Breeze, ma ora arriva un brano di George Benson che insomma introduce l'appuntamento di Summer Breeze, credo nel modo migliore, perché insomma il suono è più o meno quello che dice Breezing, lo ascoltiamo e poi l'appuntamento sarà con la nostra sequenza estiva.

0: Un venticello, Breezin, il brano di George Benson. Che venti arrivano invece da Los Angeles, Max?
1: Venti spagnoli, perché l'Austria ha sfiorato la rete del pareggio più di qualche volta e, come spesso accade, gol mangiato e gol subito. La Spagna ha sfruttato, riteniamo anche per l'ennesima volta con una sorta di schema, il cross dalla sinistra da parte, credo, di Yamal, se non mi sbaglio, su un'apertura di Dani Olmo, e Pedro Porro al centro dell'area, quasi all'altezza del dischetto, ha sfruttato il traversone con un colpo di testa e ha insaccato la rete dell'Austria. Quindi Spagna 2, Austria 0. Tra l'altro possiamo già anticiparvi che, se dovessero rimanere così le cose e quindi concludersi al 90esimo minuto più il recupero con il risultato attuale, la Spagna andrebbe a giocare l'ottavo di finale contro la vincente tra Portogallo e Croazia, che sarà la partita che andrà a essere diciamo così giocata stanotte all'Una Italiana.
0: All'Una
1: si terrà all'Una Italiana. Mentre l'altra notizia di sport che possiamo dare, che ci vede un pochino più coinvolti in quanto tali, è che Matteo Berrettini nei sedicesimi di finale attende Grigor Dimitrov, che si è aggiudicato l'incontro poco fa contro lo cecoslovacco cieco che dir si voglia Menšík, e si è aggiudicato sul 3-1, dobbiamo dire, a dispetto dei suoi 35 anni.
0: Ben
1: un
0: portati,
1: Dimitrov
0: molto
1: che sembra
0: ben portati,
1: essere sempre,
0: sì,
1: assolutamente, sembra essere sempre rinato, l'erba di Wimbledon risveglia questi ultra trentenni, quindi sarà una bellissima partita anche quella.
0: Sì, il tennista bulgaro, uno dei tennisti più amati nel mondo,
1: sì,
0: un personaggio,
1: sì,
0: insomma, molto,
1: sì,
0: affabile,
1: sì, sì, molto.
0: Insomma, è molto ben voluto da tutti, quindi ci fa piacere rivederlo anche con Berrettini. Sarà una partita veramente bella anche tecnicamente da vedere. 22:32 minuti, vi ricordo che chiusa ora anche la diramazione Roma Sud tra San Cesario e la 1 verso la 1. Abbiamo rallentamenti in A1 tra Firenze Scandicce e fine Complanare in Pruneta verso Roma per lavori. Questa notte è chiusa la variante di Valico tra la 1 e Locale Taglio in direzione sud Firenze, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Ora Summer Breeze, 3 brani, 3 estati, 3 successi. La caratteristica di questa puntata serale del 2 luglio è che saranno 3 successi estivi italiani.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

grande, grandissimo successo estivo, brano pubblicato nel 1968, però pensate, era un lato B di un 45 giri di Battisti. Il lato A era Prigioniero del Mondo, poi alla fine Balla Linda si è imposto come vero e proprio pezzo forte di questo 45 giri. Pensate che Maurizio Vandelli dell'Equipe 84 chiese a Lucio Battisti di poter cantare loro il brano, ma Battisti volle tenerlo per sé. Battisti, che spesso e volentieri elargiva brani proprio all'Equipe 84, ai Rox, ai Dick Dick, insomma alla Formula 3 ovviamente, che è stato uno dei gruppi molto vicini a Battisti e alla sua etichetta discografica, la numero uno con Mogol. Insomma, la storia della musica italiana, della musica d'autore italiana, questo brano di Mogol Battisti, grande, grandissimo successo che ci ha riportato all'estate del 1968. Summer Breeze tornerà puntuale domani mattina.

Charlotte, questo suo successo Start of Summer, il brano del momento, ancora Spagna vicina al gol con Alaba che salva ovviamente sulla linea come fosse il portiere che era ormai battuto, quindi saldamente in mano alla Spagna questo sedicesimo di finale, 2-0 sull'Austria. Torniamo alla viabilità, molte richiusure anche questa notte, intanto però andiamo in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, mentre tra Scandicce e Fine Companale in Pruneta verso Roma abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Vi ricordo che è chiusa la variante di Valico in direzione sud Firenze fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna in direzione nord Bologna. Chiuso il tratto della 26 tra la 10 e Ovada verso nord Gravellona Toce, mentre in A7 ci sono code per incidente coinvolte due automobili tra Genova Bolzaneto e la 12 in direzione di Genova. L'incidente è all'altezza del chilometro 128. La 7 è anche chiusa questa notte tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, chiusa per lavori fino alle 6 di domani mattina. In A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo direzione sud Bologna, code anche qui per lavori.

Ricorderete questo grande successo del Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick, alle 22:56 minuti, in diretta in Viaggio con Isolati, in questo giovedì sera 2 luglio del 2026, molti tratti chiusi ai quali si aggiungono anche delle notizie. Per esempio, segnaliamo in A1 allo svincolo di Rio Veggio in uscita da entrambe le direzioni un incidente coinvolto un camion, al momento però non ci sono ripercussioni né code né rallentamenti. Abbiamo code per lavori in A8 tra Origio Ovest e Legnano, direzione Nord Varese, la 8 è chiusa tra Solbiate, Albizzate e diramazione Gallarate Gattico in direzione Sud Milano per lavori. Abbiamo code in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Sud Bologna, anche qui per lavori in corso. Altre segnalazioni ci portano sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. In questo momento no, questa notizia possiamo archiviarla. Allora ascoltiamo un brano, poi le notizie del GR1.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Al congresso della UIL a Padova il segretario Pierpaolo Bombardieri chiede al governo stabilità nel confronto. La risposta della premier Giorgia Meloni dal palco del sindacato è positiva, con la conferma dell'impegno sulla detassazione degli aumenti contrattuali, l'apertura a nuove intese sul lavoro e produttività e la volontà di contrastare il caporalato e lavorare alla sicurezza sul lavoro.
2: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali. Saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere.
1: Dimissione di massa nella commissione di vigilanza RAI. I membri dell'opposizione hanno lasciato l'incarico in protesta contro la paralisi della maggioranza, seguiti dai rappresentanti del governo con motivazioni opposte. La presidente della commissione, la 5 Stelle Floridia, chiede una riforma della RAI, mentre il vertice del Senato, La Russa, invita a una mediazione. A Villa Taverna a Roma il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ha detto l'ambasciatore americano Fertitta, e sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni tra loro c'è un rapporto di lunga data, dice. Ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni, all'evento partecipano i due vice Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Christine Lagarde non esclude di dimettersi dalla guida della Banca Centrale Europea prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027. Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese, ha aggiunto Lagarde, chiaro il riferimento alla corsa per scegliere il successore di Emmanuel Macron, in programma in Francia la prossima primavera. 11 ore di incessanti bombardamenti russi hanno colpito Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì, uccidendo almeno 21 persone e ferendone altre 90. Forti esplosioni hanno scosso la capitale ucraina, in quella che il sindaco Klitschko ha definito come il più massiccio attacco delle forze armate russe sulla città dall'inizio della guerra. Sono stati registrati danni a 130 edifici, per lo più palazzi e infrastrutture civili. In totale la Russia ha lanciato 74 missili e 496 droni. Zelensky assicura: reagiremo all'attacco russo, colpiscono obiettivi non militari per spaccare civili ed esercito, ma non ci riusciranno. Ora la cronaca: il pizzaiolo è ucciso a Reggio Emilia, il GIP non riconosce la premeditazione, fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per l'indagato.
3: Omicidio aggravato dai futili motivi, ha deciso il giudice delle indagini preliminari, convalidando l'arresto di Andrea Pellati, 43 anni, che ha ammazzato a coltellate Raffaele Stipa, il pizzaiolo che l'aveva sempre accolto e trattato bene, per un debito di poche decine d'euro. La procura aveva contestato anche la premeditazione, visto che Pellati è andato lì con una lama e l'ha usata per ammazzare senza discutere, senza litigare. Lunedì verrà svolta l'autopsia. Dal conferimento dell'incarico ha preso parte anche il legale nominato dai due figli di Raffaele e dalla sorella Antonella, ancora ricoverati in ospedale per le ferite riportate in un disperato tentativo di difesa. Pellati, 43 anni, era cliente abituale del locale. Problemi psichiatrici, una condanna per droga ancora non in giudicato, ma ritenuto non pericoloso dai medici che l'hanno avuto in cura. La difesa ha già annunciato che chiederà una perizia. Luca Ponsi per il GR1.
1: Regno Unito, arrivano scuse ufficiali dal governo britannico per le adozioni forzate di decine di migliaia di bambini andate avanti per 27 anni nel secondo dopoguerra. Da Londra la corrispondente.
4: C'erano i Beatles, la minigonna, la Swinging London. Eppure, anche durante gli anni 60, una tragedia silenziosa si consumava a porte chiuse in Galles e in Inghilterra. Tra il 49 e il 76, quasi 200.000 giovani donne non sposate sono state rinchiuse in case di accoglienza per madri e neonati. Lo Stato, le chiese, gli assistenti sociali hanno costretto, intimidito e fatto pressione su giovani donne vulnerabili affinché rinunciassero ai loro neonati. È stato detto loro che non erano adatte a essere madri, che i figli figli sarebbero stati meglio in famiglie regolari. Per oltre mezzo secolo, nella civile Inghilterra, da sempre attenta ai diritti civili, le ragazze di allora hanno portato il peso del senso di colpa.
0: It is a stain on our history.
4: Alla Camera dei Comuni il silenzio è stato finalmente rotto. Decenni di campagne condotte dalle donne hanno costretto lo Stato britannico ad assumersi la responsabilità di una tragedia nascosta.
0: The shame is ours.
4: Il primo ministro Starmer ha offerto le scuse ufficiali da parte dello Stato. La vergogna non è vostra, non lo è mai stata. La vergogna è nostra, ha detto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E concludiamo con una buona notizia dal Venezuela, devastato dal terremoto. Una bimba è nata nel campo sfollati di Carabaglieda, dove operano anche i sanitari della missione italiana. Gabriana e Isabella è venuta alla luce la notte scorsa da una donna sopravvissuta al sisma. I nostri medici e gli infermieri hanno aiutato l'equipe sanitaria locale. Mamma e bimba stanno bene e da poco sono state trasferite in ospedale. Ci fermiamo qui. Linea alla musica di Radio 1. Il giornale torna alle 24.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: I più programmati su Rai Isoradio. E non

0: Bambole di Pezza, le 23:13 minuti qui su Isoradio. Buona serata, destinazione estate, ritmo della sera, il nostro contenitore serale insieme fino a mezzanotte e mezzo. C'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeno. Gli aggiornamenti, tornando sulle nostre strade e autostrade, ci portano a vedere le ultime notizie che arrivano dalla A14, che questa notte è chiusa tra Faenza e diramazione per Ravenna, direzione nord Bologna. È chiusa anche la 13 tra Altedo e Bologna Interport in direzione sud, sempre verso Bologna. Chiusa la variante di valico della 1 tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze fino alle 6 di domani mattina. Tornando in A14, chiuso il tratto tra Grotta a Mare e Pedaso verso nord Ancona, ed è chiuso anche il tratto più a sud della A14 tra Foggia e Cerignola Est in direzione di Bari. Chiuso anche il tratto dopo un incidente tra Trani e Andria in direzione nord Pescara. Sempre in A14 abbiamo rallentamenti perché sta passando un trasporto eccezionale tra l'A25 e Pescara Sud in direzione sud, quindi verso Bari.
1: Salita del volo con destino alla

Roberto Tozzi, uno dei suoi grandi successi, Stella Stai, alle 23:21 minuti in diretta su Isoradio. Buona serata, buon viaggio a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Le ultime notizie anche uscendo fuori dai tratti autostradali, vediamo se c'è qualche segnalazione in questo momento. No, non ci sono veramente notizie di code o rallentamenti. L'unica segnalazione arriva dalla statale 407 Basentana, alla stazione di Albano di Lucania, verso Metaponto. Abbiamo dei rallentamenti e sono dovuti alla presenza di materiali dispersi. Andiamo a Napoli in tangenziale, chiuso il tratto tra Cavaldoli, zona ospedaliera, direzione Capodichino, ed anche quello tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli fino alle 6 di domani mattina. Alla 16 questa notte è chiusa tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, tra Candele e Cerignolo Ovest in direzione di Canosa. La 14 è chiusa tra Trani e Andria verso Pescara, tra Foggia e Cerignola Est direzione sud Bari, mentre abbiamo un rallentamento in A14 tra la 25 e Pescara Sud verso sud Bari, perché qui sta passando questa sera un trasporto eccezionale.

Da parte per me una preghiera fino a domani, Save a Prayer, Duran Duran, questo loro capolavoro che abbiamo ritrovato questa sera alle 23:34 minuti in diretta in viaggio con Isoradio. La Francia ha deciso di porre un freno alla moda usa e getta, ma ha scelto di farlo concedendo così un salvagente ai marchi di casa nostra, e per casa nostra non intendiamo solo quelli francesi ma in generale quelli europei. Infatti il Senato di Parigi ha approvato in via definitiva una legge volta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile, un voto che è già in giro da parecchio tempo. In poche parole, ci sarà un dazio di 3 euro sui piccoli pacchi acquistati da paesi extra Unione Europea, una misura che punta a colpire proprio i flussi incontrollati delle piattaforme di commercio online. Quindi da adesso è già in atto, già da domani mattina ci sarà questa sovrattassa di 3 euro per chi compra magari vestiti che costano pochi euro. Ecco, ci saranno 3 euro in più, questo proprio per impedire quel concetto che tutti quanti noi abbiamo in qualche modo oramai capito, che a volte conviene più che comprare che aggiustarlo un capo, magari fare un urlo, non so, una cosa anche abbastanza minima, conviene ricomprarlo per quanto costa poco. Questo però ha intorno a sé tutto un discorso che ben conosciamo dell'industria tessile, anche di capi di non alto valore, per usare un eufemismo, e quindi insomma stanno cercando di mettere un limite a questo tipo di situazione. Vedremo se verrà così anche approvata dalle nostre latitudini. Intanto torniamo sulle nostre strade e autostrade in questo momento, perché dobbiamo segnalare un incidente sulla 24 tra Vico Varo Mandela e Carsello Ricola in direzione di Teramo. Siamo all'altezza del chilometro 47. La 24 è chiusa questa notte tra San Gabriele Colledare e Assergi in direzione di Roma. Chiusa questa notte anche la tangenziale di Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino e tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. La 16 è chiusa tra Avellino Ovest e Bagnano verso Napoli tra Candele e Cerignola Ovest in direzione di Canosa fino alle 6 di domani mattina. In A14 attenzione ai rallentamenti perché sta passando un trasporto eccezionale tra la 25 e Pescara Sud in direzione sud verso Bari.

Claudio Baglioni, un classico, e tu, 23:44 minuti, tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte. Andiamo in Sicilia, sud 19, Palermo Catania, tra Catanisetta e l'area di servizio Sacchitello, in entrambe le direzioni sono segnalati in questo momento dei rallentamenti. In autostrada molte richiusure anche questa notte, chiusa la 5 tra Autoporto e Aosta Ovest in entrambe le direzioni, e tra Aosta Ovest e la statale 26 sia verso il Monte Bianco sia in direzione sud Torino. È chiusa la 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto direzione sud Genova, la 8 è chiusa tra Sulbiate Albizzate e diramazione Gallarate Gattico verso Milano. In A8 abbiamo anche code per lavori tra Origio Ovest e Legnano, carreggiata nord verso Varese, chiusa la 26 tra la 10 e Ovada verso nord Grave Lunatoce, mentre la 12 è chiusa tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno fino alle 6 di domani.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi bondo.
1: Levante, 23:54 minuti, attenzione, incidente in A14 tra Riccione e Cattolica, direzione sud verso Ancona, coinvolto un camion e due automobili. Siamo esattamente all'altezza del chilometro 142. Incidente anche in A24 tra Vicovaro Mandele e Carsolo Ricola verso Teramo, qui siamo all'altezza del chilometro 47. Chiusa questa notte la A14 tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Anche il raccordo Sasso Marconi statale 64 è chiuso in direzione sud verso Sasso Marconi fino alle 5 di domani mattina, mentre la 1 è chiusa questa notte tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord verso nord Bologna, tra Parma e la 15 in direzione nord Milano, anche qui fino alle 5 di domani mattina. È chiuso ovviamente il tratto della variante di valico, lo abbiamo già più volte ricordato, tra la 1 e località Aglio in direzione sud Firenze, quindi in direzione sud Firenze questa notte si potrà viaggiare fino alle 6 di domani sulla 1 panoramica.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump attacca gli alleati della NATO sulle spese militari e si prepara a festeggiare i 250 anni dell'indipendenza americana. Vigilia del 4 luglio, il governo a Villa Taverna. Italia e Stati Uniti, paesi amici oltre tutte le polemiche. La Premier Meloni al congresso Will, confermeremo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Vigilanza Rai, si dimettono tutti, prima i membri dell'opposizione, poi quelli della maggioranza ed è scambio di accuse. Baby gang nel centro di Roma, al Colosseo di Maranza aggrediscono i vigili, arresti e denunce. Al via, sabato i saldi estivi, caccia all'occasione, soprattutto tra abbigliamento e calzature. A Tutto Pop torna Madonna con un'autobiografia musicale, Gianna Nannini rilegge il suo America con Marrakesh. Mondiali di calcio, tutto facile per la Spagna che vola agli ottavi, battuta l'Austria 3-0, fra un'ora Portogallo-Croazia. Tennis, Wimbledon azzurra, avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e Paolini, aspettando il ritorno in campo di Sinner. Buonasera da Giorgio Schiavoni. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio e con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi, il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese. Torna ad attaccare gli alleati della NATO, Donald Trump, a pochi giorni dal vertice di Ankara, in un post su Truth in cui fa una classifica. Gli Stati Uniti sono al primo posto con 999 miliardi di dollari. L'Italia è citata per quarta con 48,8 miliardi di dollari. Proteggiamo gli altri paesi senza trarne alcun vantaggio. È ridicolo, scrive Trump, che sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, vuole che questa strage insensata abbia fine. Intanto Trump si prepara alle celebrazioni del 4 luglio, quando in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi, come lo ha definito. Ma il presidente ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni commentatori conservatori e di una parte dei repubblicani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In vista dei festeggiamenti per il 4 luglio, ricevimento con numerosi ospiti istituzionali a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore statunitense a Roma. Lo stesso ambasciatore Tilman Fertitta si è soffermato con i giornalisti anche sui rapporti tra i due paesi. Sentiamo le sue parole.
4: Ho a che fare con tutti ogni giorno dal Presidente del Consiglio in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: È a ricevimento alla residenza dell'ambasciatore americano in rappresentanza del governo, assente la presidente del Consiglio Meloni, i vice premier Salvini e Tajani, che ha spiegato le ragioni dei solidi rapporti Italia-USA.
5: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Una vicinanza e un'amicizia che si sono rivelate intangibili.
2: La guerra in Ucraina sale ad almeno 25 morti, oltre 80 feriti, il numero delle vittime nell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Le autorità ucraine tornano a chiedere aiuto agli alleati.
6: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni lanciati dalle forze russe, oltre a 74 missili balistici, più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte delle vittime e dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito tra l'altro un magazzino della Croce Rossa mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari, mentre migliaia di cittadini hanno cercato rifugio nelle stazioni della metropolitana dove hanno montato persino tende. Agli appelli delle autorità ucraine l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR1.
2: In Venezuela proseguono le ricerche dei sopravvissuti al terremoto che ha fatto oltre 2.000 vittime. Nelle scorse ore è salvato, dopo 8 giorni sotto le macerie, un 43enne guardia giurata nella località costiera di Catia del Mar. In un campo sfollati, dove operano anche medici della missione di soccorso italiana, è invece nata una bambina, figlia di una donna sopravvissuta al sisma. Dal fisco all'occupazione fino alla sicurezza sul lavoro, Giorgia Meloni ha parlato nel pomeriggio al congresso della UIL a Padova.
7: Una nazione è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Giorgia Meloni sale sul palco della UIL, primo premier dopo 20 anni, per rivendicare la cifra, dice, del proprio governo. Un dialogo a volte franco, sempre costruttivo, con le rappresentanze sindacali a favore dei lavoratori. La premier ricorda il tasso di occupazione più alto di sempre, le misure collaterali per aiutare le famiglie fragili come il piano casa, il salario giusto che definisce una vittoria della nazione, l'impegno per la sicurezza sul lavoro contro quelle morti bianche che, ricorda, sono per tutti una sconfitta, e l'abbraccio con la mamma di Luana Dorazio, morta di lavoro a 22 anni.
8: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1.000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
7: La sicurezza sul lavoro resta una priorità dell'esecutivo, assicura Giorgia Meloni, accanto alla lotta al caporalato.
8: Tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali che molto probabilmente non sono solamente straniere.
7: Nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali, assicura la premier. Federica Ionta, GR1.
2: Lavoro, sicurezza, potere d'acquisto e pensioni, temi portanti del congresso della UIL. Nella sua relazione il segretario Bombardieri parla di redistribuzione della ricchezza.
9: Abolire la precarietà, no ai giovani fantasmi che non possono fare un mutuo, che non ottengono una casa in affitto, non una frase ad effetto, ma l'impegno che chiede il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, al governo, alla premier Meloni.
10: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede, abbiamo 8 milioni di persone che guadagnano meno di 15.000 euro lordi, quindi c'è un tema che noi vogliamo portare all'attenzione del Paese, che è quello del salario povero.
9: Altra priorità, l'impegno sulla detassazione dei rinnovi dei contratti.
10: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
9: Bombardieri insiste su qualità del lavoro, recupero del potere di acquisto, parità di genere e sicurezza.
10: Se qualcuno vuole raccontarci che la mafia pakistana fa quella strage all'insaputa della mafia calabrese, ci stanno prendendo in giro.
9: Da Padova, con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR1.
2: Carburanti, termina oggi il taglio sulle accise e, salvo un intervento dell'ultimo momento, dal 4 luglio benzina e gasolio torneranno a prezzo pieno.
11: Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive. I prezzi dei carburanti torneranno pieni, gravati dell'imposta diretta. Il rincaro peserà in non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Dona, dell'Unione Nazionale Consumatori.
12: Senza il taglio delle accise, i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che, tradotto per un pieno di 50 litri, significa 3,05 euro. Sia per la benzina che per il gasolio.
11: Complessivamente gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga chiesta da tutte le associazioni, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai 95 dollari al barile di inizio giugno ai 70 dollari odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante. Critico il Kodak, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa nonostante il crollo verticale delle quotazioni del petrolio. Lorenzo Opice, GR1.
2: La politica, con lo scontro sulla commissione di vigilanza Rai. Prima si dimettono i membri delle opposizioni, due ore più tardi il passo indietro anche dei parlamentari di maggioranza.
13: Decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, serve un segnale forte. Con queste parole sui social, la 5 Stelle Barbara Floridia dà fuoco alle polveri e fa deflagrare la commissione che presiede. Insieme a lei si dimettono tutti i membri di opposizione della vigilanza RAI che vergano una nota di fuoco. Atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, sottolineano gli esponenti di PD 5 Stelle Verdi Sinistra Italia Viva. Non potevamo essere complici di Tele Meloni, dice Schlein. Così li abbiamo smascherati, aggiunge Conte. Dal movimento Dario Carotenuto.
14: Da un lato ha occupato l'istituzione, dall'altra parte hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella RAI.
13: Ma i membri della maggioranza non ci stanno, fanno un passo indietro a loro volta e ribaltano le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente. Quindi guardano avanti e annunciano di essere pronti a dare vita a una nuova commissione. Da Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
15: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
13: In serata poi interviene il presidente del Senato La Russa. Avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Daniele Petraroli, GR1.
2: Rai Radio 1, a 11:00. La cronaca. Hanno destato preoccupazione e scalpore i video che imperversano sui social su gruppi di cosiddetti Maranza che hanno aggredito agenti della polizia locale proprio nel cuore di Roma. Sentiamo.
16: È accaduto mercoledì sera in una piazza che dà sul Colosseo. Una ventina di ragazzi si riuniscono per un

0: Attimi di panico e grida. Un ragazzo viene fermato, fatto salire su un'auto. Tre suoi amici salgono sul cofano invendo contro il guidatore, prendendo a calci il mezzo della polizia. Alla fine della serata, quattro i giovani fermati, uno arrestato, il 21enne egiziano che festeggiava il suo compleanno, accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per reati di accensione pericolose e danneggiamento. Due invece gli agenti, lievemente feriti. Dei ragazzi che hanno partecipato alla festa sono stati accompagnati all'ufficio immigrazione. Alcuni sono irregolari, altri invece soggiornano in centri di accoglienza minorile. Le indagini intanto proseguono, grazie anche all'ausilio delle telecamere si sta cercando di identificare tutti i responsabili. Elena Paba, GR1.
1: Lui era geloso, non voleva che io uscissi, così durante il primo interrogatorio la 33enne accusata di aver ucciso l'ex compagno a Civitanova Marche. Non c'è alcuna premeditazione, dice il suo legale.
2: Ammette di averlo accoltellato, ma sostiene di aver agito per difendersi da un'aggressione. Isabella Di Mattia, 33 anni, ha ucciso il suo compagno Marco Pennesi, 62, nella casa dell'uomo sul lungomare di Civitanova Marche. Per gli inquirenti si tratta dell'epilogo dell'ennesima lite tra i due, entrambi con qualche precedente e problemi di tossicodipendenza. La donna ha detto di essere stata sequestrata nell'appartamento dall'uomo che le avrebbe impedito di uscire. La 33enne avrebbe reagito dopo ore di violenze e minacce, sferrando la coltellata al braccio di Pennesi. Secondo il suo racconto, entrambi non si sarebbero inizialmente accorti della gravità delle ferite. I vicini sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa di grave stava succedendo e hanno avvisato un cugino della vittima che è entrato nell'appartamento, trovando Pennesi senza vita e la compagna ancora lì, in stato confusionale. L'uomo è morto dissanguato per una coltellata al braccio, ma aveva anche lesioni da corpo contundente alla testa, forse inferte con un manubrio da palestra. La procura di Macerata non crede però alla legittima difesa. Ora si attendono l'autopsia, gli esami delle impronte e quelle dei telefoni. Claudio Vigolo, GR1.
1: Prosegue l'inchiesta sul presunto giro di escort a Milano, ma non ci sarà l'interrogatorio del difensore della nazionale Bastoni, che era previsto tra poche ore.
3: Alessandro Bastoni ha detto no alla meno attesa delle convocazioni. Il suo legale ha chiarito che il difensore non si presenterà in procura Milano. L'inchiesta che lo coinvolge è quella sul presunto giro di escort per VIP e calciatori che vede al centro la società di Eventimade di Cinisello Balsamo. Il giocatore dell'Inter ha già respinto ogni addebito, così come la ragazza coinvolta. Non sono una escort e non ho avuto rapporti sessuali con lui, ha chiarito la giovane, che figura come parte offesa. Gli inquirenti però sostengono che le chat di Bastoni dimostrino altro. Agli atti i messaggi con un PR finito ai domiciliari per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione insieme ai due titolari dell'agenzia Made. Il presunto rapporto a pagamento nel luglio di 6 anni fa. La giovane aveva 17 anni, quindi ancora minorenne. Intanto interrogati altri giocatori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi in qualità di testimoni. Oggi, sempre come persona informata sui fatti, sarà il turno di Riccardo Calafiori. Nessuno di loro, a differenza di Bastoni, è indagato. Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: Condanna all'ergastolo per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, i tre imputati per la strage di Altavilla Milicia in provincia di Palermo, in cui il 10 febbraio del 2024 vennero torturati e uccisi durante un folle rito di purificazione dal demonio Antonella Salamone, moglie del Barreca, e due suoi figli, Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5. Meteo, l'Italia è percorsa da una perturbazione che ha portato forti temporali a cominciare da nord e via via scendendo lungo la penisola, anche con allagamenti e alberi abbattuti. Per questa giornata di venerdì, allerta gialla per la pioggia in 7 regioni del centro-sud. Le temperature sono scese a livelli in linea con la media stagionale e così dovrebbero mantenersi almeno fino a domenica. Sentiamo Francesco Pasi del consorzio LAM CNR.
4: L'annunciata perturbazione sta interessando prevalentemente le regioni tirreniche con forti temporali, mentre al nord già assistiamo a un miglioramento del tempo. L'effetto di questa perturbazione sarà quello di un calo sensibile delle temperature massime. Nel weekend torneranno ad aumentare all'inizio della prossima settimana, soprattutto sulla Val Padana e sulle interne centro-meridionali.
1: Da sabato via i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. In cima alle preferenze d'acquisto, abbigliamento e calzature.
5: È il periodo più atteso per consumatori e commercianti, tutti a caccia di affari. Fino al 1 settembre sarà possibile approfittare delle svendite di fine stagione per acquistare capi a prezzo ridotto. In testa alle preferenze si confermano abbigliamento e calzature, seguono biancheria intima e tecnologie. Il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni.
6: La spesa media per famiglia sarà circa di 200 euro.

0: 1 euro. Le famiglie italiane sono circa 16 milioni che saranno interessate a questa tipologia di acquisto e rappresentano circa 3,2 miliardi di spesa.
1: La quota di consumatori interessati si attesta anche quest'anno tra il 50 e il 55%, dato in caduta libera rispetto a 15 anni fa, quando gli italiani che si mettevano in fila per le svendite erano più di 7 su 10, spiega il Codacons. Tra e-commerce, offerte veicolate tramite social media e sconti online, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale dei saldi. Gelsomina Testa, GR1.
2: Formaggi a ritmo di musica, le vibrazioni sonore ne influenzano il sapore, dimostra uno studio scientifico, con variazioni dal pop alla classica.
3: Se stagionato son di musica hip hop, il formaggio diventa più fruttato e particolarmente gradevole. Se cullato invece dalle note del flauto magico di Mozart, ha un sapore più aromatico e una struttura ricca. I batteri responsabili della maturazione del formaggio sembrano dunque reagire intensamente alla musica, lo dice uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna che ha svolto l'esperimento negli stabilimenti dell'Emmental in Svizzera. Elemento chiave della ricerca, la sonochimica, la disciplina che studia l'influenza delle vibrazioni su liquidi e solidi. L'antropologo Marino
4: La musica ha moltissimi effetti sui sistemi viventi, perfino sulla maturazione e sulla fermentazione dei formaggi. Le vie che la musica apre sono infinite.
3: La musica, dunque, oltre che sul benessere psicofisico, incide positivamente anche sul palato.
4: Come diceva il grande filosofo Friedrich Nietzsche, senza la musica la vita sarebbe un errore.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E dunque, a proposito di musica, Gianna Nannini rilegge il suo classico America, che diventa America Inc. e acquista nuovi suoni.
5: Cercherò, mi sono sempre detta, cercherò.
2: La rocker ha detto di aver voluto dare una rinfrescata ad un brano in tempi in cui gli Stati Uniti non sono più la terra dei sogni. È coinvolto Marrakesh.
6: Ehi, America!
7: Giovane e sexy ci facevi sognare, eri libera da perderti.
2: Ed ecco come i due musicisti ci raccontano questo incontro.
8: Mitologico che lei mi abbia contattato, mitologico partecipare a questo pezzo che è iconico e tra l'altro è uno dei miei preferiti. Collaborare con Gianna, che è un'icona della musica italiana, del rock, del femminismo. Il pezzo secondo me si attualizza perché comunque parla di un'America che è diversa.
9: Diciamo che non rappresenta più il sogno di una volta.
8: È un sogno che si è sciolto, liquefatto.
9: E se in questo squaglio noi abbiamo messo i nostri pensieri di attualità. E cosa celebra? Celebra un passato, celebra i miei primi 50 anni. Chiamare lui mi ha portato una cosa nuova, come se mi avesse fatto un regalo, ecco.
2: Icona indiscussa della musica contemporanea anche Madonna, a 7 anni dal suo ultimo album, è uscito qualche minuto fa Confessions on a Dance Floor 2, nel quale la regina del pop rimette al centro la pista da ballo.
10: Everything begins with consciousness.
2: Un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca, con continui richiami al suo percorso artistico. Ad anticipare l'album era stato 2 mesi fa Bring Your Love, duetto con una delle principesse irriverenti della nuova scena pop, Sabrina Carpenter. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento d'edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco il GR1 Sport, da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
11: GR1 Sport.
12: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio, tennis e basket nella nostra pagina. I mondiali, tutto secondo pronostico, la Spagna vola agli ottavi.
13: Parlare di obiettivo minimo raggiunto per una nazionale come quella spagnola, arrivata al mondiale col titolo di campione d'Europa in carica, appare ancora prematuro, ma la qualificazione tra le prime 16 è avvenuta nel modo che il commissario tecnico De La Fuente si augurava, cioè verticalità, ampiezza, pressing alto, aggressivo, a spegnere sul nascere quello avversario mandato subito fuori giri. Partita a senso unico, quella di Los Angeles, con lo 0-0 di partenza che ha resistito 36 minuti. Assist di Cucurella da sinistra con Oyarzabal Real, implacabile, 1-0. Il vantaggio spagnolo ha indirizzato ancor più la partita verso il copione che tutti o quasi si attendevano inizialmente. Nella ripresa, una sontuosa azione corale ha permesso a Pedro Porro di testa di battere Schlager, il portiere austriaco, per la seconda volta. Il suggello finale ancora di Oyarzabal, 3-0. Ora la Roja attende agli ottavi la vincente di Portogallo-Croazia. Giovanni Scramuzzino, GR1.
12: Portogallo e Croazia che saranno in campo fra poco a 1 di notte. Appuntamento all'alba italiana alle 5 per il fischio d'inizio di Svizzera-Algeria. Il tennis tanto azzurro a Wimbledon. Facciamo il punto sull'ottima giornata per l'Italia aspettando il ritorno in campo di Sinner.
6: Un meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese. Matteo Berrettini un anno fa voleva smettere, ieri ha giocato da primi 10 del mondo battendo in 4 set 6-4, 7-5, 3-6, 6-2 il francese Arthur Fils. 16 ace, terzo turno, non accadeva dal 2023 per The Hammer, il martello, che ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Due tie break 6-1 nel quarto all'australiano Duckworth. Terzo turno anche per Flavio Cobolli che ora incrocerà il russo Kachanov. Una vittoria alla Sonego, 5 set, oltre 4 ore di gioco per Lorenzo, prossimo avversario l'americano Taylor Fritz. Infine a completare il meraviglioso poker azzurro sull'erba londinese, una ritrovata Jasmine Paolini, 7-6, 6-4 alla svizzera Golubic. Ora ci sarà la greca Saccari. Saluta Wimbledon, ma con tanta energia positiva Tyra Grant. Intanto oggi torna in campo Jannik Sinner contro l'americano Jenson Brooksby. Emilio Mancuso, GR1.
12: Restando all'azzurro, l'Italia del basket verso i prossimi mondiali, le qualificazioni, passo in avanti della nostra nazionale che ha vinto bene in Islanda.
11: La qualificazione alla seconda fase era già arrivata ancora prima di scendere in campo contro l'Islanda, grazie alla netta vittoria della Lituania sulla Gran Bretagna, ma l'Italia doveva ugualmente vincere a Reykjavik per accumulare altri 2 punti da portare poi nella seconda fase, e lo ha fatto con autorità, 102-83. Nonostante le tante assenze, compresa quella per motivi personali di coach Luca Banchi, sostituito da Marco Ramondino, l'Italia ha giocato con continuità e lucidità, soprattutto in attacco, confermando percentuali alte, già messe in mostra nelle amichevoli contro Croazia e Slovenia. Alla fine 59% da 2, 46% da 3. Primo tempo nel segno di Tonut, Tessitori, Spagnolo e Baldasso. Quest'ultimo miglior realizzatore con 16 punti. Italia più 12, 58-46 all'intervallo. Ma è nel terzo quarto che la nazionale ha fatto la differenza con un super Mannion. Italia che ha toccato anche il più 24. Al trentesimo era 84-62. L'ultimo quarto era pura accademia. Azzurri che conservano il primo posto nel girone in attesa di giocare domenica a Bologna contro la Lituania. Partita che diventa fondamentale in vista della seconda fase che assegnerà 3 posti per il mondiale. Massimo Barchesi, GR1.
12: Formula 1, il weekend di Silverstone si comincia con le libere del venerdì dalle 13.30, attesa alla Mercedes con il duello Antonelli-Russell, atteso Hamilton sulla pista di casa dove ha vinto 9 volte, record assoluto. Abbiamo una grande macchina, le parole di Hamilton riferendosi alla Ferrari, ma anche ammesso che il divario con la Mercedes resta ampio, soprattutto sulla velocità in rettilineo. Lavoriamo per colmarlo, così Hamilton. Mezzanotte 24. Ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
3: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Ultimo brano in programmazione per oggi, 3 luglio del 2026, questo Mashkenada nella versione di Black Eyed Peas. Siamo partiti con un samba e niente male, veramente come brano, come inizio di programmazione musicale che poi proseguirà per tutta la notte e poi per tutta la giornata, insomma, fino a domani sera. Quindi saranno tantissimi brani, sarà tantissima la musica che avremo modo di ascoltare in viaggio, qualcuno in viaggio, qualcuno magari no, e comunque che avrete modo di ascoltare qui su Isoradio. Allora, 00:29, prima di lasciare spazio alla programmazione notturna, come sempre diamo uno sguardo a quella che è la situazione viabilità. Ci sono un bel po' di chiusure: chiusa la 1 tra Parma e la 15 verso Milano, e chiusa la 12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, la 10 tra Renzano e la 26 verso Genova, la 26 chiusa tra la 10 e Ovada in direzione nord verso lo Grave Lunatoce, la 14 chiusa tra Faenza e Diramazione per Ravenna in direzione nord verso Bologna, in A14 abbiamo code per incidente un chilometro tra Riccione e Cattolica direzione sud Ancona, siamo all'altezza del chilometro 142, chiuso il tratto della variante di valico questa notte, chiuso in direzione sud verso Firenze, mentre la diramazione Roma Sud è chiusa tra San Cesario e la 1 in direzione della 1 e rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Chiusa la 24 tra San Gabriele con le Dare a Sergio in direzione di Roma per lavori sempre fino alle 5 di domani. Questa notte ci sarà in console Giovanni Insardi, ogni ora vi ricordo l'appuntamento con informazione, con le notizie del giornale radio, da Max Mattia e Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio con Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi, ha accusato il presidente americano. Intanto a Villa Taverna a Roma il ricevimento per il 4 luglio, l'incontro tra i vice premier Tajani e Salvini e l'ambasciatore statunitense Fertitta. Possono esserci piccoli disaccordi, ma le relazioni tra i due paesi sono ottime, ha precisato il diplomatico. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. La rabbia di Zelensky dopo il massiccio attacco russo su Kiev, oltre 500 droni e 74 missili che hanno provocato almeno 27 morti, 85 feriti. Reagiremo, le parole del presidente ucraino. Washington ci faccia produrre i Patriot per difenderci. È arrivata la scomunica ufficiale dal Vaticano per i vescovi lefebriani nominati contro la volontà del Papa e il monito: le nozze e le confessioni non sono valide, ma la Santa Sede ribadisce di essere aperta al dialogo. La strage di Altavilla a Palermo, in cui nel 2024 sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni, condannati all'ergastolo i tre imputati, Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, e i suoi due complici Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto dopo aver sottoposto i tre a torture e sevizie durante un folle rituale di purificazione dal demonio, in cui era coinvolta anche l'altra figlia, allora 17enne, processata separatamente, condannata a 12 anni 8 mesi in primo grado e assolta in appello perché dichiarata incapace di intendere e di volere. L'inchiesta che vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una 17enne. Il calciatore nerazzurro ha deciso di non presentarsi, a valersi della facoltà di non rispondere, come annunciato dal suo legale. Sentiti intanto i primi giocatori come persone informate sui fatti: Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Oggi è il turno di Riccardo Calafiori. Mondiali di calcio, la Spagna va agli ottavi, 3-0 all'Austria, se la vedrà con la vincente tra Portogallo e Croazia, iniziata proprio in questi minuti. Stamattina alle 5 Svizzera-Algeria. Tennis, a Wimbledon passano al terzo turno Cobolli, Berrettini, Sonego e Jasmine Paolini. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano le nuove dichiarazioni di Donald Trump a poche ore dalla festa nazionale del 4 luglio e con l'Ucraina nuovamente sotto gli attacchi russi. Il capo della Casa Bianca torna a usare toni duri con gli alleati NATO, soprattutto sulle spese militari. In particolare Trump è tornato ad attaccare il nostro paese. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese. Da Roma solo 48,8 miliardi. Ma intanto a Villa Taverna, Roma, il ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. I rapporti tra USA e Italia sono ottimi, ribadisce l'ambasciatore americano Fertitta. Sui recenti dissapori tra Trump e Giorgia Meloni dice: tra loro c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Assente la premier Meloni all'evento, presenti invece i due vice, Salvini e Tajani, che ha dichiarato: l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Ma sentiamo le parole dell'ambasciatore.
3: Ho a che fare con tutti ogni giorno, dal Presidente del Consiglio in giù. Collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali. Direi che i rapporti sono i migliori che abbia mai visto da quando sono qui. Il fatto che i due leader si scambino qualche parola non ha niente a che vedere con la grande cooperazione che esiste tra i nostri due paesi.
2: E la guerra in Ucraina sale ad almeno 25 morti e oltre 80 feriti il numero delle vittime nell'attacco russo della scorsa notte contro Kiev. Le autorità ucraine tornano a chiedere aiuto agli alleati.
4: Tra i palazzi sventrati dall'attacco russo parla Volodymyr Zelensky. Chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni, in particolare per quanto riguarda la difesa antiaerea. Quasi 500 i droni.